0: Gira Peschiera.
1: Quanti amici, grazie di essere qui al pianoforte il maestro Stefano Nonci. E invito gli amici a casa che ci stanno seguendo, anche voi potete messaggiare, salutarci con i messaggi. Siamo in diretta su Prima Antenna,

0: fatemi sentire Peschiera, urlo
1: Franco per voi, amici. Grazie, grazie
0: ragazzi. Arriva il Foxtrot, vai Lorena, ogni 80 Momix, vai.

0: applauso della Paschiera, oh, forte, forte.
1: Grazie.
0: Mi raccomando, mandate i messaggi, ragazzi. Saluti agli amici di Prima Antenna, Radio Liscio, Marco Pugno. Tanti messaggi li aspettiamo. Arriviamo dalla Romagna e apriamo la parentesi della nostra bella musica, della nostra terra. Vi regaliamo un piccolo spaccato. Il ricordo di Secondo Casadei. Mascotte, i solisti per voi, Mazurka.

Fatevi sentire Peschiera. Allora un valzer dalla nostra terra, Nebbia in Valpadana, i solisti per voi, in pedana.

fatevi sentire. Ah, bene, bene. Allora chiudiamo il giro del Liscio Romagnolo, poi cambiamo genere. Non può mancare. Polka, fuga, i solisti dal vivo per voi. Musica.

0: accompagnano Frank David, i grandi solisti.
1: Grazie amici, grazie.
0: Più forte l'applauso.
1: Grazie. Mamma mia, che calor, che calor. E adesso è il momento di cambiare genere, stringiamoci forte, arrivano le belle canzoni e questa è la Begin, tutta da ballare nel cuore di una canzone.

0: bella.
1: Franco, per voi grazie.
2: Grazie. Facciamo un tango, ragazzi? La comparsita, il maestro Alberto Ortolani, la sua interpretazione unica. Tango.

grande applauso a questo grande maestro Alberto Ortolandi, glielo facciamo forte. Allora, è lui che ha arrangiato il prossimo brano a valzer lento a due voci, è un suo arrangiamento, Io e Lorena. Il brano è Caruso, Io e Lorena, valzer lento, vai.

terrazza davanti al golfo di Sorrento, la terrazza della peschiera, eccola là, guarda. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto. Poi si schiarisce la voce.

0: Grazie di cuore davvero.
1: Grazie amici, grazie.
0: Un tuffo nel Sanremo 2025. Lorena, la cura per me, a richiesta.
1: Grande successo di Giorgia dell'ultimo Sanremo. Con tutto il cuore per voi.
0: L'abbiamo reso ballabile con un nostro arrangiamento. Ascoltate la sua versione, Lorena Giorgi. La cura per me.

0: Lorena Giorgi, La Cura, per me. Ah, che brava,
1: Abbiamo regalato... Grazie amici, grazie di cuore.
0: Abbiamo regalato un arrangiamento particolare a Rossetto e Caffè, l'abbiamo reso cumbia. Io, Lorena, l'orchestra, go!
1: Le nostre voci, saldatissimi! Grande successo!

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.
2: Radio Liscio.
3: Non è
4: grazie.
3: Colpa mia.

0: fatevi sentire.
1: Franco, per voi. Grazie.
0: Allora,
1: grazie,
0: allora,
1: amici, grazie.
0: Allora, innanzitutto voglio ancora salutare gli amici che sono a casa, che ci stanno seguendo, con un applauso. Fate sentire il calore della Peschiera. So che stanno ballando in casa, stanno mandando tanti messaggi. Mi raccomando, continuate così davvero. Adesso apriamo la parentesi dei balli di gruppo, che so chiamate. Una baciata cantata da Lorena, internazionale, arrangiata dal maestro Alberto Ortolani, Ponenos de Cuerto. Un po' di balli di gruppo, dai che si parte.
1: Vai. Oh.
0: Sì.

0: Teschiera, come stiamo andando? Andiamo bene? Fatemi sentire l'urlo della Peschiera! Siete pronti per il ciaccia?
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Si parte! 80 ciao!

0: fermi lì, state fermi lì.
1: Grazie Daniela.
0: Prima del Tiburon facciamo la foto per i social, tutti in fila, aggruppati, raggruppatevi al nostro 4, l'urlo e le mani al cielo, gli accecatori accesi. Tutto è pronto? Attenzione, al 4, compattatevi al centro, compattatevi tutti. E domani tanti like, condividete sui social, mi raccomando, eh. Attenzione al 4.
1: Compattami.
0: Accecatori pronti? Vai Pio. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Fatevi l'applauso all'urlo. Aspetta un attimo, aspetta un attimo. Olele. Le parolacce le imparate sempre subito, eh. Tiburon, vai che si parte. Porca miseria.

Ragazzi, Giulio, Giulio, adesso tutti i ragazzi, tutti coi cuori, i cuori al cielo, sulle mani, i cuoricini. Voglio vedere i cuori della Peschiera. Sulle mani. Brava. Daniela. Sei bellissima.

0: su, sulle mani, su, su, su, su, su, su. Energia pura, Frank David, orchestra, Lorena Giorgi, la band. E siamo al finale. Voglio sentire l'urlo libero della Peschiera, l'urlo! Siete grandi, Peschiera! Ah. Allora, c'è una bella richiesta, arriva una pizzica richiesta, poi cambiamo, torniamo ai balli di coppia. Pizzica, strapizzica, vai Lorena che si parte, vai!
1: Marina, balliamo la pizzica, vai!

Gemini, abbiamo un augurio di compleanno. Tantissimi auguri a Nicoletta dagli amici di buon compleanno. L'applauso degli amici della Peschiera da parte nostra e dallo staff, da Cicci, da Giorgio, a tutta la Peschiera. L'applauso, tanti auguri Nicoletta, ce la cantiamo la canzoncina. Tanti auguri a te. Sulle mani.

0: faccio la voce del cuore, Lorena Giorgi. Allora, adesso
1: grazie.
0: Vi proponiamo grazie, un brano grazie. A tre voci, i miei cantanti, abbiamo reso a cumbia questa bella cover italiana. Io, Stefano e Lorena, a cumbia 100 battute, signori, l'amore si muove. Vai! Forza, cumbia! Parte Stefano, al pianoforte. Eccolo qua.

Ragazzi, sono 5 le settimane con voi. Cumbia. Sulle mani.

0: Grazie di cuore, grazie di cuore, grazie, ti voglio bene, grazie.
1: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
2: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio. Radio Liscio.
0: Adesso vi regaliamo uno spaccato della nostra terra, i grandi solisti della nostra Romagna, Luciana, Mazzurca, i nostri grandi solisti. Mazzurca, vai!

i nostri ragazzi meravigliosi. Allora, adesso il prossimo brano deve essere un buon auspicio per il proseguo di questa grande stagione della Peschiera. Il ricordo di Secondo Casalei che vediamo sull'Edwall, questo è un valzer in bocca al lupo, Alberto Ortolani al clarinetto in do. Ascoltate questo grande maestro. Vai!

0: Allora, c'è una coppia di ballerini che ci hanno richiesto, Erika e il suo ballerino, un passo doble. Qui dobbiamo accontentarli assolutamente. Allora, questa è una composizione del maestro Alberto Ortolani, i fiati protagonisti. Questo è Passo Nuovo, un bel passo doble. A grande richiesta per Erika, vai.
1: Lo dedichiamo a Ivana questo brano. Buon compleanno Ivana, auguri a Ivana.
0: Forza Erika, dove sei Erika?

grande applauso a questi fiati meravigliosi. Tre fiati, ma qual è l'orchestra che ha tre fiati? Facciamo un applauso a questi ragazzi meravigliosi. Oh. Allora, balli di coppia baciata di gruppo, siete pronti? La Playa, dai, tutti in fila, vai!

0: Grazie Signore. Grazie Signore.
1: Dentro di noi c'è la playa, c'è la musica, ci siete voi.
0: Siete pronti per l'Aligalli?
1: Sì.
0: Dai che si parte. Le belle canzoni italiane.
1: Sono prontissimi. Uno, due, due, tre, via.
0: Le cantiamo insieme? Le cantiamo tutte insieme queste canzoni. Forza. Sì.

0: schiera, siete vivi? Voglio le mani al cielo, maschio, Tiburon, Lorena, go!
1: Dai, dai, dai, cantate con me!
0: Tutti sotto al palco, tutti sotto al palco!

fatevi sentire, tocchiamo il cielo con un dito. Era il ricordo di Rino Gaetano, l'applauso a questo grande artista. Grazie. E adesso vorrei tutta la pista piena, a grande richiesta, bella compatta, perché qui stasera c'è tutta l'Italia.

Allora, ragazzi, allora, come avevo promesso nell'intervista a Prima Antenna in preserata, adesso abbiamo rimasto 10 minuti di diretta con gli amici a casa, che salutiamo con un grande applauso. Forte, forte, forte. Forte, fate sentire il calore della Peschiera. Allora, io vi voglio tutti sotto al palco, tutti sotto al palco, alzatevi dalle sedie, perché adesso c'è questo momento dedicato a voi e a quelli a casa. Preparate i telefonini in modalità lampada, tutti sotto al palco, qua vicini, vicini, vicini. E vi proponiamo il nostro ultimo successo, e credo che verrà forse anche dopo sul palco il nostro Giorgio, non so, vediamo un attimino per gli appuntamenti, eh? Allora, lo so, è stato richiesto, vi voglio tutti sotto al palco, telefoniti accesi, un saluto alla Suonami Novalis, produzione di questa canzone. Lasciami accendere le stelle, sulle mani al cielo, go! Allora, tutti sotto al palco, per gli amici a casa, venite qua vicini, tutti sotto al palco, su, sulle mani.

0: ultimo successo. Voglio grazie. Sentire l'urlo libero.
1: Grazie amici, oh, grazie Teschiera.
0: Meravigliosi.
1: Grazie,
0: ok. Grazie. Ragazzi, è tutto pronto e arriva sul palco il nostro Giorgio Gio Fantini. Eccolo qua.
2: We. Ma che energia che c'è qua.
0: Ciao posto. Hai visto stacchetto fiati?
2: Pure la sigla per iniziare.
0: Come a Sanremo.
2: Diamo lo spazio all'ultimo brano di Frank David, che lo prendiamo in diretta, e poi tutti a mangiare la pasta, se avete voglia. Erika, ti vedo, mi raccomando. A dopo. Ciao a tutti, un applauso, facciamolo ancora a questa bella orchestra che arriva da lontano. Ciao Marco. Ciao.
0: Un grande applauso a Giorgio Fantini, al papà.
2: È arrivato il tartufo, È arrivato il tartufo, quindi ce l'abbiamo. Un augurio a tutti.
0: Voglio salutare tuo papà Cicci. Certo. Un grande applauso, è la colonna del locale. L'applauso. Forte a Cicci Fantini.
2: È la sopraimpostazione grande. Di Radio Liscio che fa la regia.
0: Grande.
2: Marco Pugno ce l'hai bella lunga lì, bello. Vai.
0: Allora, adesso puoi stare qua anche con noi,
2: Certo.
0: Ce la cantiamo insieme. Allora, vi voglio tutti sotto al palco, perché salutiamo gli amici a casa, lo vogliamo fare per far vedere qui Giorgio, che qui è una famiglia, che ci si diverte, oltre a ballare tutti i generi musicali. Il pubblico è il protagonista, non siamo noi, siete voi pubblico, quindi compattatevi sotto al palco, qua vicini, accendiamo i telefonini e tutti accesi, belli, al mio 4, le mani al cielo, con questa bella canzone italiana da cantare insieme. A one, a two, a one, two, three, go! Sulle mani!

Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione. Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di lunedì, quindi un inizio di settimana con un lieve calo delle temperature massime al nord-ovest che in questo weekend hanno toccato punte davvero molto molto calde, però ancora possibili 40 gradi tra Emilia Romagna e Basso Veneto, possibili anche sulla Sardegna, massime fino ai 38 gradi sul resto del sud. Massime in montagna in calo sulle Alpi, ancora elevate sull'Appennino centro-meridionale, ma generalmente sotto ai 30 gradi a 1000 metri. Afa ancora elevata durante la notte nelle grandi città. Rimanete aggiornati e consultate l'app di Trebi Meteo.
2: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

Stavo guardando una fotografia, spensierato io bambino, ascoltavo una canzone che mia madre mi cantava ogni sera, mi faceva addormentare. Poi mi nascondevo in una stanza, la finestra aperta, un usignolo che cantava.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: E allora carissimi, buongiorno a tutti, ben ritrovati ad Energia Contagiosa, lunedì 29 giugno, ormai lo stiamo archiviando questo giugno, stiamo per entrare nel mese di luglio. Per quel che mi riguarda, un mese per definizione estremamente festaiolo, ma festaioli lo siete anche voi, ormai i vostri messaggi arrivano veramente un po' da tutte le parti, chi è al mare, chi è in montagna, le vacanze sono cominciate, si viene, si va, qualcuno lavora, ma noi siamo sempre qua a tenervi compagnia tutto il giorno con la nostra grande musica da ballo, le nostre orchestre pronte a sfilare una dietro l'altra anche oggi sul red carpet di Radio Liscio. E allora io vi do il benvenuto ad Energia Contagiosa, insieme a me c'è il nostro Max Quarti in regia pronto per farvi ballare e direi che possiamo cominciare le nostre due orette insieme. Anche oggi un calendario, un parterre ricchissimo, ve lo racconto tra poco, vi aspetto qua, benvenuti.

Ed eccoli qua i festaioli. Buongiorno, sono arrivati i primi messaggi già al 331-335-6565. C'è la nostra amica Lucia che è in vacanza con la famiglia a Punta Raisi in Sicilia e ci manda il buongiorno. Dice: qua già il sole splende forte. Buongiorno a voi carissima. Non sei l'unica che ci scrive dalle coste del sud Italia, perché dalle parti di Tropea c'è anche Cosimo che ci dice: buongiorno a tutti, Radio Liscio sempre accese. Allora cominciamo la stagione tutti quanti insieme, i microfoni sono aperti, 331-335-6565, ma anche i nostri social network. Allora, volevo dirvi subito, amici, attenzione, se andate alle Cinque Terre, a proposito di luoghi fantastici dove passare qualche giorno in estate, perché sono state ufficialmente vietate le infradito sui sentieri delle Cinque Terre. Attenzione, perché si arriva a multe fino a 2.500 euro per chi infrange questo divieto, che non è soltanto per darvi una multa, ma per una questione proprio di buon senso, perché comunque le infradito sono scivolose, non danno sostegno, si verificano molti incidenti per persone che scivolano, poi bisogna chiamare i soccorsi, quindi allarmare l'intera organizzazione del parco. Quindi mi raccomando, state attenti soprattutto tra Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola e Rio Maggiore, perché proprio in questi percorsi bisogna andare attrezzati con le scarpe giuste, l'attrezzatura giusta, mi raccomando, è importante, non soltanto perché vi multano, ma per una questione di estrema sicurezza. Bene, fatto questo avviso pubblico, adesso attacchiamo con il nostro programma di oggi, perché io ho qua davanti la scaletta degli eventi che vi proporrò in questa giornata, perché va bene che il weekend è appena finito, però da queste parti teniamo su l'energia contagiosa proprio proiettandoci anche verso il prossimo. E allora ce ne andremo in Piemonte, esattamente in quel del VCO, Verbagno Cusio Ossola, a Macugnaga per la 37esima fiera di San Bernardo che vi devo raccontare. Poi ce ne andremo in Liguria, dalle parti di Mioglia, che sta in provincia di Savona, dove vi aspettano per la sagra dello gnocco, anche questa molto gustosa e molto festaiola. E concluderemo la puntata di oggi in quel del Lazio, ce ne andremo a Lariano in provincia di Roma per la 10ª cellittata larianese, e concluderemo a Pescia Romana in provincia di Viterbo con la 37esima sagra del melone. Vedi, bisogna iniziare subito così la settimana col pensiero di gusti freschi che attraversano il palato e la gioia della festa ancora negli occhi. Ma ve lo alzo subito io l'hype con un po' di musica. Vai Max, facci ballare, che poi partiamo per la prima tappa di oggi, ce ne andiamo a Macugnaga.

Welcome back carissimi, ben ritrovati a tutti quanti dalle parti di Energia Contagiosa. Allora, purtroppo il weekend è terminato, qualcuno è già ripartito con il lavoro, qualcun altro invece è in spiaggia al mare. Come dicevamo prima, questo è un mese, sono due mesi molto ibridi, no? C'è chi va, c'è chi viene e va bene così. Però insomma, ovunque voi siate, sappiate che già nel prossimo fine settimana la festa riesploderà in tanti posti diversi e noi siamo qui apposta per questo, per darvi il calendario migliore possibile proprio per il vostro prossimo fine settimana. E oggi ricominciamo dalla montagna, esattamente da Macugnaga, che sta nel Verbano Cusio Ossola, una terra molto particolare dove c'è una forte cultura radicata, che è quella della cultura valser, i famosi coloni valser. E non solo, c'è un santo patrono che è San Bernardo, è il santo patrono delle montagne, dei suoi abitanti e dei suoi alpinisti, ed è proprio questo il motivo del l'intitolazione al santo della fiera di San Bernardo, che si tiene giusto appunto questo fine settimana in quel di Macugnaga, nata con lo scopo di ricreare l'atmosfera dell'originaria fiera dell'Assunta, che era una fiera mercantile che si svolgeva in epoca medievale giusto appunto a Macugnaga. Qui che cosa succedeva? Che i coloni valser provenienti dagli stanziamenti intorno al Monte Rosa si incontravano all'ombra del Tiglio, scambiavano merci e concludevano ogni sorta di affari. I valser erano questo popolo delle montagne, diciamo così, no? Che ancora oggi vengono celebrati. Ho incontrato molte testimonianze nei miei viaggi. Poi è una zona che conosco molto bene, quella lì di Macugnaga, ma anche della Valsesia, no? Dove ci sono ancora quelli che con i costumi tipici dell'epoca portano avanti questa tradizione. Molto molto bella. L'atmosfera che si crea oggi durante la fiera, dicono, non è molto diversa da quella che vivevano i valser di allora, quando frequentare fiere o mercati stagionali consisteva in una forma voluta di scambio, adottata per procurarsi il denaro necessario per acquisire nuove terre o diritti d'alpe, oppure quei beni che i valser non erano in grado di produrre a quelle altitudini, come sale, attrezzi, tessuti, vino. Ed ecco appunto che la fiera di San Bernardo si tiene giusto appunto a Macugnaga in ogni estate. Siamo appunto a cavallo, no, tra sì il primo weekend di luglio, perché effettivamente poi sarà il primo weekend di luglio a tutti gli effetti, e richiama un gran numero di artigiani dalle Alpi che espongono i loro prodotti, no? Dando anche dimostrazione lì in loco delle tecniche di lavorazione. C'è una citazione che dice: la fiera costituisce ancora oggi, ogni anno, una bella occasione di incontro e confronto tra le varie comunità valser provenienti dalle valli intorno al Monte Rosa, rappresentati da gruppi di persone che indossano i meravigliosi costumi tradizionali. E allora troverete sculture in legno, in pietra, in ceramica, ricami, cesti intrecciati, ferri battuti, attrezzi da lavoro, che sono i principali prodotti artigianali esposti e messi in vendita durante la fiera. Gli espositori, come dicevano, non arrivano soltanto dalle alte vallate intorno al massiccio del Monte Rosa, ma anche dalla Val d'Aosta, dal Piemonte, dalla Lombardia, dalla Svizzera. Insomma, è una cosa molto molto particolare, dove si vive un'atmosfera antica, no? Fatta appunto di questi popoli che scambiavano merci, quando ovviamente tutta questa modernità ancora non c'era, quindi è una tradizione molto viva. Poi farciranno il tutto naturalmente facendovi assaggiare un po' delle specialità locali, che sono veramente tantissime, a partire dai formaggi, che ve lo dico a fare. E quindi insomma vi aspettano, fiera di San Bernardo di Macugnaga per questo fine settimana, giunta la 37esima edizione. Se volete scoprire la cultura valser e questi luoghi incantevoli del Verbano Cusio Ossola, beh, questa è sicuramente l'occasione giusta. E bravi gli amici di Macugnaga, un ottimo entrè per la nostra puntata di oggi. Vai Max, un po' di musica per celebrare il comincio degli eventi, e ci vediamo qua tra poco.

0: Audi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Buondì, ben ritrovati carissimi. Impietosa come l'estate, arriva la prova costume. Eccola l'argomento tedioso di cui stiamo per parlare. E saltano fuori dei dati che ci fanno presente come una persona almeno su due la viva sta prova costume come proprio un momento di disagio devastante. Perché, che si dica, nonostante tutto il buonismo online del fatto che dobbiamo accettarci come siamo, andiamo tutti bene così come siamo, non dobbiamo più rientrare in standard canonici e bla bla bla bla, quando poi però ci si mette davanti allo specchio giudicandosi personalmente, ai ai ai, il 46% in questo caso degli americani, che a maggior ragione non si sentono a proprio agio in costume da bagno. Pensate che un terzo di quelli che sono stati intervistati ha detto che preferirebbe addirittura una seduta dal dentista a una prova costume in spiaggia. Hai capito? Però effettivamente è proprio un disagio psicologico, no? Emotivo, sociale, che comunque colpisce tante persone, che siano giovani, che siano anziane, che siano di mezza stagione. Addirittura sale la percentuale di chi quest'estate ha deciso di non andare al mare perché non vuole affrontare la prova costume. Pensate, il 24% dei ragazzi appartenenti alla generazione Z, che sono comunque quelli giovani, no, che non dovrebbero nemmeno averli sti problemi esistenziali a quell'età lì. È uscito sto sondaggio di OnePoll, dice che l'82% degli giovani americani si imbarazza a mostrare il proprio corpo in costume e quasi una ragazza su 5 ha l'ansia pensando di farci si vedere. E da qua nasce questo termine che si chiama beach intimidation, che è una crasi, no, tra beach, spiaggia, e intimidazione, intimidation. Ma pazzesco. La cosa non è tutta americana, perché comunque anche nel Regno Unito il report An Embarrassing Body, condotto sempre da OnePoll su oltre 15.000 adulti inglesi, porta dei dati molto simili. L'82% delle persone anche qua dichiara di provare imbarazzo o fastidio, e una persona su 7 rinuncia ad andare al mare per non sentirsi giudicata. Hai capito? E dire che non è che ci vorrebbe davvero tanto per rientrare un po' in forma, ci vuole davvero però un po' di costanza. Io che sono una fisarmonica, non mi allargo e mi stringo, lo so fin troppo bene. Diciamo che i consigli sono sempre gli stessi, no? Non è una questione di estetica, secondo me è una questione di star bene, fare esercizio fisico, mangiare, fare movimento, perché tu puoi piacerti come sei, no? Non è quello il problema. Il problema però è che poi quando si è troppo grossi, si è troppo affaticati, le ginocchia fanno male, il cuore lavora male, i polmoni fanno fatica, tutti gli organi fondamentalmente ne risentono. È questo il vero tema sul quale dobbiamo lavorare: il dormire bene, il mangiare bene. Non tanto per una questione estetica, che poi a tutti piace vedersi belli, no? C'è poco da fare, quindi quando quello specchio ti dà soddisfazione stai sicuramente meglio con te stesso, con te stessa. Però dall'altra parte questo è un eccesso. Addirittura aver paura di andare in spiaggia per essere mortificati diventa impegnativo. È un altro dei tanti problemi moderni che attraversa questi tempi. C'è poco da fare. E vabbè cari, comunque se avete pagato le vacanze, adesso non è il momento di stressarsi in questo modo. Godetevi il mare, godetevi il sole, via col costume, divertitevi, c'è sempre tempo l'anno prossimo, perché tanto non è che il miracolo si fa negli ultimi 15 giorni, è un lavoro metodico. Dai, a partire da settembre ci mettiamo tutti a dieta insieme, compreso il sottoscritto.

arriva un messaggio da Gallipoli al 331-335-6565. Tanta roba, ce lo manda Franco, che ci manda sta fotografia con sto mega panino in mano, con il polpo. Ma ti pare che puoi mandarmi una roba del genere a te a quest'ora? Vabbè Franco, goditela, dice, viva Radio Liscio, io me la godo al mare. E vedo che te la godi al mare, beato te. Vabbè, mamma mia che acquolina, che tutto quel sugo. Vabbè, lasciamo perdere. Allora cari, rieccoci qua insieme, ben ritrovati. Non è il panino col polpo, ma è lo gnocco il protagonista del prossimo piatto che vi propongo, o meglio che ci propongono in quel di Moglia, provincia di Savona. Prossima tappa del nostro viaggio di oggi, iconico come sempre, a caccia di feste e sapori. Dove siamo? Siamo nel cuore dell'entroterra savonese e qua si celebra la sagra dello gnocco, senti come suona bene. Una manifestazione che va a unire la gastronomia, la musica e lo spirito di comunità in uno degli appuntamenti più attesi dell'estate locale. Viene organizzata dalla Proloco ed è una festa che richiama a sé molta gente. Vuoi anche un po' che siamo nella zona dell'entroterra, quindi un pochino più freschina, no? Rispetto alla zona del mare, quindi sei voglia di staccare, farti una mangiatina, ecco che è l'occasione giusta. Protagonisti della manifestazione ovviamente gli gnocchi, preparati e serviti con una varietà di sughi che spaziano dalle ricette più tradizionali alle proposte più originali. Accanto al piatto simbolo della sagra, poi, tanti begli stand gastronomici con tutte le specialità locali.

locale. E quindi il pigato, il vermentino, il pesto, il chinotto, perché un'altra cosa molto particolare di questo territorio è proprio il chinotto che viene prodotto di qua. Insomma, c'è tutto un percorso di gusto che racconta la cultura culinaria delle valli tra Liguria e Piemonte. Perché, come giusto appunto vi dicevo, siamo nella zona d'entroterra. Poi ci sono anche tutta una serie di spettacoli, di musica dal vivo ad animare giusto appunto le nostre serate. Ma poi ce n'è un'altra cosa che è molto molto carina, che si chiama la Trattolandia. Quindi che cosa succede? Che tutti i trattoristi, no? Insomma tutti gli agricoltori, quelli che hanno un trattore, li bardano a festa e fanno questa bellissima sfilata con i trattori, che vengono appunto tutti quanti colorati come se fosse una sorta di carnevale, e si parte lungo un colorato e rumoroso corteo che porta centinaia di mezzi a sfilare per il centro e le stradine di campagna, toccando anche alcune delle frazioni lì intorno. Molto molto bello. Nella domenica di pomeriggio poi i trattoristi e chi vorrà, divisi in squadre, si sfidano in giochi di ispirazione contadina, con una manifestazione che insomma si conclude poi alle 17:30 del pomeriggio. Una bella bella festa, molto molto bella. Poi la sera si balla, come vi stavo dicendo, c'è una bella pista allestita a fianco al capannone, quindi c'è DJ set, musica da ballo, insomma uno spettacolo molto molto colorito che vi attende dalle parti di Moglia, provincia di Savona, dove accanto al loro gnocco, che è simbolo identitario di questo territorio, ci hanno aggiunto tutto un contesto contadino di trattori, di musica e di festa che sicuramente vi piacerà tantissimo. E allora vi aspettano, Sagra dello Gnocco in quel di Moglia, provincia di Savona, per tutto il weekend, se passate di lì. Vi aspettano con le braccia aperte e gli gnocchi belli caldi.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia, i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Passare sulle nostre pagine di Radio Liscio, le nostre pagine Facebook e Instagram per postare le vostre foto, il vostro weekend, il vostro evento, la vostra pista preferita. Noi siamo lì che vi aspettiamo perché ci piace condividere insieme a voi tutto quello che combiniamo e combinate. E poi anche sulle nostre pagine YouTube trovate tutto il meglio dei nostri meravigliosi spettacoli che potete far partire in salotto, magari per far esplodere la festa sulle note le nostre orchestre. E ancora la nostra app, scaricabile su tutti gli store per rimanere sempre aggiornati con tutto quello che accade nel mondo di Radio Liscio. E adesso le notizie, cari, vi aspetto qua che entriamo nella seconda ora.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuova intesa tra Stati Uniti e Iran per fermare le armi dopo gli ultimi attacchi incrociati dei giorni scorsi e riaprire i negoziati. Ma il quadro medio orientale resta tesissimo, in particolare sul fronte libanese, dove Israele continua i suoi raid. Sentiamo Alessandro Cesilin.
2: L'ennesimo annuncio, ostilità sospese dopo le ultime schermaglie e i relativi rimpalli di responsabilità su chi avesse violato per primo il cessate il fuoco. Gli Stati Uniti avevano preso di mira infrastrutture iraniane accusandole di raid a un mercantile. La risposta iraniana nuovamente verso basi americane in Kuwait e Bahrain, e si riapre il negoziato che Teheran aveva disertato nei giorni scorsi per il riaccendersi delle armi. Probabilmente domani i negoziatori si incontreranno a Doha in Qatar. Il tema prioritario per gli Stati Uniti resta il nodo nucleare, ma Teheran sottolinea che l'intesa quadro include anche lo stop alle operazioni militari israeliane in Libano, che invece continuano. Poche ore fa l'ennesimo episodio, Tel Aviv rivendica di aver distrutto una grossa infrastruttura terroristica sotterranea nel sud del paese dei Cedri. Violato e cessato il fuoco, protestano gli Hezbollah. Il presidente del Parlamento libanese Berri, vicino al gruppo islamico, fa sapere che l'accordo mediato dagli Stati Uniti è inattuabile e non potrà convincere la maggioranza assembleare, anche perché non rispetta la sovranità libanese.
1: Si continua a scavare tra le macerie in Venezuela, dove salgono a 1450 i morti accertati per il devastante terremoto che ha colpito il paese, 3150 i feriti, ma sono oltre 50.000 i dispersi. Padre e figlio sono stati estratti vivi dalle macerie dopo 4 giorni dal sisma, una donna dopo essere rimasta 3 giorni sotto le macerie. Drammatica anche una prima stima dei danni elaborata dall'ONU, che ammonta a circa 6,7 miliardi di dollari. L'Europa, Italia compresa, continua a boccheggiare per il caldo torrido, nuove temperature record in Germania, dove sono stati sfiorati i 42 gradi. Dal 21 giugno ci sono stati più di 1.300 morti in eccesso legati al caldo, ha reso noto il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus, che mette in luce: l'Europa è il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra, il doppio rispetto alla media globale. Mondiali di calcio, il Canada batte 1-0 il Sudafrica e vola agli ottavi di finale, dove affronterà una tra Olanda e Marocco in campo questa notte. In serata spazio anche al Brasile di Ancelotti e alla Germania. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
3: A pochi passi da Hollywood, la sceneggiatura di Sudafrica-Canada è degna del grande cinema. Los Angeles Stadium, minuto 92. Sifene Eustachio, nato da genitori portoghesi emigrati oltreoceano, raccoglie il colpo di testa di Ocon dal limite dell'area. Stoppa di petto, insacca al volo in buca d'angolo con il destro. Tifosi in delirio, il gol dell'ex Porto regala alla squadra di Jesse Marsh una qualificazione storica mai avvenuta finora. Dopo la delusione del 2022, 0 punti in 3 partite, i Canucks cambiano dunque pagina e si prendono di forza agli ottavi, dove sfideranno una tra Olanda e Marocco, in campo stanotte alle 3 italiane. Dalla stessa parte, sinistra del tabellone, la Germania, con destini incrociati eventualmente ai quarti. La nazionale tedesca scende in campo stasera alle 22.30 contro il Paraguay. Dalla parte opposta, un'altra sfida attesissima, il Brasile di Carletto Ancelotti, ed è scena a New York contro il Giappone. Calcio d'inizio, ore 19.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Ben ritrovati carissimi, seconda ora di energia contagiosa, pronti per ripartire in cabina di regia il nostro Max Quarti, e qua la voce, il vostro Alo. Allora, sentite un po', tra un po' vi porto ad altri due eventi molto molto belli che ci porteranno nel Lazio, ma prima dobbiamo fare questa tappa in Grecia, perché si fa un gran parlare naturalmente in questi tempi di overtourism, e la Grecia è una delle mete più gettonate dell'estate. Anzi, se siete da quelle parti e ci state ascoltando tramite l'app, mandateci un messaggino al 331 335 6565. Io devo dire la verità, in Grecia ci sono stato l'anno scorso ed effettivamente alcuni posti come Santorini erano letteralmente invivibili, cioè tu vai lì per goderti sta cosa, però ti devi fare un'ora e mezza di coda per salire, un'ora per scendere, è una menata che non finisce più, almeno io ci sono arrivato tramite il porto con la barca, insomma è stato un po' un casino da quel punto di vista. Sta di fatto che la Grecia nel 2025 ha accolto qualcosa come 35 milioni di turisti, una roba totale, soprattutto appunto Santorini, Mykonos, Creta, Rodi. E quindi si crea un grandissimo intasamento. Anche Atene punta ad alleggerire la pressione sulle destinazioni, perché c'è, è tutto molto saturo. Anche salire su al Partenone ci vuole una vita e mezza. E quindi ci saranno delle restrizioni, preparatevi. Però attenzione, perché c'è anche un risvolto positivo, nel senso che la Grecia dice: non è che io ti tengo fuori, ti invito a visitare degli altri posti, magari meno noti, però altrettanto molto molto belli. Quindi per far sì che diciamo vengano incentivate le visite a luoghi meno famosi e che gli ecosistemi più fragili siano un po' più tutelati grazie a delle protezioni speciali. A ben vedere funzionerebbe molto bene anche da noi, no? Andiamo tutti nei posti più turistici e inflazionati, mentre poi ci sono quei paesini che sono delle chicche, delle perle che non conosce nessuno. Sicuramente un modo interessante di rivedere o quantomeno ridistribuire il turismo, perché altrimenti poi se ti trovi tutti intasati lì sotto il sole a morire di caldo, magari con i bimbi non è piacevole e il voto è pessimo. Quindi una buona idea da parte della Grecia, che potremmo scopiazzare, taglia copia, cuci incolla, magari ne viene fuori qualcosa di carino. Va bene cari, pronti che qualcosa di carino ve l'hanno apparecchiato nel Lazio e vi ci porto tra poco.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Sono tornato carissimi, pronti per traghettarvi nel Lazio. Sì. Ultimi due eventi che si aggiungono al nostro calendario in questa bella giornata di lunedì, che comunque lunedì d'estate sono tutta un'altra roba, Se vi ricordate come stavamo messi qua a novembre l'anno scorso, quando era lunedì una tristezza l'idea di andare a lavorare, e invece dai, tutto sommato, tra chi è in ferie e chi invece va al lavoro, comunque il clima aiuta, se non fosse per questo caldo fotonico. Va bene, andiamocene nel Lazio tutti quanti insieme, perché ho due eventi da segnalarvi. Il primo si tiene a Lariano, provincia di Roma, e trattasi della decima cellittata larianese. Per tutto il weekend, a dir la verità, il tutto comincerà già a partire da giovedì e andrà avanti fino a domenica. Allora, innanzitutto siamo nel cuore dei castelli romani e qui c'è una festa che prende vita con una preparazione tipica, anche se non tanto conosciuta. Voi la conoscete, la cellittata, eh? È legata alla tradizione contadina locale e reggo che racconta di una storia fatta di sapori semplici, autentici, e durante la manifestazione viene proposta secondo le ricette tramandate, spesso accompagnata da altri prodotti tipici del territorio che completano l'esperienza gastronomica. Ma la cellittata di per sé, di fondo, è questo piatto di pasta, no? Una pasta fresca fatta a mano con solo acqua e farina, conditi con sughi della tradizione, ed è questa specie di bello spaghettone, no? Il celitto, i celebri celitti. Ecco da che cosa nasce questo piatto, protagonista giusto appunto di questa festa. E poi musica, intrattenimento, momenti di socialità, tutto fatto per arricchire la festa. Vi leggo un po' il programma, perché si comincia, come vi dicevo, giovedì con l'inaugurazione dell'evento alle 19:30 e la sera alle 20 l'esibizione delle Majorette Città di Lariano, e poi spettacolo musicale con l'orchestra I Figli delle Stelle. Venerdì, serata dedicata allo sport a partire dalle ore 19, apertura degli stand gastronomici, ancora la scuola di danza, e poi lo spettacolo musicale e lo show dei Sosia. Vasco Rossi, Zucchero Albano, Renato Zero vi aspettano tutti con l'orchestra Quattro Amici al Bar. E poi sabato alle 17, pomeriggio dedicato alla natura con camminata all'interno dei boschi del comune di Lariano, quindi all'interno del Parco Regionale dei Castelli Romani. E ancora 18:30 apertura degli stand, alle ore 20 esibizione della scuola di danza Bailando con Allegria, e poi la sera spettacolo musicale con l'orchestra No Stop Band. E anche la sera di domenica, programma molto simile, la sera si esibisce la Onorio Band e poi si saluta questa edizione della festa. Molto molto bella, molto carina. Se volete assaggiare i tipici celitti, ecco l'occasione, la decima cellittata larianese in quel di Lariano, provincia di Roma. Ma non ho finito, perché per concludere sta giornata mi mancava un tocco dolce e ce lo facciamo dare dal melone. Ce ne andiamo a Pescia Romana, provincia di Viterbo, per la 37esima sagra del melone. Una manifestazione dedicata proprio a un simbolo dell'estate. Quanto è bella una fetta di melone, bella fresca, appena tirata fuori dal frigo, quando fa caldo e non se ne può più, gusto dolce, e da queste parti sono anche molto molto buoni. E quindi stand gastronomici che propongono degustazioni, piatti tipici e specialità preparate con il melone, offrendo a tutti i visitatori un bel percorso tra sapori genuini e tradizioni contadine di questa zona della Maremma. La festa rappresenta pure un'occasione per riscoprire sto legame tra territorio, produzione agricola e produzione locale. Accanto alla gastronomia, musica, spettacoli, come sempre, e intrattenimento per coinvolgere i turisti e i residenti in questa, anche qua, 4 giorni di festa, perché anche in questo caso si parte giovedì. Sulla loro pagina Facebook trovate tutto quanto il loro programma. E allora dico io, che Lazio sia, tra celitti e melone, è un weekend da campione. Mamma, che rima proprio presa lì. Vabbè, lasciamo stare. Tra poco.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia! Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Welcome back, carissimi. Abbiamo parlato poco fa della Grecia e delle sue ordinanze contro l'overtourism, però non è soltanto la Grecia, perché si stanno prendendo provvedimenti anche in Italia. Siamo troppi, siamo 3 in giro, e quindi anche riempire le spiagge diventa un problema, seppur anche nelle spiagge libere si cerchi di andare, però quando tu vai in spiaggia libera e porti 1, 2, 3 ombrelloni, ti fai l'angolo ricreazione, metti giù 4 asciugamani, crei il fortino e inizi a mangiare in 8-10, non sta proprio benissimo. Ed ecco che Punta Molentis, nel sud-est della Sardegna, ha deciso di venire incontro a questa cosa, perché oggettivamente non se ne poteva più. Come però? In una maniera un po' creativa, limitando l'ombra, cioè consentendo l'ombra soltanto agli anziani e ai bambini sotto i 10 anni. Questo perché questa spiaggia dall'acqua cristallina aveva subito un gigantesco incendio per la troppa gente che c'era, poca cura, eccetera eccetera, e quindi è stata emessa questa ordinanza dal sindaco di Villa Simius, Gianluca Dessì, proprio per tutelare questo ambiente. Ovviamente le polemiche non si sono fatte attendere, con i social scatenati, e dice: chi non ha bambini cosa deve fare? Abbrustolire sotto il sole? E ancora: si rischia l'insolazione. Però il comune ha scelto sta cosa per preservare l'habitat e limitare proprio la pressione su questa arenile, perché se ci si va in troppi nelle cose, le cose si rovinano. Quindi o fai degli ingressi contingentati o sei poi costretto a ricorrere a queste cose qua. Ci sono nuove regole non soltanto qua, anche a Jesolo: 20.000 ombrelloni in meno per offrire più distanza tra un ombrellone e l'altro. Bibione, si sperimenta l'ombrellone per single, 120 piazzole con un lettino da una piazza e mezzo, con sistemi di ricarica per gli smartphone e le prenotazioni tramite gli app, anche per controllare insomma le occupazioni abusive. Insomma, signore, il mare a quanto pare è aperto per tutti, ma l'ombrellone

Allora carissimi, siamo verso la fine della nostra puntata insieme. Dai, una bella puntata di lunedì per scaldare i motori di questa settimana. Anche se mi sa che molti di voi, dai messaggi che ci stanno arrivando al 331-335-6565, si stanno già scaldando ampiamente sotto i raggi del sole davanti al mare. C'è anche chi c'è scritto dalla montagna che ha già raggiunto delle vette stamattina. Vabbè cari, invece per quel che riguarda noi, oggi siamo stati per cominciare il nostro weekend prossimo che arriverà in quel della 37esima fiera di San Bernardo Macugnaga VCO, una festa dedicata al mondo valzer che giusto appunto si scatenerà nel weekend che arriverà. Molto bella questa zona, poi questa tradizione valzer va tutta da scoprire tra sculture, ceramiche, artigianato locale, molto molto bello. Se invece siete in zona Liguria, in quel di Mioglia che sta in provincia di Savona,

Alla decima cellittata larianese, giusto appunto in quel di Lariano, provincia di Roma, questa cellittata, ovvero questa festa dedicata a questo bel piatto di pasta fatta a mano, tipo spaghettone, che viene condito con tanti sughi locali e poi farcito da tutto l'evento, dalla festa, dalla musica. Trovate il loro programma online, sera per sera si balla e ci si diverte. E per concludere con una nota dolce, Pescia Romana, provincia di Viterbo, 37esima sagra del melone. Se c'è una cosa che ci sta bene d'estate è proprio il melone. E qua ve lo preparano in tanti modi, varianti differenti, capito? Proprio da non perdersi, Pescia Romana, provincia di Viterbo. E questo è quanto, carissimi. Gli eventi della giornata, molti altri, ne arriveranno nei giorni a seguire per farcire il prossimo weekend che arriverà, che sarà a tutti gli effetti il primo weekend di luglio. Ah, non vedo l'ora di tuffarmici sto mese. Va bene però, un giorno dopo l'altro, un po' di musica, cari, perché questo giorno è quasi volto al termine e quindi tra un pochino ci salutiamo. A tra poco.

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: E allora carissimi, siamo arrivati al termine della prima puntata della settimana. Già tanti belli eventi messi a calendario, è stata una bella giornata. Poi farcita di musica, come sempre accade qua sulle frequenze di Radio Liscio. E l'appuntamento, per quel che mi riguarda, è sempre qua domani, dalle 7 alle 9, dalle 14 alle 16, con tutta la nostra energia contagiosa, la mia e quella del nostro Max Quarti in regia, che puntuale e preciso detta i tempi musicali di questo bel programma fatto di feste, eventi, curiosità e tanta tanta musica. Va bene cari, allora l'appuntamento è per domani, ci si vede sempre qua. Adesso cedo il mio microfono ai miei colleghi che scalpitano pronti con i loro racconti, le loro storie e la loro musica, e niente, ci si vede qua domani come sempre sulle frequenze di Radio Liscio. Un bacione cari, buon lunedì a tutti, ciao!
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Atteso per oggi il picco di calore sull'Italia con temperature che potranno raggiungere anche i 39-40 gradi al centro-nord, poi da domani ci sarà un graduale calo termico. La cappa di caldo favorirà anche l'arrivo di temporali improvvisi e acquazzoni, già in queste ore interessata la zona del Torinese e del Cuneese. Vento, pioggia torrenziale e grandinate hanno interessato anche Valtelline e Valchiavenna, dove si segnalano piccole frane e problemi per la circolazione ferroviaria. Per oggi la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla in 9 regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Umbria, Abruzzo, Molise, Calabria, Basilicata e Sicilia. Non si perde la speranza in Venezuela, dove i soccorritori continuano a scavare tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti al devastante terremoto che ha colpito il paese. 33 persone sono state estratte vive dalle macerie durante il fine settimana, tra queste due ragazzini di 11 anni, ha fatto sapere la presidente ad interim Delcy Rodriguez. I dispersi sono oltre 50.000, mentre il bilancio dei morti accertati è salito a 1.450, più di 3.000 i feriti. Nuova intesa tra Stati Uniti e Iran per fermare le armi dopo gli attacchi incrociati dei giorni scorsi e riaprire i negoziati probabilmente domani in Qatar. Ancora alta tensione intanto in Libano, dove non si fermano i raid di Israele. Tel Aviv rivendica di aver distrutto una grossa infrastruttura terroristica sotterranea. Violato il cessate il fuoco, protestano gli Hezbollah e il presidente del Parlamento libanese, vicino al gruppo islamico, fa sapere che l'accordo quadro mediato dagli Stati Uniti è inattuabile, anche perché non rispetta la sovranità del paese. Posti di blocco e controlli fino alle frontiere, proseguono a tappeto le ricerche di Shahadat Hossein, il 43enne bengalese sospettato di aver sterminato venerdì sera a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma, marito, moglie e figlia di 8 anni, ricoverato l'altro figlio 20enne sopravvissuto alla strage. Finora una cinquantina le segnalazioni arrivate alle forze dell'ordine, ma nessun riscontro concreto. Formula 1 in Austria vince la Mercedes di Russell davanti a Verstappen e Antonelli, male la Ferrari, quinto Hamilton, ottavo Leclerc. Per la MotoGP, Ogura trionfa ad Assen davanti a Fernandez e Martin, nuovo leader del mondiale. Brutta caduta e spavento per Bezzecchi, fortunatamente illeso. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: E ci siamo anche oggi, simpatici italiani, con la nostra ora di buona musica, con i più grandi successi del passato, delle orchestre da ballo e dintorni. Oggi iniziamo con due brani di Paolo Bertoli, ci propone Grano Maturo e È la Verità.

E abbiamo rotto il ghiaccio con Paolo Bertoli e la sua orchestra. Grano maturo è la verità. È il momento dell'orchestra Bagutti, il 29 giugno. A seguire, io non

La voglia di ballare era l'orchestra spettacolo Raul Casadei. Ed ora Tonia Todisco ci propone due brani, come nella nostra tradizione qui a I Simpatici Italiani. Il primo è Mille Campane e a seguire Miniera.

Questa è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani, e quella che ci siamo appena ascoltati era Rossella e Casanova con 20 anni. Ora è il momento di Paolo Tarantino, ma guarda un po', subito dopo il brano Concerto.

E questo era Concerto, propostoci da Paolo Tarantino e Il Miracolo Italiano. Prometto di farvi ballare, prometto di farvi scatenare con gli ultimi tre brani sulle nostre piastre per terminare la puntata di oggi dei Simpatici Italiani. Iniziamo con l'orchestra Mario Riccardi, Bailando, e domani è lunedì.

Domani è lunedì, era l'orchestra di Mario Riccardi, c'è ancora tempo per un brano, il pezzo strumentale come ogni giorno in chiusura di puntata, oggi ce lo propone l'orchestra di Patrizia Ceccarelli, Super Polka. A me non resta che salutarvi, ringraziarvi e darvi l'appuntamento a domani, sempre qui su Radio Liscio con i simpatici italiani. A domani!

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.
3: Radio Liscio. Radio Liscio Notizie.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Le diplomazie tentano nuovamente la de-escalation. Stati Uniti e Iran confermano lo stop alle attività militari riesplose nei giorni scorsi con i consueti rimpalli di responsabilità sulla violazione della tregua. Il Bahrein ieri ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU dopo attacchi iraniani alle basi americane sul proprio territorio, mentre Teheran minaccia i paesi del Golfo di azioni ancor più drastiche in caso di sostegno ad altri attacchi USA. Probabilmente domani in Qatar, nuovo round negoziale tra Stati Uniti ed Iran, ma sulle prospettive di un'intesa pesa il riprodursi di attacchi in Libano da parte di Israele, che rivendica di aver distrutto nelle ultime ore una grossa infrastruttura terroristica sotterranea. A 5 giorni dal devastante terremoto che ha messo in ginocchio il Venezuela, i soccorritori giunti da tutto il mondo continuano a scavare tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti. 33 persone sono state estratte vive durante il fine settimana, tra queste 2 ragazzini di 11 anni, ha fatto sapere la presidente ad interim Rodriguez. Vigili del fuoco italiani impegnati in un edificio crollato a Macuto, nello stato di La Guaira, dove sono stati individuati una donna che risponde ai segnali che giungono dall'esterno e 2 dei suoi 3 figli. Catastrofico finora il bilancio, con 1.450 morti accertati e più di 3.100 feriti, ma i dispersi sono oltre 50.000. Ancora gravi incidenti stradali nel fine settimana e giovanissime vittime. In Sicilia, a Torrefaro di Messina, morta una ragazza di 15 anni investita da una moto. La giovane è deceduta durante il trasporto in ospedale. Arrestato per omicidio stradale il motociclista, un 20enne, rimasto ferito nello scontro. Ed è ricoverato in terapia intensiva il ragazzino di 11 anni che ieri sera è stato investito da un'auto pirata a Sant'Egidio del Monte Albino, nel Salernitano, e caccia al conducente, che dopo l'investimento si è allontanato senza prestare soccorsi. Identificata la vettura, una Golf di colore grigio. Volley si chiude con una vittoria azzurra la seconda settimana di Nations League maschile. L'Italia supera per 3-1 i padroni di casa della Slovenia. Venerdì il successo, sempre con lo stesso risultato, sulla nazionale brasiliana. Prossimo appuntamento il 15 luglio contro il Giappone. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

ben sintonizzati a tutto volume in questa giornata. Siamo insieme con la melodia italiana, con le orchestre da ballo, con le canzoni generazionali e le loro i loro fatti di vita vissuta, e poi abbiamo la chitarra che ci permetterà di cantare allegramente insieme in questa giornata via radio e via televisione, salutando ovviamente tutta l'Italia che è sintonizzata con noi e non soltanto. Sappiamo che siamo in tantissimi, ci fa piacere, perché l'obiettivo primario è quello di portare avanti le tradizioni divertendoci attraverso la musica. Salutiamo il nostro Marco Sasso, Leto Cinghia, e al 331-335-6565 potrete mandare i vostri sms oppure i messaggi WhatsApp. L'applicazione che vi è più simpatica la potrete tranquillamente utilizzare, quindi non siete timidi, a noi fa piacere. Mi raccomando però il nome e anche il posto da cui ci inviate il messaggio, in maniera tale da essere più precisi nel saluto. E poi qualcuno prova a telefonare, ma ahimè, lo diciamo spesso e volentieri, non c'è più il telefono, non c'è il telefono, non c'è il filo, di conseguenza non possiamo rispondere. Iniziamo subito alla grande con la prima carta. Abbiamo pescato la generazione X e arriva subito Lena Biolcati con Grande Grande Amore. Il volo cantava Grande Amore, lei invece Grande Grande Amore, quindi ancora di più, ancora di più.

Grande finale di voce di Lena Biolcati con Grande Grande Amore, canzone che ci ha riportato al 1986, anno in cui vinse Le Nuove Proposte al Festival di Sanremo. Canzone scritta dal batterista dei Pooh, il grande Stefano Dorazio, insieme a Maurizio Fabrizio. Una canzone che parla un po' dell'attesa trepidante del grande amore della propria vita. Il testo descrive appunto il desiderio e la totale disponibilità a sciogliersi, come fa la neve al sole, e a donarsi completamente all'altra persona. Bella canzone, soprattutto anche bello riassaporare quelli che sono i sound, viaggiando nella melodia italiana, nelle generazioni sentiamo le canzoni di come si sono evoluti anche di come si sono evolute anche le registrazioni dal punto di vista uditivo, perché oggi abbiamo il suono digitale, una volta era analogico, quindi sono davvero cambiati le metodologie per registrare. E poi nell'86, in quell'anno, iniziava la SIP con i primi telefoni veicolari, il sistema RTMS, con enormi valigette installate nel bagagliaio dell'auto, quindi il baule veniva messo occupato da questi da queste valigie enormi da viaggio, che all'interno avevano un ricevitore pesante e mettevano il ricevitore pesante vicino al cambio con questa fara del baule, e chi lo usava nei bar o in strada veniva guardato come un alieno, un personaggio da film di spionaggio, perché effettivamente davvero era qualcosa di innovativo. Oggi il telefono è a portata di mano e ne abbiamo 15 a testa, quindi di conseguenza dall'86 ad oggi l'evoluzione ha fatto passi da gigante. Altra carta, altra canzone, si continua e si balla con l'orchestra da ballo contemporanea. Boom boom boom boom boom d'amore, Daniela Cavanna in arrivo. Bussiamo con boom boom, sono qui d'amore.

canzone di Daniela Cavanna, che appunto si collega con la canzone che abbiamo appena ascoltato anche di Lena Vilcati, Il grande amore. Quando si è appunto così infatuati, innamorati, il cuore fa boom boom e le palpitazioni aumentano, e di conseguenza viviamo questa fase di estasi. Sentite il cuore che batte. Il nostro Marco Sasso ha mandato questo effetto del corazon, che se lo mandassimo più veloce sembra l'inizio di cuore matto, matto da legare. Ma magari potremo poi cantarcela questa canzone quando pescheremo la carta inerente alla canzone acustica. Ma volevo anche ricordarvi di diventare amici social di Radio Liscio, di Prima Antenna, Telantenna, di Studio 1, di seguire le tantissime iniziative, perché davvero sono tante, con l'obiettivo di portare avanti le tradizioni della musica da ballo. Altra carta, altra canzone, arriva la canzone acustica, l'abbiamo chiamata e allora ci tocca cantare. Però non cantiamo Cuore Matto, la teniamo lì in stand by, cantiamo una canzone che racconta un po' una storia particolare. Sandro Giacobbe anni fa scrisse questo brano dove ci fu la confusione tra la mamma e la figlia, talmente erano uguali. Spesso e volentieri succede che magari la mamma è talmente giovane, si porta bene gli anni che ha e sembra la sorella della figlia, e scrisse questa canzone che inizia così.

occhi verdi di tua madre, grande Sandro Giacobbe, con questa bella canzone, con una bella storia che ci ha rifatto vivere quel Sanremo del 1976, dove si classificò al terzo posto, canzone scritta in collaborazione con Daniele Pace e Oscar Avogadro. Bravi bravi che avete cantato il ritornello, perché è una di quelle canzoni che il ritornello fa proprio venire voglia di cantarlo a squarciagola. Altra carta, altra generazione, arriva quella silenziosa con Renato Carosone. Tu vuoi fare l'americano? Tu vuoi fare l'americano? America. Ma dove sei nato? Dove sei nato? Diccelo!

Marco e il clan con Una come te. Prima era Tu vuoi fare l'americano, la vita americana. Questa canzone nata nel 56 e scritta e composta da Renato Carosone, che racconta un po' quello che si voleva, che si viveva, no? Lo spaccato italiano, dove si guardava l'America con ambizione, dove le informazioni non le si trovava subito, quindi si viveva un po' di passaparola di qualcuno che è andato in America, che ha avuto fortuna, che magari veniva in Italia, ti riportava informazioni. E appunto questa canzone parla un po', fa un ritratto a un giovane che veste un po' all'americana, con i pantaloni attillati, berretto con visiera, e fa finta di condurre una vita agiatissima, beve whisky e soda e si fa il figo fondamentalmente. E nel 56 c'erano dei giochi da bambino davvero simpatici, che sicuramente ricorderanno le generazioni silenziose e anche i baby boomers, che arrivò il pongo, il boom dello slime, del pongo, che appunto i bambini creavano piccoli sketch imitando i personaggi visti nei primissimi caroselli e giocavano appunto con questa cera colorata che veniva appiccicata sotto le sedie della cucina per la gioia delle mamme. E poi c'erano i tricicli a motore, l'arrivo un po' dell'inizio anche della plastica per far giocare. Questi erano i bambini fortunati, quelli un po' più âgé, che sfrecciavano sui marciapiedi con macchinine e tricicli a pedali di metallo che imitavano le linee delle vere auto da corsa, delle vespe, si facevano le gare con queste. E invece la moda arrivavano gli occhiali a farfalla, gli occhiali da sole a farfalla, che ancora oggi sono occhiali che spesso e volentieri li incontriamo in giro sulle teste delle persone nei periodi di sole, non soltanto in estate ma anche in inverno, perché quando il sole c'è, se c'è anche l'inverno, dà comunque fastidio e bisogna utilizzare gli occhiali da sole. Altra carta, altra canzone, è bello ricordare questi fatti. Ci tuffiamo nella generazione millennials e andiamo ad ascoltarci Un tempo piccolo. Un tempo piccolo, cosa potrebbe essere? Uno spazio di tempo breve, oppure potrebbe essere un tempo piccolo per quanto riguarda una battuta di batteria in chiave musicale. Tiro Mancino, raccontateci Un tempo piccolo con la canzone. Cos'è?

con un tempo piccolo, canzone che dal sound, dall'arrangiamento fa ricordare Franco Califano, tanto è vero che effettivamente questa canzone è stata scritta da Franco Califano insieme ad Alberto Laurenti e Antonio Gaudino. Canzone del 2005, il testo è una riflessione nostalgica e disincantata sul passato, dove spesso volentieri capita di soffermarsi, e il brano esprime un desiderio di libertà e autenticità, raccontando il bisogno di allontanarsi dalle convinzioni e dalle aspettative sociali, che poi fondamentalmente sono un po' quelle cose che uno si adegua, ci si adagia per far parte della massa, in realtà per rimanere fedeli a se stessi anche a costo di commettere errori. Questo è il consiglio che ci dà la canzone, davvero molto bella. E in quell'anno, è un anno importante il 2005, perché il 10 gennaio del 2005 entrò in vigore la legge Sirchia. Te la ricordi, Marco, la legge Sirchia? Un fumatore come te, come fa a non ricordarsela? Ovviamente la sapranno chi fuma, perché rivoluzionò la vita sociale degli italiani vietando di fumare nei locali pubblici, nei ristoranti e nei bar. Tutti si riversarono quindi all'aperto, dando vita a nuovi e inaspettati angoli di socialità sui marciapiedi di tutta Italia, perché ai tempi prima si entrava magari nei locali, si fumava e dovevi entrare certe volte con i fendinebbia, non vedevi dove era il bancone del bar perché c'era questo fumo che aleggiava. Tant'è vero che c'erano proprio dei film anche in passato che ricordano un po', rievocano questi periodi, ed effettivamente entrare nei locali puliti, ordinati, è tutto un altro entrare. Non so come si vive, però probabilmente era un'abitudine, dove quando subentra l'abitudine siamo talmente abituati che non ci rendiamo più conto, non assaporiamo l'altro rovescio di medaglia. Però fortunatamente questa legge è stata, diciamo, utile per tutti. Ora è il momento invece di collegarci con l'archeologia del liscio. Butto l'occhio, vedo già il segnale aperto con l'archeologia che dice: noi ci siamo pronti con la storia di Romagna quest'oggi, la canzone Giampiero, e salutiamo tutti Piero, i Giampiero insieme, che sono all'ascolto con noi in radio, in televisione, e lanciamo la linea all'archeologia del liscio.

0: vi presentiamo subito i tre di prima linea: Silvano Silvagni al sax,
1: Dino Gobbi al violino,
0: al clarinetto Gabriele Fussi,

0: Gian Piero Walzer.
1: Ed era Gian Piero, un valzer ultraveloce. La peculiarità del romagnolo è proprio quella che appunto hanno ritmi un po' più veloci rispetto al piacentino, che sempre è un romagnolo opposto, piuttosto che il liscio piemontese, che è un po' più tranquillo. Davvero belli questi tuffi nel passato, grazie all'arcologia del liscio, che vengono estrapolati da un cassetto custodito da Radio Liscio e presi e visionati per quanto riguarda la televisione e ascoltati per quanto riguarda la radio. Abbiamo fatto il giro di boa, quindi davvero il tempo passa in frettissima, anticipandovi che torneremo nuovamente domani sempre in diretta tutti i giorni con la melodia italiana. E in questo istante salutiamo anche coloro che magari si sono sintonizzati in questo istante: qualcuno magari lavora, qualcuno ha fatto shopping, qualcuno è andato a fare sport. Ci sono un sacco di motivi per cui magari non ci si è collegati in apertura e si entra solamente in diretta insieme in questo istante. Altra carta, altra canzone, arriva la canzone acustica e l'abbiamo menzionata prima, Cuore Matto l'avevamo citata, e allora è il momento di cantarla tutti quanti insieme.

0: questo punto partiva tutta la parte dell'arrangiamento, mi pare, con i violini, con gli archi e con le frecce, in questo cuore matto di Little Tony, 1967, canzone di grande successo, che è uno di quei brani che ha davvero attraversato le generazioni. E tutti quanti, quando parte questa canzone, viene naturale la voglia di ballare, di cantare questo brano, e lo continueremo a fare anche nel 3000. Spesso capita che diciamo questa frase, ma è vero, perché ci sono delle canzoni che fanno parte del nostro DNA, che è fatto di melodia italiana. Altra carta, altra canzone, arriva la generazione Baby Boomers, che stava cantando anche lei Cuore Matto, ed è il momento dei Rockets con Eccola di Nuovo. Chi? Proprio lei. Siamo curiosi, Eccola di Nuovo, chi? Chi arriva?
1: Chi c'è? La conosciamo?

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: facciamola sentire l'applauso per lei, Giorgina.
1: Brava Giorgia con Notti Magiche, l'orchestra di Gianmarco Baguti, con questo brano tratto da un estratto della Pescheria di Valdengo, dove avvengono i sabati sera da ballo più scatenati e più in diretta d'Italia, con appunto la possibilità di visionarli stando seduti comodamente da casa. Mentre prima, eccola di nuovo qua, racconta un fatto che molti avranno vissuto, il fattore di essersi lasciati, poi passa il tempo, poi ci si ritrova, appunto, cover del brano inglese di Cat Stevens. Non dico il titolo in inglese, Marco, che dici? Lascio stare. Here Comes My Baby. Detto giusto, più o meno, diciamo che se c'era un inglese all'ascolto, dirà questo non è mai stato in Inghilterra, salviamolo proprio, chiudiamo un occhio e anche un orecchio. Canzone che ovviamente il testo italiano l'ha riadattato Mogol, e appunto il senso è quello di il tono di ritrovare un'emozione, la gioia e il coinvolgimento emotivo nel rivedere la persona amata in passato, rientrare nella propria vita. E in quell'anno, nel 67, iniziò l'invasione delle prime minigonne, dove venivano messe a scuola. L'idea di Mary Quant, la minigonna, iniziò a circolare stabilmente tra le ragazze italiane, e molti presidi e insegnanti, rigidi difensori del decoro, cosa facevano? Rinviavano a casa le studentesse che si presentavano con la gonna sopra al ginocchio, scatenando così le prime ironiche proteste studentesche davanti ai cancelli. Oggi, se tu vai a scuola con vestito troppo, ti dicono: ascolta, vai a casa, sei vestito troppo e torna a scuola un po' più nudo. Sono cambiati completamente i tempi, anche se effettivamente un po' di educazione sotto questo punto di vista, secondo me, dovremmo un po' rispolverarla e riproporla, ovviamente, in questi nostri anni. Altra carta, altra canzone, poi siamo quasi ai saluti. Mamma mia, Generazione X, arriva Mario Lavezzi con Succede. Notti magiche succedono le notti magiche, così anche oggi giochiamo con i titoli di canzoni e uniamo due titoli e creiamo una frase di senso compiuto. A te, Mario.

la partecipazione anche di Gianni Morandi. Succede, bella, questo testo che usa la metafora delle condizioni meteorologiche del mare per descrivere gli imprevisti della vita e dell'amore, che le cose possono andare improvvisamente bene, bisogna essere predisposti alle cose che arrivano e abbracciarle completamente, nonostante appunto gli alti e bassi. Il messaggio è quello di accettare le sorprese dell'esistenza e mantenere un atteggiamento positivo, che c'è sempre il bicchiere mezzo pieno, dopo che l'hai bevuto, che è vuoto, lo riempie, quindi diventa mezzo pieno, e se non puoi riempirlo tu, attendi la pioggia che te lo riempie lei, e quindi vieni aiutato. Questa è una massima, e con questa massima ci salutiamo, vi ringraziamo di essere stati con noi, davvero ci ha fatto tantissimissimo piacere, ci rivedremo, ci risentiremo domani per una nuova puntata di Noi Italiana. Salutiamo il nostro Marco Sasso, detto il Cigna, e l'ultima carta prevede l'orchestra da ballo contemporanea di Davide Montani con la canzone Amore Mio.

0: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
4: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

Stavo guardando una fotografia, spensierato io bambino, ascoltavo una canzone che mia madre mi cantava ogni sera, mi faceva addormentare. Poi mi nascondevo in una stanza, la finestra aperta, un usignolo che cantava.

0: Disco della settimana, fotografie di Mario Bellovino.
1: Radio Liscio Notizie, edizione sport.
2: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano ai mondiali, il Canada è la prima squadra a superare i sedicesimi. Contro il Sudafrica, decisiva la rete di Eustaquio realizzata al 92esimo. Al prossimo turno, la foglia d'acero sfiderà una tra Olanda e Marocco, in campo stanotte alle 3 italiane. Dalla stessa parte, sinistra del tabellone, la Germania, con destini incrociati eventualmente ai quarti. La nazionale tedesca scende in campo stasera alle 22.30 contro il Paraguay. Dalla parte opposta, un'altra sfida attesissima, il Brasile di Carletto Ancelotti è di scena a New York contro il Giappone, calcio d'inizio ore 19. Ultimo pagina, tennis, al via il torneo di Wimbledon, grande attesa per il debutto di Jannik Sinner, per noi Gerardo De Vivo.
3: Ogni anno è diverso, ogni anno ha un po' la sua storia, so quanto è difficile andare lontano in questo torneo, quanto è importante partire bene per avere più confidenza possibile, poi vediamo come va.
4: Che sia uno slam o un altro torneo, Jannik Sinner non cambia il suo approccio, prudente, anche quando si tratta di pensare a come affrontare il caldo, tema cruciale dopo i problemi a Roland Garros.
3: Il lavoro fisico abbiamo cambiato un po', una sessione molto più lunga, sia in palestra che in campo, l'abbiamo fatto tutto insieme, adesso vediamo come reagisco in campo.
4: Con le incognite di un mese di stop, resta comunque il favorito da campione in carica. A un anno di distanza ha voluto riassaporare in solitudine il profumo dell'erba di Wimbledon.
3: Sono arrivato qua scorso giovedì, che quasi non c'era nessuno, e quindi era anche forse più bello, no? Perché non vedi nessuno, sono entrato sul centrale, ho visto il campo, tutto bello, tutto pulito, ovunque qua. È stata un'emozione molto bella.
4: Oggi il primo verdetto del campo alle 14.30, la sfida con Kecmanovic.
2: Alle 15 in campo anche Dardery contro lo statunitense Quinn. Tra le donne, Cocciaretto è opposta alla cinese Wang dalle 13.30. Siamo ai motori, Formula 1, in Austria domina la Mercedes di Russell davanti alla Red Bull di Verstappen e Kimi Antonelli. Il giovane bolognese conserva il primato nel mondiale, ora di 40 punti rispetto al suo compagno di squadra. Male la Ferrari nonostante gli aggiornamenti alla Power Unit concessi dall'Aduo, quinto Hamilton, ottavo Leclerc, prossimo appuntamento Silverstone. MotoGP ad Assen vince il giapponese Ogura davanti a Fernandez e Martin. Lo spagnolo dell'Aprilia grazie al terzo posto sorpassa in testa al mondiale il compagno di squadra Marco Bezzecchi, caduto in malo modo a più di 200 km orari. In chiusura il volley, si chiude con una vittoria azzurra la seconda settimana di Nations League maschile. L'Italia di Fefe De Giorgi supera 3-1 i padroni di casa della Slovenia. Ed è tutto.

Ma ciao bella gente! Ah, ricomincia una nuova settimana! Gli ultimi due giorni del vero di giugno e la prima settimana di luglio. Attenti ai temporali! No, devo dire che qui oggi siamo a 27 gradi in questo momento. Stanotte sulle Alpi, un po' in Val d'Aosta, ho visto un pochino ad Alessandria. Un po' di turbolenze ci sono state, ma già si sente che un'altra aria non è più così soffocante, anche se i condizionatori fanno ancora il loro mestiere. Pensate che l'altro ieri, sabato, nella città più a nord del mondo, si tratta della città di Norilsk, nella parte settentrionale della Russia, hanno vissuto la giornata di sabato 27 giugno, il giorno più caldo nella storia di quella città. Cioè la città più a nord del mondo, quella più vicina al Polo Nord per intenderci, ha avuto 20,6 gradi di temperatura minima e 32,2 gradi di temperatura massima su nel profondo nord. Pensate a Biella, dove vive il Cinghia, ne avranno avuti 55, ma lui mi fa vedere con arguzia e soddisfazione il telecomando del suo condizionatore e io rispondo facendogli vedere il telecomando del mio. Oggi giornata particolare, perché per me inizia una settimana di controlli medici fai da te. Sono le cose non che mi sconvolgono, ma studiare tutte queste macchinette con le quali devi fare le robe, ne parliamo dopo. Allora, oggi il 29 di giugno 2026 è il 180° giorno dell'anno, ne mancano 185 a fine anno, siamo quasi a metà anno. Oggi sono i santissimi Pietro e Paolo, santissimi, santi, Pietro e Paolo, patroni della città di Roma, della capitale, ed è la giornata mondiale contro la... in ricordo, in valutazione, in attenzione della sclerodermia, che è una delle varianti della sclerosi, per intenderci. Quindi anche qua attenzione a livello mondiale, a livello medico, la medicina sta facendo dei passi da gigante, grazie a Dio, si curano sempre più casi di cancro, si riescono a trovare cure anche importanti per queste malattie come la sclerodermia, che è autoimmune, quindi addirittura non si riesce ad andarla a beccare e quindi non ci sono ancora delle cure, ma continuano a studiare e continuano ad esserci anche grazie alle nuove macchine, a volte grazie anche all'intelligenza artificiale, c'è un'evoluzione della medicina per tutti. Va bene, siamo al primo brano di oggi, 11:07. Lia e Daniele Tarantino, stanno già arrivando messaggi a GoGo. Oggi immagino che tutti faranno gli auguri a quelli che si chiamano Piero, Piera, Pietro, Paolo, Paola, eccetera, eccetera. Il primo brano di oggi è Lascia che succeda. Infatti, te l'ho qua, Paolo del Genova. Cerca sempre di essere il primo, t'hanno fregato stamattina. Lascia che succeda, Lia e Daniele Tarantino. Cinghia, sei in forma? Mo' sì. Ma cos'hai, un tatuaggio anche sulla maglietta?

0: Grazie!
1: Apri, apri. Chi è che fa? Erano sempre loro da dove cantavano, ok. Lascia che succeda, erano Lia e Daniele Tarantino. Stamattina già partiti bene con i messaggi, eh? Allora, buongiorno Ettore, è passato bene il weekend? Buon lunedì. Inizia la settimana, oggi è la festa di San Pietro e Paolo, l'abbiamo detto. Vorrei dedicare una canzone di Zarrillo, 5 giorni che ti aspetto. Per mio padre che si chiama Piero, sono Loretta da Domodossola. Senti Loretta, io faccio contraccambio, faccio anch'io gli auguri a tuo padre Piero e a tutti Piero. Non te la mando oggi, lo sai che le canzoni si prenotano quantomeno per il giorno dopo. Ciao Ettore Cinghia, sono Max da Prato. Domani mi puoi mettere Il sogno di un buffone di Giampiero Artigiani, mai sentita. Grazie, odio il caldo pure io, ho 57 anni, capisci a me, pensa alla mia età il caldo quanto è più fastidioso, ma io ho il condizionatore in funzione e non lo spengo, anche se sentite un fruscio di sottofondo non me ne può fregare di meno. Se volete che faccia la trasmissione con aspetto piacevole e rigoglioso, così deve essere. Buon lunedì, ciao Ettore. Buon lunedì a tutti, potrei ascoltare i Nomadi con un pugno di sabbia. Grazie, mitico Ettore. Oggi mi sembra. No, oggi ho i Pooh, non ho i Nomadi. Buon lunedì a tutti, ciao Ettore, ciao Marco Sasso in arte Cinghia. Buon caldo anche a voi, si sta morendo, sono Paolo da Genova. Volevo ascoltare il Tango Gelosi di Celentano. Tango Gelosi? Grazie, buona giornata, sempre così andate avanti. Ettore, la tua ossessione, Nicola Pescarese, ma quando decidi di farti i capelli? Ma allora non noti? Ma corti, mi fai sentire Sallavinci così mi sentirò meglio con questo mondo, da Nicola Pescarese. Allora Nicola, di certo l'appena passato venerdì Sallavinci per qualche giorno non lo sentiremo più, ma non hai notato che sui miei capelli è intervenuta una famosissima coiffeuse, Diana Coiffeuse Purom? È una specializzata, bravissima parrucchiera per uomo, Diana, vive qui a pochi metri da me e ha fatto un intervento sublime ieri proprio facendomi il famoso taglio colonia. Il taglio colonia era quello che veniva fatto a noi bambini, io che sono uno di quei bambini che è andato in colonia per 4 anni, mi ricordo, cominciai a 4 anni a andare in colonia fino agli 8, e il taglio colonia era questo, si tagliavano corti, corti, corti, corti, non come Ciglia che è una zazzera che sembra il Re Leone. Ciao Ettore, buona settimana da Giampiero di Villafranca, ciao. Ciao caro, gentilmente mio padre, donna di Gigi Finizio, ti ringrazio, un abbraccio da Licia da Ivrea. Ciao Licia, contraccambio l'abbraccio. L'ultimo messaggio. Ciao Ettore, buongiorno, buona settimana a te, famiglia e Cinghia. Ieri sera a Torino vento fortissimo, anche qui ha fatto vento fortissimo. Temporale in questo istante 26, oggi saranno 36. Con affetto un caro saluto, Enza da Torino, prima antenna Radio Liscio. Prima antenna, è vero, perché Radio Liscio in questo momento nella sua Summer Edition, perché sia Radio Liscio Summer Edition è in onda, sia Canzoni Senza Frontiere Summer Edition, tutta un'altra vivacità, ma siamo in Radio Liscio Visione con prima antenna, canale 14 in Piemonte e Valle d'Aosta, canale 79 in Liguria, con Studio 1, canale 95 in Lombardia e con il network Teleantenna Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e provincia veneta di Belluno. Vai col prossimo disco. Ah, come le viole, primo vintage di oggi. Come le viole, la cantava Peppino Gagliardi al Festival di Sanremo 1972, arrivò seconda.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Una bella battaglia, io c'ero quel paese che saremo al 72. Vince Nicola Di Bari con il giorno dell'arcobaleno, secondo Peppino Gagliardi con Come le viole. Vabbè, bei tempi. Francesca Mazzucato, io canto.

Era Io canto, la bella voce di Francesca Mazzuccato. Ciao Ettore Cinghia, buona settimana calda, Graziella da Verniasco. Graziella, sarà meno calda questa settimana, soprattutto da mercoledì. Hanno detto mercoledì di stare attenti, salvate le macchine mercoledì, quantomeno qui nel profondo nord-ovest. Io difatti tengo acceso, fisso in una delle cartelle del mio browser, il radar, per vedere cosa succede sopra casa qua, perché con il radar si vede se si formano improvvisamente temporali o stanno arrivando temporali. In quel caso, pronto al grido salvate le macchine, e tutti portiamo le macchine sotto qualche tetto o sotto qualche riparo. Comunque, buongiorno Ettore Marco, buona settimana a tutti, vorremmo se possibile ascoltare Sapore di Sale. Ciao da me e nonna Rina di San Giorgio. Ok, beh, Sapore di Sale è un classico dell'estate, figurati se questa settimana non lo mandiamo. Poi ecco, c'è Andrea da Bologna che mi ha mandato un divertentissimo pupazzo invernale. Ciao Andenna Ettore, come a scuola, cognome e nome. Il pupazzo Marazzo ha detto che oggi la sua giornata ha preso proprio un buon andazzo. E questo è il pupazzo Marazzo, che è un pupazzo invernale, perché ha solo il cappellino, il maglione da neve. Il pupazzo Marazzo ha detto che oggi la sua giornata ha preso proprio un buon andazzo. Il Cinghia mi ha detto che lui avrebbe anche un'altra rima, ma lasciamo perdere, perché il Cinghia ha sempre delle deformazioni così, che non, a volte non sono radiofoniche. Allora, mi scuso Ettore se non chiedo canzoni, le scalette sono sempre straordinarie così. Ricordi, novità, grazie Enza da Torino, ma io ti bacio. In questo momento so che avrà avuto dei momenti di svenevole godimento il Supremo, che è il nostro programmatore, perché lui è felice quando gli arrivano queste notizie che magnificano il suo lavoro. Per cui questa settimana mi ha detto sentiamoci perché ci sono novità. In questo periodo dell'anno, di solito, sia in radio che in televisione, tra l'ultima settimana di giugno e la prima settimana di luglio, quando ci sono novità, le novità sono che presentano i nuovi palinsesti, dicono alla gente tu non lavori più qui, finita, mi dispiace, ciao, oppure andiamo avanti. Quindi c'è sempre un po' di ansia e di tensione quando ti dicono che ci sono novità tra il 28 di giugno e il 5 di luglio. È una settimana cruciale per movimenti non solo calcistici ma anche radiotelevisivi. Chi fermerà la musica? Pensate che i Pooh questa canzone l'hanno fatta nel 1981 e fu dedicata alla memoria di John Lennon, che era stato ucciso da poco. I Pooh, per le varie persone che ce l'hanno chiesto, perché le canzoni dei Pooh ce le hanno chieste un po' in parecchi la settimana scorsa, allora per soddisfarli tutti, chi fermerà la musica? I Pooh.

musica, erano i Pooh. Vediamo se recupero qualche minuto. Messaggi intanto. Paolo, disperato perché deve essere operato. Paolo, mi dispiace. Speriamo bene, e anche noi speriamo bene per te. Spero anche in quello che hai detto, Ettore, che viene il fresco e succeda presto. Sì, dicono da dopodomani, già da stasera in teoria, quantomeno qui nel profondo nord-ovest, poi va a finire nel nord-est, sull'Adriatico, ma mercoledì pare sia giornata di temporali, quindi occhio alla grandine grossa, che è quella che fa danni. Allora, siamo a Bambola d'Amore, lei in questa Canzoni Senza Frontiere Summer Edition, lei che esprime tutta la femminilità dell'interprete canora sul palcoscenico. Non era una roba facile da dire. Sonia Mori. Wow.

0: Sogno Mori per voi.
1: Grazie.
2: Sì, prego, Sogno Mori, bambola d'amore. Messaggio criptico. Buongiorno a tutti voi, visto che il frate non me lo fate sentire, potete per favore farmi sentire Creola dalla Bruna Aureola, sempre se è possibile, grazie Anna da Torino. Il frate non riesco a inquadrarlo, Creola non c'è problema, diciamo che domani ti manderemo Creola in modo che soddisfaceremo la tua ansia di questa canzone che fece suonare e sognare uomini negli anni 30 alla Creola dalla Bruna Aureola. Allora siamo alla Maccheroni Mambo, ma dai, ma vogliamo mettere una canzone d'estate che poi va bene anche tutto l'anno, l'ha scritta lui, il Cinghia, il mio regista Marco Sasso, l'ha scritta, composta, fatta pubblicare dalla Alex Biondi e ci ha fatto anche il cartone animato con l'intelligenza artificiale. Ma chi è il Cinghia?

0: Maccheroni Mambo.
1: No, c'era un discorso perché lui si è accorto che ci sono degli agnolotti che ballano, mi dice il Cigna, che non li ha messi lui, per cui li ha aggiunti qualcun altro. Chi li ha messi? L'Alex Biondi? Gli agnolotti che ballano? Ah, e l'intelligenza artificiale improvvisamente ha deciso di mettere anche gli agnolotti che ballano, va bene, che li ha messi, non li ha messi il Cigna, li ha messi l'intelligenza artificiale, va bene. Siamo al terzo vintage di oggi, una canzone interpretata da una fanciulla del 1950, Loretta Goggi, che nel 1981 partecipò al Festival di Sanremo con questa maledetta primavera, che come primo titolo doveva essere Benedetta primavera, invece fu proprio la Goggi che disse no, chiamiamola Maledetta primavera, che i discografici giudicavano troppo aggressiva, ma ebbe ragione lei, perché pensate che questa canzone doveva essere la,

su grafici decisero di partecipare a Sanremo e mai scelta fu più oculata, perché arrivò seconda dietro a Per Elisa cantata da Alice. Maledetta primavera per Max di Ozzano in provincia di Bologna. Maledetta primavera, Loretta Goggi. Da allora la primavera si è offesa, non è mai

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Buongiorno Ettore, buon lunedì. Per favore fai una dedica a noi biliardisti Aldo, Luigi e Jasmine. Grazie e buon lavoro, nonno Mimmo da Firenze. Vi dedico Lupin, me la mandi dall'inizio ancora, dai che facciamo in tempo. Lupin è il famoso ladro francese fatto da un'orchestra di professionisti meravigliosi, quelli di Castellina Pasi, perché se rubate un colpo a biliardo

perché la rabbia era tutta sua per questo tradimento e il divorzio dalla prima moglie Andrea Bertorelli. Quindi In the Air Tonight, nell'aria questa notte, Phil Collins, 46esimo nella classifica delle canzoni più belle di sempre.

c'è stato un problema mentre vi presentavo i vinili. Il cinghia è stato colto da un attacco di Parkinson momentaneo, per cui ha schiacciato il bottone per apertura del microfono praticamente due volte, per cui l'ha acceso e l'ha spento. Quindi cosa avete sentito di tutto quello che vi ho raccontato dei vinili di Casandenna? Il nulla. E allora ve lo ripeto velocemente: Phil Collins, era Phil Collins che cantava In the Air Tonight, è stato il primo singolo che ha inciso, e la sua ancora faceva parte dei Genesis, per cui decise di iniziare questa carriera da solista con questo brano, che era un brano di rabbia per il tradimento e il divorzio dalla prima moglie, Andrea Bertorelli. Siamo nel 1981 quando l'ha inciso, ma l'aveva scritto nel 1979. 46esimo nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre. Allora, ciao Ettore, messaggi, quanta roba che si interseca. Attento Ettore, stai superando il vecchio Andenna, mantieni la calma. Sono Mario di Casale, molto piacevole ascoltarti. Addirittura sto superando il vecchio Andenna, è esperienza, più si va avanti più si ha esperienza e più si cerca di schiacciare quel giovane bell'imbusto che ha fatto robe in passato. Ciao grande Ettore, un saluto a tutti, come ogni giorno ti ascolto, viva Radio Liscio. Ciao da Ringo. Ciao Ringo, che Ringo sei? Sei quello Ringo o un altro Ringo? Ciao Ettore, qualche settimana fa hai parlato del quartetto Cetra, devo salutarvi, questo messaggio qui lo mando alla seconda ora perché sono 11.58, c'è Prima Antenna TV che si stacca e se no mi tagliano mentre sto parlando, per cui mi zittisco, mando

0: Din don, din don, din don, din don, din don. Oh santo cielo, vai dentro. Stavo chiudendo la macchinetta malefica. Tanto alla conferma, sono quel Ringo, Ringo Story, cowboy del liscio. Ciao Ringo. Sì, ci adattiamo. Comunque è ritornato fuori un bel sole, la temperatura è ferma a 27 gradi, quindi vuol dire che oggi non farà caldo come negli altri giorni. Mentre vi siete ascoltati un po' del Cuore Batterà della Rossella Ferrari Casanova, noi siamo arrivati al capo d'ora di Radio Liscio. E cosa succede nel capo d'ora di Radio Liscio? Che vanno le reclame e le news, quindi noi ci prendiamo una sospirata pausa, io spero che mi arrivi il caffè, io il messaggio lo mando, poi di là so che stavano ascoltando in cucina, quindi magari colti da un attimo di benevolenza me lo portano. Intanto il cinghia manda la reclame e le news.
1: Torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
3: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.
4: Radio Liscio.
3: Radio Liscio Notizie.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sono 1450 i morti accertati del devastante terremoto che 5 giorni fa ha colpito il Venezuela, facendo crollare nella sola Caracas oltre 700 edifici, oltre 3100 i feriti, ma all'appello mancano ancora 50.000 persone. Senza sosta il lavoro dei soccorritori impegnati a scavare tra le macerie per cercare di salvare più vite possibili. 33 le persone estratte vive nel fine settimana, ha reso noto la presidente ad interim Rodriguez. Ed è stato recuperato dalle macerie della sua abitazione a Caracas il corpo senza vita di Enzo Cuomo, 63 anni, originario di Laviano, in provincia di Salerno. Era in casa con la moglie e la figlia Isabella, di 22 anni, nel momento del sisma. L'accordo con gli Stati Uniti è stata una grande vittoria per il popolo iraniano. Revocate le sanzioni petrolifere, sbloccati 6 miliardi di dollari congelati. A parlare il presidente iraniano Pezeshkian poco dopo l'annuncio di una nuova intesa con gli Stati Uniti per fermare gli attacchi riesplosi nei giorni scorsi. Ma sulla riapertura dei negoziati, attesa per domani in Qatar, pesano i nuovi attacchi lanciati da Israele nel sud del Libano in violazione del cessate il fuoco. Non si attenua almeno per ora la pesante ondata di calore sull'Italia e larga parte dell'Europa, con temperature che potrebbero risalire oggi verso i 40 gradi. Al contempo sono iniziati, in particolare su tratti alpini, fenomeni di precipitazioni violente che hanno causato smottamenti, tra l'altro in Valtellina, Valchiavenna e soprattutto in Alto Adige, dove il fango ha colpito alcune case nei pressi di Merano. Si registrano anche 5 feriti, mentre una settantina di persone sono state fatte evacuare. Una pur lieve diminuzione delle temperature è attesa da domani sul nostro paese, mentre già si avverte in modo rilevante sulle regioni europee atlantiche. Registrati 13 gradi la notte scorsa a Londra, 14 a Parigi. Il governo francese ha revocato da ieri sera l'allerta rossa in tutti i dipartimenti. Tennis, si alza il sipario oggi su Wimbledon alle 14.30, il debutto da campione in carica di Jannik Sinner. L'azzurro, numero uno al mondo, se la vedrà con il serbo Kecmanovic. Alle 15 in campo anche Darderi contro l'americano Quinn. Tra le donne, Cocciaretto è opposta alla cinese Wang dalle 13.30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: In diretta da casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.
0: Il tamburo principale della banda Daffori. Sono qua, 12.05. Queste Canzoni senza frontiere. Summer Edition su Radio Lition, Summer Edition, c'è anche Canzoni senza frontiere, Summer Edition. E prima di farvi partire il primo, ma no, dai, ve lo faccio partire, poi i messaggi li leggo dopo, ce ne sono due o tre interessanti. Sogno di Ferragosto, con questo caldo basta sognare, sì, sogno di Ferragosto come vacanza, non certo perché uno si aspetta un'estate più estate di quella che ha fatto fino adesso. Moreno il biondo e il grande evento, va bene, dai, sogniamo le vacanze di Ferragosto.

facile star dietro a tutto, non è facile star dietro a tutto mentre si è in diretta. Allora, Moreno Biondo, grande evento, sogno di Ferragosto. No, perché avevo il gruppo di famiglia che si stava chiacchierando, moglie e figlio medico, i messaggi che stanno arrivando: ciao Ettore, qualche settimana fa hai parlato del quartetto Cetra, artisti di una professionalità e rispetto per il pubblico esemplari, di più, dico io. Tuo zio Felice Chiusano, che era quello operato, ha in qualche modo influito sulla tua decisione di lavorare nel mondo dello spettacolo? Grazie e buon inizio di settimana a tutti, Silvano da Busto Arsizio. No, fu la mia mamma che mi spinse a iscrivermi a scuola di recitazione, di dizione, recitazione e regia, che si entrava tra le altre cose per concorso. Eravamo in più di 700, siamo passati in 22. Lo zio intervenne dopo, nel 1972, quando io mi presentai con la famose due fotografie 9x14 alla RAI per vedere se andavo bene per la televisione. E il capo della commissione RAI, era dirigente RAI in quel momento, era Gino Latilla, che ovviamente con lo zio Felice si incrocchiava alla grande, si conoscevano da 30 anni. Feci il provino accompagnato dallo zio Felice e mi ricordo come se fosse adesso, anche se sono passati 54 anni, Gino Latilla che venne fuori, diede la mano allo zio Felice e gli disse: visto e accattivato. Voleva dire che avevo passato il provino e pochi mesi dopo venivo scelto per fare Scacco al Re, la mia prima trasmissione in televisione, nella TV dei ragazzi. Il tempo vola, il tempus fugit, il tempo vola. Buongiorno, sono Isabella di Roma, saluto te e tutti, grazie per la compagnia che ci fai, ciao. E grazie a te che ci ascolti, Isabella. Sono quel Ringo, Ringo Story, me l'hai già detto prima, va bene. Cioè, hai risposto alla domanda che avevo fatto prima della pausa. Buongiorno, oggi sono a casa e non ho nulla da fare, ho scoperto per caso la vostra trasmissione, complimenti vivissimi. Umilmente, questa è la mia prima richiesta radiofonica in assoluto nella mia vita. Mi piacerebbe riascoltare La ragazza dagli occhi di sole di Stefano Dorazio. Grande Ettore, grazie. Eh no, qui la regola è che bisogna presentarsi. Chi sei? Se non mi dici chi sei, io la canzone di Stefano Dorazio non te la mando. Ma dico, ma un minimo. No, questa sarebbe la regola abituale, non è che voglio essere così incisivo, cattivo e maledicatore, ma dimmi almeno chi sei, così posso sapere a chi dedicare La ragazza dagli occhi di sole di Stefano Dorazio, chi l'ha richiesta. Bene, siamo al quarto vintage di oggi, io Sanremo non c'ero ancora perché siamo nel 1967. Io cominciai con Radio Monte Carlo il 12 dicembre del 1967, per cui andai come inviato dietro le quinte nel febbraio del 1968. Nel 67 non c'ero ancora, meno male, perché c'è potuto quel macello, suicidio di Tenco, eccetera, eccetera, eccetera, ma Antoine, che oggi vive in Polinesia, in giro per il mondo in barca a vela, non più perché adesso ha la sua età anche lui, però ancora fa delle passeggiate nella sua barca a vela con degli ospiti, così racimola qualche soldino per vivere e condurre a buon fine la sua meravigliosa vita, che l'ha vista in giro per il mondo a fare fotografie e documentari sul mare. Ma all'epoca cantava Pietre con Gian Pieretti, arrivò ottavo a Sanremo, quell'anno vinsero la Zanicchi e Claudio Villa con Non pensare a me, ma lui fece scalpore, poi l'anno dopo arrivò con la Tramontana e lì io c'ero, ma nel 67 Pietre di Antoine. Ragazzo del 44 Antoine, quindi ne ha 82. Nato a Tamatave, in Madagascar.

0: Mazzarra.
1: Non so, Tamatav in Madagascar, ci sono stato io a Tamatav, come a Fianarantsoa, a Tenerife, ovviamente, l'ho girato tutto il Madagascar, bellissimo, quando sono nato io poi, 1970. Allora, era nato da genitori corsi, originari di Bivario, che è un paesino di poco più di 500 abitanti in Corsica. Si erano trasferiti in Madagascar perché molti, soprattutto qui del Piemonte, Madagascar all'epoca, i più grandi istruttori, chiamiamoli così, agricoli, consiglieri agricoli, maestri di agricoltura in Madagascar arrivavano dal Piemonte, pensa te. Noi siamo e dalla Corsica ovviamente, siamo io conobbi uno che aveva 12 casinò in Madagascar ed era un corso che cambiava segni di tutto il mondo, tanto lui aveva la possibilità poi di recuperare assegni indiani, americani, francesi, italiani. Uno, se non sapeva come si trovava senza soldi là, soprattutto al casinò, lui cambiava assegni da tutto il mondo. Grande personaggio. Non, se ci penso mi ricordo anche il nome, ma adesso basta. Pierre Antoine Murassioli, noto come Antoine, ragazzo del 44. E tiriamo via anche questa. Siamo arrivati a Vorrei che fossi qui. Omar Codazzi. Omar Codazzi che lancia un appello d'amore alla sua amata. Vorrei che fossi qui.
2: Vorrei che
1: e non
2: fossi
1: con quello là in Costa Azzurra perché lui c'ha il grano.
2: Sul

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Bella, bella, bella, bel confronto, eh? O Marco Dazzi con Vorrei che fossi qui, Franco Bagutti adesso con Sorrido e canto.

Sorrido e canto. Era Franco Baguzzi, Nati e morti di oggi. Allora, 29 di giugno di qualche anno fa, Paolo Cevoli, comico, grande interprete di Zelig e di altre situazioni, ha fatto anche un film, poi ha investito tutto, lungimirante, in immobiliare, soprattutto alberghi, e li conduce con mano destra, ovvero molto bene. Paolo Cevoli del 1958. Poi Saint-Exupéry, pilota francese famoso perché ha scritto Il Piccolo Principe. Chi non l'ha letto, chi non è stato obbligato a leggerlo quando era nelle medie, il mitico Piccolo Principe. Saint-Exupéry era nato nel 1900. Oriana Fallaci, una scrittrice, giornalista, che aveva già previsto e scritto tutto quello che sarebbe successo con gli immigrati e i musulmani, con un articolo sul Corriere della Sera che io l'ho salvato nel computer perché è di una bellezza e di una lucidità incredibile. Era nata il 29 giugno del 1929. Giacomo Leopardi, l'infinito, il poeta triste, era nato nel 1798, il 29 di giugno. Masaniello, il grande rivoluzionario napoletano, che per 9 giorni ebbe il suo grande momento. Era nato nel 1620. Ed infine Federico Zampaglione, un nome che nella musica in Italia ha avuto non solo una nota di merito, ma tante, perché ha collaborato con alcuni dei più grandi, Zucchero, questo, quell'altro. Federico Zampaglione è nato nel 1968. I morti. Il gigante buono. È morto il 29 giugno del 1967 Primo Carnera, è stato il campione del mondo di pesi massimi italiano, osannato negli anni 30. Una grandissima scienziata, Margherita Hack, che dedita all'astronomia, ha dato veramente tanto alla scienza a livello internazionale nell'astronomia. È morta il 29 giugno del 2013. Poi Katharine Hepburn, mamma mia che attrice fantastica, veniva considerata piuttosto androgina e misogina, nel senso che visse gli ultimi anni della sua vita in assoluta clausura. È morta il 29 giugno 2003, ma di lei si ricorda la storia durata 25 anni, fino a quando non è morto, con Spencer Tracy. È un film che io trovo assolutamente fantastico. La mia Africa con Humphrey Bogart. È stata 4 volte, ha vinto l'Oscar, e 12 volte candidata all'Oscar. Nessuna come lei. Lana Turner, anche lei attrice famosa, il postino suona sempre 2 volte per vedere il film forse più rinomato fatto da lei. È morta nel 1995, ha avuto una miriade di mariti incredibile, è passata alla storia la sua frase: una donna deve scegliere l'uomo che è in grado di generare soldi più di quanto lei riesca a spenderne, e pare che li abbia beccati tutti uno dietro l'altro e non sia riuscita a rovinarli. Bene, abbiamo terminato anche con questo momento dei nati e dei morti il 29 di giugno, e siamo al secondo e ultimo vinile di Casandenna di oggi. God Only Knows. Solo Dio lo sa.
canzone del 1966 dei Beach Boys, che è partita nella classifica delle 500 canzoni più belle di tutti i tempi della rivista Rolling Stone al 45esimo posto. Però la rivista man mano ha aggiornato fino al 2024 la sua rivista, la sua classifica, e God Only Knows è salita vertiginosamente. Addirittura Paul McCartney la definì la miglior canzone d'amore mai scritta, tanto che Brian Wilson si sentì a disagio dopo questa dichiarazione di Paul McCartney e disse che se è la dichiarazione di Paul che è la canzone più bella di sempre, e allora cosa mi resta da fare? Cioè, devo provare a farne una meglio di questa? E l'ha messo in ansia. God Only Knows, i vinili di Casandenna, The Beach Boys, 1966, nella prima classifica Rolling Stone era 45esima. Fece scandalo anche il titolo Dio. Molte radio non volevano passare.

era God Only Knows, solo Dio lo sa, ed erano i Beach Boys, secondo ed ultimo vinile di Casa Andenna di oggi, un brano del 1966, 45esimo nella classifica delle canzoni più belle di sempre secondo la rivista Rolling Stone. Oh, non vorrei che si fosse così offeso o spaventato l'amico al quale, che mi aveva chiesto la ragazza dagli occhi di sole di Stefano D'Orazio. Guarda che scherzavo quando ho detto non ti sei presentato. No, era solo per sapere a chi dovevamo dedicare la tua canzone, visto che hai scritto un bellissimo messaggio, grande Ettore, grazie, e visto che sei a casa e non hai nulla da fare. Va bene, allora, sì, oggi ho la barba, sì, ho visto che con la maglietta azzurra e col capello tagliato corto non mi sta male, e poi c'è una piccola nota di pigrizia da caldo, per cui oggi ho tenuto questa barbetta di 5 giorni e vedrò se la terrò anche domani e dopodomani. Decido, fatemi sapere, accetto critiche di tutti i tipi. Un bel cia cia cia! È da tempo che non mandavamo cia cia cia. In questa seconda parte di Canzoni Senza Frontiere Summer Edition ne ho ben due oggi. Il primo è questo, Cia Cia Cia Live di Fabio

Allora, era live di Fabio Cozzani. Siamo al momento del cinecalendario. Allora, il film di ieri, perché la domenica non sono in onda se non che con la replica del venerdì, ma non posso farvi in diretta al cinecalendario. Il film di ieri era niente popò sul Totò di meno che Rosemary's Baby, Nastro Rosso a New York, abbinato alla giornata del 28 di giugno. È la storia di Roman Polanski, il regista del film, con Mia Farrow, John Cassavetes, ed è la storia di una giovane coppia in attesa del primo figlio che si trasferisce a New York, fa amicizia con una coppia di anziani vicini che diventano sempre più presenti nella vita dei due, e poi si scoprì che era il figlio della Rosemary's Baby, era stato concepito con Satana. E non è che portò bene questa storia, perché pensate, diventò un film maledetto, perché durante le riprese l'allora moglie del regista Roman Polanski, Sharon Tate, fu massacrata dalla setta di Charles Manson, e il palazzo dove fu girato il film fu teatro anni dopo dell'omicidio di John Lennon. Ragazzi, quando si dice che un film porta buono, comunque, durante una telefonata Rosemary spiega che il suo bambino dovrebbe nascere il 28 di giugno 1966, ed è per questo che il film è abbinato al 28 di giugno. Mentre per oggi, 29 giugno, il film abbinato è L'uomo dei sogni con Kevin Costner. Lo stanno riproponendo ancora adesso ogni tanto in televisione. È ispirato da una voce che gli ha detto: se lo costruisci lui tornerà. Un contadino dello Iowa di nome Ray Kinsella, Kevin Costner, costruisce un campo da baseball al centro della sua fattoria, sacrificando senza motivo apparente

esterno destro dei New York Giants, che giocò una sola partita il 29 giugno del 1905 e che viene discussa e mostrata nel film. Quindi c'è questo riferimento, 29 giugno 1905, ed è per questo che il film L'Uomo dei Sogni è abbinato al 29 giugno. Mentre abbinata a Canzoni Senza Frontiere di oggi è il quinto vintage che non ci è stato chiesto da nessuno, quantomeno a me non risulta, ma noi l'abbiamo messo, il Supremo lo ritiene perfetto questo punto della trasmissione. Non voglio mica la luna! Marina Fiordaliso, la Fiordaliso, ragazza del 56, lo cantò nel 1984 a Sanremo, arrivando quinta. Vinsero Ci Sarà Albano e Romina Power, ma lei arrivò quinta con Non voglio mica la luna. Guarda il dito, guarda il dito.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra

0: ai nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.
1: E vedrete le novità della nuova stagione a partire da settembre. Diego Zamboni e Tonia Todisco. Ideale in questo periodo. Stanza fredda.

Stanza Fredda, la canzone nuova di Diego Zamboni e Tonia Todisco. Ma quanto sono noiosi sti campionati del mondo di calcio. No, forse sfigati quelli della Rai che hanno scelto le partite più noiose dei campionati del mondo di calcio, più noiosi di sempre. Perché, ragazzi, io sto vedendo tutte le partite 0-0, 1-0 streminzito. Una noia pazzesca. Meno male che oggi c'è Sinner alle 14.30 da Wimbledon, dove deve difendere il titolo. Allora, accade oggi un po' di anni fa, nel 67 d.C., durante le persecuzioni dei cristiani nell'impero romano, a Roma sono uccisi gli apostoli di Gesù, Pietro, crocifisso a testa in giù, e Paolo, ucciso per decapitazione, per quello che oggi sono i santi Pietro e Paolo. Le guerre di religione ne hanno fatte più che Bertoldo, sono delle peggiori in senso assoluto. 1952, si conclude la prima edizione del concorso di bellezza Miss Universo, con la vittoria della concorrente finlandese Armi Kuusela. 1952. Poi negli anni 70 ci ha partecipato anche la mia signora, con notevole successo come rappresentante dell'Italia. Dopo essere stata Miss Europa, le è toccata Miss Universo. 2007. Pochissimi oggi. Il 29 di giugno del 2007 il primo modello di iPhone viene messo in vendita alle 18 ora locale in tutti gli Apple Store degli USA. Ed infine nel 2009 a Viareggio, questa fu una cosa gravissima, un treno merci composto da 14 cisterne di GPL deraglia. Da una cisterna si genera una fuga di gas da cui ha luogo un'esplosione causando crolli e incendi nelle case nel raggio di 200 metri, con un bilancio finale di 32 morti e 25 feriti. Questo il 29 giugno del 2009. Siamo all'ultima canzone di oggi. Penultima, perché ho tempo per mandare, ma l'ultima non so se è uno strumentale, quindi posso parlarci sopra e salutare. Ma questo per me è un bellissimo ricordo, la Cocchi Mazzetti, che nel 1962 cantava Pepito, che era un bellissimo cha-cha-cha che io avevo, addirittura mi mandano la Cocchi Mazzetti in inglese, ma per piacere. Elsa Agnese Mazzetti, detta Cocchi, 1937, morta nel 2024, due anni fa, cantò questa al Festival di Sanremo, partecipò con Qualcuno Mi Ama, ma fu nel corso dell'estate che non ebbe un grande successo, Qualcuno Mi Ama, ma fu nel corso dell'estate che si fece conoscere dal grande pubblico grazie al successo del brano Ma Quanto L'Ho Ballato. Io ero bravo al cha-cha-cha, ho vinto le gare di ballo, oh ragazze. Pepito, Pepito, mi corazon, Pepiti, Pepito. Cocchi Mazzetti.

0: Vito della Cocchi Mazzetti 1961, e siamo arrivati in fondo. Siamo arrivati in fondo a questa trasmissione di lunedì 29 giugno 2026. L'appuntamento per domani. Allora, la scaletta va qui, che poi andrà in confronto con quella che mi arriverà oggi pomeriggio per domani, martedì 30 giugno, come sempre dal lunedì al venerdì su Radio Liscio Canzoni Senza Frontiere, dalle 11 alle 13, in replica poi a mezzanotte, la domenica all'ora 6, eccetera eccetera. Ciao Cinghia, grazie, ciao a tutte e tutti voi, a domani. Da Ettore Andenna, sigla.
1: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
2: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.
3: Radio Liscio.
4: Radio Liscio Notizie.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano ancora il devastante terremoto che ha messo in ginocchio il Venezuela. Salgono a 1450 i morti accertati, ma i dispersi sono oltre 50.000. Facciamo il punto con Nicola Compagnone.
6: La speranza resta accesa, anche se sempre più flebile. Squadre di soccorso, anche internazionali, continuano a scavare senza sosta tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti al devastante terremoto che 5 giorni fa ha colpito il Venezuela. 33 persone sono state estratte vive durante il fine settimana, tra queste 2 ragazzini di 11 anni, ha fatto sapere la presidente ad interim Delcy Rodriguez. Intanto continua ad aggiornarsi drammaticamente il bilancio del sisma: 1450 i morti accertati, più di 3100 i feriti e oltre 50.000 dispersi. Poche ore fa è stato recuperato sotto i detriti della sua abitazione a Caracas anche il corpo senza vita di Enzo Cuomo, 63 anni, originario di Laviano in provincia di Salerno e residente nel quartiere di Los Palos Grandes. Si trovava a casa con la moglie 53enne e la figlia di 22 anni al momento del crollo.
5: Non si attenua almeno per ora l'ondata di caldo torrido che attanaglia l'Italia e larga parte dell'Europa, con temperature che potrebbero raggiungere oggi i 40 gradi. Al contempo, in particolare sui tratti alpini, si sono scatenati fenomeni di precipitazioni violente che hanno causato smottamenti, tra l'altro in Valtellina, Valchiavenna e soprattutto in Alto Adige, dove il fango ha investito alcune case nei pressi di Merano. Un lieve calo delle temperature è atteso da domani sul nostro paese, anche se l'ultimo bollettino divulgato dal Ministero della Salute riferisce di 22 città da bollino rosso oggi, che saliranno domani a 25. L'accordo con gli Stati Uniti è stata una grande vittoria per il popolo iraniano. Revocate le sanzioni petrolifere, sbloccati 6 miliardi di dollari congelati. A parlare il presidente iraniano Pezeshkian poco dopo l'annuncio di una nuova intesa con gli USA per fermare gli attacchi riesplosi nei giorni scorsi. Ma sui negoziati, che dovrebbero ripartire domani in Qatar, pesano i nuovi attacchi lanciati da Israele nel sud del Libano. Tennis. Attesa finita, sta per alzarsi il sipario su Wimbledon. Alle 14.30 il debutto sul centrale da campione in carica di Jannik Sinner. Nel pomeriggio in campo anche un altro italiano, Darderi, che se la vedrà con Quinn. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
7: Che sia uno slam o un altro torneo, Jannik Sinner non cambia il suo approccio prudente, anche quando si tratta di pensare a come affrontare il caldo, tema cruciale dopo i problemi a Roland Garros.
8: Il lavoro fisico, abbiamo cambiato un po', una sessione molto più lunga sia in palestra che in campo, l'abbiamo fatto tutto insieme, adesso vediamo, no, come reagisco in campo.
7: Con le incognite di un mese di stop, resta comunque il favorito da campione in carica. A un anno di distanza ha voluto riassaporare in solitudine il profumo dell'erba di Wimbledon.
8: sono arrivato qua scorso giovedì, che quasi non c'era nessuno, e quindi era anche forse più bello, no? Perché non vedi nessuno. Sono entrato sul centrale, ho visto il campo, tutto bello, tutto pulito, ovunque qua. È stata un'emozione molto bella.
7: Oggi il primo verdetto del campo alle 14.30, la sfida con Kecmanovic.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
4: Radio Liscio Live, le orchestre dal vivo.
9: Non è, grazie, colpa mia!

0: fateli sentire.
1: Anche per voi. Grazie.
0: Allora,
1: grazie amici, grazie.
0: Allora, innanzitutto voglio ancora salutare gli amici che sono a casa, che ci stanno seguendo, con un applauso. Fate sentire il calore della Peschiera. So che stanno ballando in casa, stanno mandando tanti messaggi. Mi raccomando, continuate così davvero. Adesso apriamo la parentesi dei balli di gruppo, che so che amate. Una baciata cantata da Lorena, internazionale, arrangiata dal maestro Alberto Ortolani, Ponenos de Cuerto. Un po' di balli di gruppo, dai che si parte. Oh. Sì.

0: e schiena, come stiamo andando? Andiamo bene? Fatemi sentire l'urlo della peschiera! Siete pronti per il ciaccia?
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Si pronti, parte! Sì. 80.

0: state fermi.
1: Grazie,
0: lì
1: Daniela.
0: Prima del Tiburon facciamo la foto per i social, tutti in fila, aggruppati, raggruppatevi al nostro 4, l'urlo e le mani al cielo, gli accecatori accesi, tutto è pronto, attenzione, al 4 compattatevi al centro, compattatevi tutti, e domani tanti like, condividete sui social, mi raccomando, attenzione al 4,
1: compattami,
0: accecatori pronti, vai Pio, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Fatevi l'applauso all'urlo. Aspetta un attimo, aspetta un attimo. Olele. Le parolacce le imparate sempre subito, eh. Tiburon, vai che si parte. Porca miseria.

0: Ragazzi, Giulio, Giulio, adesso tutti ragazzi, tutti coi cuori, i cuori al cielo, sulle mani, i cuoricini. Voglio vedere i cuori della Peschiera. Sulle mani. Brava. Daniela.
1: Silenzio mi afferra.
0: Sei bellissima.

avanti. Su, su, su, su, su, su. Energia pura. Frank David, orchestra, Lorena Giorgi, la band. E siamo al finale. Amici.

0: Allora, c'è una bella richiesta, arriva una pizzica richiesta e poi cambiamo, torniamo ai balli di coppia. Pizzica, strapizzica, vai Lorena che si parte, vai!
1: Marina, balliamo la pizzica, vai!

e scegliete la peschiera per il vostro compleanno, che vi farà un bel regalo come a Nicoletta questa sera. E adesso, perfect, torniamo ai balli di coppia. Io Lorena.

voce del cuore, Lorena Giorgi. Allora, adesso vi proponiamo un brano a tre voci, i miei cantanti. Abbiamo reso a cumbia questa bella cover italiana. Io, Stefano e Lorena, a cumbia 100 battute, signori. L'amore si muove. Vai! Forza, cumbia! Parte Stefano, al pianoforte. Eccolo qua.

Ragazzi, sono 5 le settimane con voi. Cumbia. Sulle mani.

0: di cuore, grazie di cuore, grazie, ti voglio bene, grazie.
1: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
2: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
3: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
4: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
1: Il meteo a cura di 3bmeteo.com.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di lunedì, quindi un inizio di settimana con un lieve calo delle temperature massime al nord-ovest che in questo weekend hanno toccato punte davvero molto molto calde, però ancora possibili 40 gradi tra Emilia Romagna e Basso Veneto, possibili anche sulla Sardegna, massime fino ai 38 gradi sul resto del sud. Massime in montagna in calo sulle Alpi, ancora elevate sull'Appennino centro-meridionale, ma generalmente sotto ai 30 gradi a 1000 metri. Afa ancora elevata durante la notte nelle grandi città. Rimanete aggiornati e consultate l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

Stavo guardando una fotografia, spensierato io bambino. Ascoltavo una canzone che mia madre mi cantava ogni sera, mi faceva addormentare. Poi mi nascondevo in una stanza, la finestra aperta, un usignolo che cantava.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: E allora carissimi, buongiorno a tutti, ben ritrovati ad Energia Contagiosa, lunedì 29 giugno, ormai lo stiamo archiviando questo giugno, stiamo per entrare nel mese di luglio. Per quel che mi riguarda, un mese per definizione estremamente festaiolo, ma festaioli lo siete anche voi, ormai i vostri messaggi arrivano veramente un po' da tutte le parti, chi è al mare, chi è in montagna, le vacanze sono cominciate, si viene, si va, qualcuno lavora, ma noi siamo sempre qua a tenervi compagnia tutto il giorno con la nostra grande musica da ballo, le nostre orchestre pronte a sfilare una dietro l'altra anche oggi sul red carpet di Radio Liscio. E allora io vi do il benvenuto ad Energia Contagiosa, insieme a me c'è il nostro Max Quarti in regia pronto per farvi ballare, e direi che possiamo cominciare le nostre due orette insieme. Anche oggi un calendario, un parterre ricchissimo, ve lo racconto tra poco, vi aspetto qua, benvenuti.

Ed eccoli qua i festaioli. Buongiorno, sono arrivati i primi messaggi già al 331-335-6565. C'è la nostra amica Lucia che è in vacanza con la famiglia a Punta Raisi in Sicilia e ci manda il buongiorno. Dice: qua già il sole splende forte. Buongiorno a voi carissima. Non sei l'unica che ci scrive dalle coste del sud Italia, perché dalle parti di Tropea c'è anche Cosimo che ci dice: buongiorno a tutti, Radio Liscio sempre accese. Allora cominciamo la stagione, giornata tutti quanti insieme, i microfoni sono aperti, 331-335-6565, ma anche i nostri social network. Allora, volevo dirvi subito, amici, attenzione, se andate alle Cinque Terre, a proposito di luoghi fantastici dove passare qualche giorno in estate, perché sono state ufficialmente vietate le infradito sui sentieri delle Cinque Terre. Attenzione, perché si arriva a multe fino a 2.500 euro per chi infrange questo divieto, che non è soltanto per darvi una multa, ma per una questione proprio di buon senso, perché comunque le infradito sono scivolose, non danno sostegno, si verificano molti incidenti per persone che scivolano, poi bisogna chiamare i soccorsi, quindi allarmare l'intera organizzazione del parco. Quindi mi raccomando, state attenti soprattutto tra Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola e Rio Maggiore, perché proprio in questi percorsi bisogna andare attrezzati con le scarpe giuste, l'attrezzatura giusta, mi raccomando, è importante, non soltanto perché vi multano, ma per una questione di estrema sicurezza. Bene, fatto questo avviso pubblico, adesso attacchiamo con il nostro programma di oggi, perché io ho qua davanti la scaletta degli eventi che vi proporrò in questa giornata, perché va bene che il weekend è appena finito, però da queste parti teniamo su l'energia contagiosa proprio proiettandoci anche verso il prossimo. E allora ce ne andremo in Piemonte, esattamente in quel del VCO, Verbagno Cusio Ossola, a Macugnaga per la 37esima fiera di San Bernardo che vi devo raccontare. Poi ce ne andremo in Liguria, dalle parti di Mioglia, che sta in provincia di Savona, dove vi aspettano per la sagra dello gnocco, anche questa molto gustosa e molto festaiola. E concluderemo la puntata di oggi in quel del Lazio, ce ne andremo a Lariano in provincia di Roma per la 10ª cellittata larianese, e concluderemo a Pescia Romana in provincia di Viterbo con la 37esima sagra del melone. Vedi, bisogna iniziare subito così la settimana col pensiero di gusti freschi che attraversano il palato e la gioia della festa ancora negli occhi. Ma ve lo alzo subito io l'hype con un po' di musica. Vai Max, facci ballare, che poi partiamo per la prima tappa di oggi, ce ne andiamo a Macugnaga.

Welcome back carissimi, ben ritrovati a tutti quanti dalle parti di Energia Contagiosa. Allora, purtroppo il weekend è terminato, qualcuno è già ripartito con il lavoro, qualcun altro invece è in spiaggia al mare. Come dicevamo prima, questo è un mese, sono due mesi molto ibridi, no? C'è chi va, c'è chi viene e va bene così. Però insomma, ovunque voi siate, sappiate che già nel prossimo fine settimana la festa riesploderà in tanti posti diversi e noi siamo qui apposta per questo, per darvi il calendario migliore possibile proprio per il vostro prossimo fine settimana. E oggi ricominciamo dalla montagna, esattamente da Macugnaga, che sta nel Verbano Cusio-Ossola, una terra molto particolare dove c'è una forte cultura radicata, che è quella della cultura valser, i famosi coloni valser. E non solo, c'è un santo patrono che è San Bernardo, è il santo patrono delle montagne, dei suoi abitanti e dei suoi alpinisti, ed è proprio questo il motivo dell'intitolazione al santo della fiera di San Bernardo, che si tiene giusto appunto questo fine settimana in quel di Macugnaga, nata con lo scopo di ricreare l'atmosfera dell'originaria fiera dell'Assunta, che era una fiera mercantile che si svolgeva in epoca medievale giusto appunto a Macugnaga. Qui che cosa succedeva? Che i coloni valser provenienti dagli stanziamenti intorno al Monte Rosa si incontravano all'ombra del Tiglio, scambiavano merci e concludevano ogni sorta di affari. I valser erano questo popolo delle montagne, diciamo così, no? Che ancora oggi vengono celebrati. Ho incontrato molte testimonianze nei miei viaggi. Poi è una zona che conosco molto bene, quella lì di Macugnaga, ma anche della Valsesia, no? Dove ci sono ancora quelli che con i costumi tipici dell'epoca portano avanti questa tradizione. Molto molto bella. L'atmosfera che si crea oggi durante la fiera, dicono, non è molto diversa da quella che vivevano i valser di allora, quando frequentare fiere o mercati stagionali consisteva in una forma evoluta di scambio, adottata per procurarsi il denaro necessario per acquisire nuove terre o diritti d'alpe, oppure quei beni che i valser non erano in grado di produrre a quelle altitudini, come sale, attrezzi, tessuti, vino. Ed ecco appunto che la fiera di San Bernardo si tiene giusto appunto a Macugnaga in ogni estate. Siamo appunto a cavallo, no, tra sì il primo weekend di luglio, perché effettivamente poi sarà il primo weekend di luglio a tutti gli effetti, e richiama un gran numero di artigiani dalle Alpi che espongono i loro prodotti, no? Dando anche dimostrazione lì in loco delle tecniche di lavorazione. C'è una citazione che dice: la fiera costituisce ancora oggi, ogni anno, una bella occasione di incontro e confronto tra le varie comunità valser provenienti dalle valli intorno al Monte Rosa, rappresentati da gruppi di persone che indossano i meravigliosi costumi tradizionali. E allora troverete sculture in legno, in pietra, in ceramica, ricami, cesti intrecciati, ferri battuti, attrezzi da lavoro, che sono i principali prodotti artigianali esposti e messi in vendita durante la fiera. Gli espositori, come dicevano, non arrivano soltanto dalle alte vallate intorno al massiccio del Monte Rosa, ma anche dalla Val d'Aosta, dal Piemonte, dalla Lombardia, dalla Svizzera. Insomma, è una cosa molto molto particolare, dove si vive un'atmosfera antica, no, fatta appunto di questi popoli che scambiavano merci, quando ovviamente tutta questa modernità ancora non c'era, quindi è una tradizione molto viva. Poi farciranno il tutto naturalmente facendovi assaggiare un po' delle specialità locali, che sono veramente tantissime, a partire dai formaggi, che ve lo dico a fare. E quindi insomma vi aspettano, fiera di San Bernardo di Macugnaga per questo fine settimana, giunta la 37esima edizione. Se volete scoprire la cultura valser e questi luoghi incantevoli del Verbano Cusio-Ossola, beh, questa è sicuramente l'occasione giusta. E bravi gli amici di Macugnaga, un ottimo entrè per la nostra puntata di oggi. Vai Max, un po' di musica per celebrare il comincio degli eventi, e ci vediamo qua tra poco.

0: quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

Buondì, ben ritrovati carissimi. Impietosa come l'estate, arriva la prova costume. Eccola l'argomento tedioso di cui stiamo per parlare. E saltano fuori dei dati che ci fanno presente come una persona almeno su due la viva sta prova costume come proprio un momento di disagio devastante. Perché, che si dica, nonostante tutto il buonismo online del fatto che dobbiamo accettarci come siamo, andiamo tutti bene così come siamo, non dobbiamo più rientrare in standard canonici e bla bla bla bla, quando poi però ci si mette davanti allo specchio giudicandosi personalmente, ai ai ai, il 46% in questo caso degli americani, che a maggior ragione, non si sentono a proprio agio in costume da bagno. Pensate che un terzo di quelli che sono stati intervistati ha detto che preferirebbe addirittura una seduta dal dentista a una prova costume in spiaggia. Hai capito? Però effettivamente è proprio un disagio psicologico, no? Emotivo, sociale, che comunque colpisce tante persone, che siano giovani, che siano anziane, che siano di mezza stagione. Addirittura sale la percentuale di chi quest'estate ha deciso di non andare al mare perché non vuole affrontare la prova costume. Pensate, il 24% dei ragazzi appartenenti alla generazione Z, che sono comunque quelli giovani, no, che non dovrebbero nemmeno averli sti problemi esistenziali a quell'età lì. È uscito sto sondaggio di OnePoll, dice che l'82% degli giovani americani si imbarazza a mostrare il proprio corpo in costume e quasi una ragazza su 5 ha l'ansia pensando di farcisi vedere. E da qua nasce questo termine che si chiama beach intimidation, che è una crasi, no, tra beach, spiaggia, e intimidazione, intimidation. Ma pazzesco. La cosa non è tutta americana, perché comunque anche nel Regno Unito il report An Embarrassing Body, condotto sempre da OnePoll su oltre 15.000 adulti inglesi, porta dei dati molto simili. L'82% delle persone anche qua dichiara di provare imbarazzo o fastidio, e una persona su 7 rinuncia ad andare al mare per non sentirsi giudicata. Hai capito? E dire che non è che ci vorrebbe davvero tanto per rientrare un po' in forma, ci vuole davvero però un po' di costanza. Io che sono una fisarmonica, non mi allargo e mi stringo, lo so fin troppo bene. Diciamo che i consigli sono sempre gli stessi, no? Non è una questione di estetica, secondo me è una questione di star bene, fare esercizio fisico, mangiare, fare movimento, perché tu puoi piacerti come sei, no? Non è quello il problema. Il problema però è che poi quando si è troppo grossi, si è troppo affaticati, le ginocchia fanno male, il cuore lavora male, i polmoni fanno fatica, tutti gli organi fondamentalmente ne risentono. È questo il vero tema sul quale dobbiamo lavorare: il dormire bene, il mangiare bene. Non tanto per una questione estetica, che poi a tutti piace vedersi belli, no? C'è poco da fare, quindi quando quello specchio ti dà soddisfazione stai sicuramente meglio con te stesso, con te stessa. Però dall'altra parte questo è un eccesso. Addirittura aver paura di andare in spiaggia per essere mortificati diventa impegnativo. È un altro dei tanti problemi moderni che attraversa questi tempi. C'è poco da fare. E vabbè cari, comunque se avete pagato le vacanze, adesso non è il momento di stressarsi in questo modo, godetevi il mare, godetevi il sole, via col costume, divertitevi, c'è sempre tempo l'anno prossimo, perché tanto non è che il miracolo si fa negli ultimi 15 giorni, è un lavoro metodico. Dai, a partire da settembre ci mettiamo tutti a dieta insieme, compreso il sottoscritto.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

polpo, ma ti pare che puoi mandarmi una roba del genere te a quest'ora? Vabbè Franco, goditela, dice, viva Radio Liscio, io me la godo al mare. E vedo che te la godi al mare, beato te. Vabbè, mamma mia che acquolina, che tutto quel sugo. Vabbè, lasciamo perdere. Allora cari, rieccoci qua insieme, ben ritrovati. Non è il panino col polpo, ma è lo gnocco il protagonista del prossimo piatto che vi propongo, o meglio che ci propongono in quel di Moglia, provincia di Savona. Prossima tappa del nostro viaggio di oggi, iconico come sempre a caccia di feste e sapori. Dove siamo? Siamo nel cuore dell'entroterra savonese e qua si celebra la sagra dello gnocco, senti come suona bene. Una manifestazione che va a unire la gastronomia, la musica e lo spirito di comunità in uno degli appuntamenti più attesi dell'estate locale. Viene organizzata dalla Proloco ed è una festa che richiama a sé molta gente. Vuoi anche un po' che siamo nella zona dell'entroterra, quindi un pochino più freschina, no? Rispetto alla zona del mare, quindi sei voglia di staccare, farti una mangiatina, ecco che è l'occasione giusta. Protagonisti della manifestazione ovviamente gli gnocchi, preparati e serviti con una varietà di sughi che spaziano dalle ricette più tradizionali alle proposte più originali. Accanto al piatto simbolo della sagra poi tanti begli stand gastronomici con tutte le specialità locali, e quindi il pigato, il vermentino, il pesto, il chinotto, perché un'altra cosa molto particolare di questo territorio è proprio il chinotto che viene prodotto di qua. Insomma, c'è tutto un percorso di gusto che racconta la cultura culinaria delle valli tra Liguria e Piemonte, perché come giusto appunto vi dicevo siamo nella zona d'entroterra. Poi ci sono anche tutta una serie di spettacoli di musica dal vivo ad animare giusto appunto le nostre serate. Ma poi ce n'è un'altra cosa che è molto molto carina, che si chiama la Trattolandia. Quindi che cosa succede? Che tutti i trattoristi, no? Insomma tutti gli agricoltori, quelli che hanno un trattore, li bardano a festa e fanno questa bellissima sfilata con i trattori che vengono appunto tutti quanti colorati come se fosse una sorta di carnevale, e si parte lungo un colorato e rumoroso corteo che porta centinaia di mezzi a sfilare per il centro e le stradine di campagna, toccando anche alcune delle frazioni lì intorno. Molto molto bello. Nella domenica di pomeriggio poi i trattoristi e chi vorrà, divisi in squadre, si sfidano in giochi di ispirazione contadina, con una manifestazione che insomma si conclude poi alle 17:30 del pomeriggio. Una bella bella festa, molto molto bella. Poi la sera si balla, come vi stavo dicendo, c'è una bella pista allestita a fianco al capannone, quindi c'è DJ set, musica da ballo, insomma uno spettacolo molto molto colorito che vi attende dalle parti di Moglia, provincia di Savona, dove accanto al loro gnocco, che è simbolo identitario di questo territorio, ci hanno aggiunto tutto un contesto contadino di trattori, di musica e di festa che sicuramente vi piacerà tantissimo. E allora vi aspettano, sagra dello gnocco in quel di Moglia, provincia di Savona, per tutto il weekend, se passate di lì. Vi aspettano con le braccia aperte e gli gnocchi belli caldi.

0: Audi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

stare sulle nostre pagine di Radio Liscio, le nostre pagine Facebook e Instagram per postare le vostre foto, il vostro weekend, il vostro evento, la vostra pista preferita. Noi siamo lì che vi aspettiamo perché ci piace condividere insieme a voi tutto quello che combiniamo e combinate. E poi anche sulle nostre pagine YouTube trovate tutto il meglio dei nostri meravigliosi spettacoli che potete far partire in salotto magari per far esplodere la festa sulle note delle nostre orchestre e ancora la nostra app scaricabile su tutti gli store per rimanere sempre aggiornati con tutto quello che accade nel mondo di Radio Liscio. E adesso le notizie, cari, vi aspetto qua che entriamo nella seconda ora.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Diminuiscono di ora in ora le speranze di trovare altri superstiti tra le macerie provocate dal terremoto che ha devastato il Venezuela. I morti accertati sono 1.450, 3.100 i feriti e oltre 50.000 i dispersi. Nella sola Caracas si sono sbriciolati 700 palazzi e in tarda mattinata, ora italiana, registrata una nuova forte scossa di assestamento di magnitudo 4.6 nei pressi della capitale venezuelana. Intanto è stato recuperato dalle macerie della sua abitazione a Caracas il cadavere di Enzo Cuomo, 63 anni, originario della provincia di Salerno. Si trovava a casa con la moglie e la figlia, attualmente disperse. Sul posto i vigili del fuoco italiani, che in collaborazione con i colleghi dell'Ecuador stanno lavorando per il salvataggio di una donna e dei suoi tre figli rimasti intrappolati sotto le macerie della loro casa. Picco di caldo oggi in tutta Italia, 22 le città da bollino rosso, mentre domani e mercoledì saliranno a 25. A Torino, Milano, Napoli, Roma le massime toccano i 40 gradi e le minime sono sopra i 25. Prevista in settimana un'ondata di maltempo che dovrebbe abbattere le temperature. Ieri primi nubifragi sul Piemonte, in particolare a Torino e nella zona nord della provincia. Nelle ultime ore anche la Valtellina e la Valchiavenna sono state colpite da forti raffiche di vento, pioggia torrenziale e grandine. Temperature record anche in Europa, dove secondo l'OMS si contano più di 1.300 morti in una settimana, circa 150 milioni le persone che vivono sotto ondate di caldo estremo nel continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra. In Germania nel weekend 26 persone sono morte mentre facevano il bagno cercando refrigerio. Almeno 5 persone sarebbero rimaste uccise in una sparatoria avvenuta a Stade, nella Bassa Sassonia, in Germania. La polizia avrebbe fermato almeno un sospetto, anche se la situazione viene descritta dai media locali come ancora in evoluzione. Sport, tennis, alle spalle il crollo del Roland Garros, quasi un mese senza giocare, scatta l'avventura di Jannik Sinner al torneo di Wimbledon. Il numero uno del mondo, campione in carica, debutta come da tradizione nel primo match sul centrale, affrontando dalle 14.30 il serbo Kecmanovic. Oggi in campo anche Luciano Darderi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Ben ritrovati carissimi, seconda ora di energia contagiosa, pronti per ripartire in cabina di regia il nostro Max Quarti e qua la voce, il vostro Alo. Allora, sentite un po', tra un po' vi porto ad altri due eventi molto molto belli che ci porteranno nel Lazio, ma prima dobbiamo fare questa tappa in Grecia perché si fa un gran parlare naturalmente in questi tempi di overtourism e la Grecia è una delle mete più gettonate dell'estate, anzi se siete da quelle parti e ci state ascoltando tramite l'app, mandateci un messaggino al 331 335 6565. Io devo dire la verità, in Grecia ci sono stato l'anno scorso ed effettivamente alcuni posti come Santorini erano letteralmente invivibili, cioè tu vai lì per goderti sta cosa, però ti devi fare un'ora e mezza di coda per salire, un'ora per scendere, è una menata che non finisce più, almeno io ci sono arrivato tramite il porto con la barca, insomma è stato un po' un casino da quel punto di vista. Sta di fatto che la Grecia nel 2025 ha accolto qualcosa come 35 milioni di turisti, una roba totale, soprattutto appunto Santorini, Mykonos, Creta, Rodi. E quindi si crea un grandissimo intasamento. Anche Atene punta ad alleggerire la pressione sulle destinazioni perché c'è, è tutto molto saturo. Anche salire su al Partenone ci vuole una vita e mezza. E quindi ci saranno delle restrizioni, preparatevi. Però attenzione, perché c'è anche un risvolto positivo, nel senso che la Grecia dice: non è che io ti tengo fuori, ti invito a visitare degli altri posti, magari meno noti, però altrettanto molto molto belli. Quindi per far sì che diciamo vengano incentivate le visite a luoghi meno famosi e che gli ecosistemi più fragili siano un po' più tutelati grazie a delle protezioni speciali. A ben vedere funzionerebbe molto bene anche da noi, no? Andiamo tutti nei posti più turistici e inflazionati, mentre poi ci sono quei paesini che sono delle chicche, delle perle che non conosce nessuno. Sicuramente un modo interessante di rivedere o quantomeno ridistribuire il turismo, perché altrimenti poi se ti trovi tutti intasati lì sotto sole a morire di caldo, magari con i bimbi non è piacevole e il voto è pessimo. Quindi una buona idea da parte della Grecia, che potremmo scopiazzare tagliacopia cuci incolla, magari ne viene fuori qualcosa di carino. Va bene cari, pronti che qualcosa di carino ve l'hanno apparecchiato nel Lazio e vi ci porto tra poco.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Sono tornato carissimi, pronti per traghettarvi nel Lazio. Sì. Ultimi due eventi che si aggiungono al nostro calendario in questa bella giornata di lunedì, che comunque lunedì d'estate sono tutta un'altra roba, eh. Se vi ricordate come stavamo messi qua a novembre l'anno scorso, quando era lunedì una tristezza l'idea di andare a lavorare, e invece dai, tutto sommato, tra chi è in ferie e chi invece va al lavoro, comunque il clima aiuta, se non fosse per questo caldo fotonico. Va bene, andiamocene nel Lazio tutti quanti insieme, perché ho due eventi da segnalarvi. Il primo si tiene a Lariano, provincia di Roma, e trattasi della decima cellittata larianese. Per tutto il weekend, a dir la verità, il tutto comincerà già a partire da giovedì e andrà avanti fino a domenica. Allora, innanzitutto siamo nel cuore dei castelli romani e qui c'è una festa che prende vita con una preparazione tipica, anche se non tanto conosciuta. Voi la conoscete, la cellittata, eh? È legata alla tradizione contadina locale e reggo che racconta di una storia fatta di sapori semplici, autentici, e durante la manifestazione viene proposta secondo le ricette tramandate, spesso accompagnata da altri prodotti tipici del territorio che completano l'esperienza gastronomica. Ma la cellittata di per sé, di fondo, è questo piatto di pasta, no? Una pasta fresca fatta a mano con solo acqua e farina, conditi con sughi della tradizione, ed è questa specie di bello spaghettone, no? Il celitto, i celebri celitti, ecco da lì da che cosa nasce questo piatto, protagonista giusto appunto di questa festa. E poi musica, intrattenimento, momenti di socialità, tutto fatto per arricchire la festa. Vi leggo un po' il programma, perché si comincia, come vi dicevo, giovedì con l'inaugurazione dell'evento alle 19:30 e la sera alle 20 l'esibizione delle Majorette Città di Lariano, e poi spettacolo musicale con l'orchestra I Figli delle Stelle. Venerdì, serata dedicata allo sport a partire dalle ore 19, apertura degli stand gastronomici, ancora la scuola di danza, e poi lo spettacolo musicale e lo show dei Sosia. Vasco Rossi, Zucchero Albano, Renato Zero vi aspettano tutti con l'orchestra Quattro Amici al Bar. E poi sabato alle 17, pomeriggio dedicato alla natura con camminata all'interno dei boschi del comune di Lariano, quindi all'interno del Parco Regionale dei Castelli Romani. E ancora 18:30, apertura degli stand, alle ore 20 esibizione della scuola di danza Bailando con Allegria, e poi la sera spettacolo musicale con l'orchestra No Stop Band. E anche la sera di domenica, programma molto simile, la sera si esibisce la Onorio Band e poi si saluta questa edizione della festa. Molto molto bella, molto carina. Se volete assaggiare i tipici celitti, ecco l'occasione, la decima cellittata larianese in quel di Lariano, provincia di Roma. Ma non ho finito, perché per concludere sta giornata mi mancava un tocco dolce e ce lo facciamo dare dal melone. Ce ne andiamo a Pescia Romana, provincia di Viterbo, per la 37esima sagra del melone, una manifestazione dedicata proprio a un simbolo dell'estate. Quanto è bella una fetta di melone, bella fresca, appena tirata fuori dal frigo, quando fa caldo e non se ne può più, gusto dolce, e da queste parti sono anche molto molto buoni. E quindi stand gastronomici che propongono degustazioni, piatti tipici e specialità preparate con il melone, offrendo a tutti i visitatori un bel percorso tra sapori genuini e tradizioni contadine di questa zona della Maremma. La festa rappresenta pure un'occasione per riscoprire sto legame tra territorio, produzione agricola e produzione locale. Accanto alla gastronomia, musica, spettacoli, come sempre, e intrattenimento per coinvolgere i turisti e residenti in questa, anche qua, 4 giorni di festa, perché anche in questo caso si parte giovedì. Sulla loro pagina Facebook trovate tutto quanto il loro programma. E allora dico io, che Lazio sia, tra celitti e melone, è un weekend da campione. Mamma, che rima proprio presa lì. Vabbè, lasciamo stare. Tra poco.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Welcome back carissimi, abbiamo parlato poco fa della Grecia e delle sue ordinanze contro l'overtourism, però non è soltanto la Grecia perché si stanno prendendo provvedimenti anche in Italia, siamo troppi, siamo sempre in giro e quindi anche riempire le spiagge diventa un problema, seppur anche nelle spiagge libere si cerchi di andare, però quando tu vai in spiaggia libera e porti uno, due, tre ombrelloni, ti fai l'angolo ricreazione, metti giù quattro asciugamani, crei il fortino e inizia a mangiare in 8-10, non sta proprio benissimo. Ed ecco che Punta Molentis, nel sud-est della Sardegna, ha deciso di venire incontro a questa cosa perché oggettivamente non se ne poteva più, come però in una maniera un po' creativa, limitando l'ombra, cioè consentendo l'ombra soltanto agli anziani e ai bambini sotto i 10 anni. Questo perché questa spiaggia dall'acqua cristallina aveva subito un gigantesco incendio per la troppa gente che c'era, poca cura eccetera eccetera, quindi è stata emessa questa ordinanza dal sindaco di Villa Simius Gianluca Dessì proprio per tutelare questo ambiente. Ovviamente le polemiche non si sono fatte attendere, con i social scatenati, e dice: chi non ha bambini cosa deve fare? Abbrustolire sotto il sole? E ancora si rischia l'insolazione. Però il comune ha scelto sta cosa per preservare l'habitat e limitare proprio la pressione su questa arenile, perché se ci si va in troppi nelle cose, le cose si rovinano, quindi o fai degli ingressi contingentati o sei poi costretto a ricorrere a queste cose qua. Ci sono nuove regole non soltanto qua, anche a Jesolo, 20.000 ombrelloni in meno per offrire più distanza tra un ombrellone e l'altro, Bibione si sperimenta l'ombrellone per single, 120 piazzole con un lettino da una piazza e mezzo, con sistemi di ricarica per gli smartphone e le prenotazioni tramite gli app, anche per controllare insomma le occupazioni abusive. Insomma signore, il mare a quanto pare è aperto per tutti, ma l'ombrellone no.

Allora carissimi, siamo verso la fine della nostra puntata insieme. Dai, una bella puntata di lunedì per scaldare i motori di questa settimana. Anche se mi sa che molti di voi, dai messaggi che ci stanno arrivando al 331-335-6565, si stanno già scaldando ampiamente sotto i raggi del sole davanti al mare. C'è anche chi c'è scritto dalla montagna che ha già raggiunto delle vette stamattina. Vabbè cari, invece per quel che riguarda noi, oggi siamo stati per cominciare il nostro weekend prossimo che arriverà in quel della 37esima fiera di San Bernardo Macugnaga VCO, una festa dedicata al mondo valzer che giusto appunto si scatenerà nel weekend che arriverà. Molto bella questa zona, poi questa tradizione valzer va tutta da scoprire tra sculture, ceramiche, artigianato locale, molto molto bello. Se invece siete in zona Liguria, in quel di Mioglia che sta in provincia di Savona, c'è la sagra dello gnocco, questo altro piatto tipico di questa zona. Naturalmente siamo nell'entroterra savonese, quindi a ridosso tra Piemonte e Liguria, e da queste parti appunto lo gnocco viene celebrato come gran piatto principale insieme a tanta altra gastronomia locale. Un abbinamento classico è quello dello gnocco con il pesto, no? Eccola. E quindi due prodotti tipici, ci metti un bicchierino di vermentino di pigato e hai risolto già la giornata. Sagra dello gnocco, Mioglia, provincia di Savona. Se invece siete nel Lazio, le ultime due tappe di oggi ci hanno portato alla decima cellittata larianese, giusto appunto in quel di Lariano, provincia di Roma. Questa cellittata, ovvero questa festa dedicata a questo bel piatto di pasta fatta a mano, tipo spaghettone, che viene condito con tanti sughi locali e poi farcito da tutto l'evento, dalla festa, della musica. Trovate il loro programma online, sera per sera si balla e ci si diverte. E per concludere con una nota dolce, Pescia Romana, provincia di Viterbo, 37esima sagra del melone. E beh, se c'è una cosa che ci sta bene d'estate è proprio il melone. E qua ve lo preparano in tanti modi, varianti differenti, capito? Proprio da non perdersi, Pescia Romana, provincia di Viterbo. E questo è quanto, carissimi. Gli eventi della giornata, molti altri, ne arriveranno nei giorni a seguire per farcire il prossimo weekend che arriverà, che sarà a tutti gli effetti il primo weekend di luglio. Ah, non vedo l'ora di tuffarmici in sto mese. Va bene però, un giorno dopo l'altro, un po' di musica, cari, perché questo giorno è quasi volto al termine e quindi tra un pochino ci salutiamo. A tra poco!

0: quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

0: E allora carissimi, siamo arrivati al termine della prima puntata della settimana. Già tanti belli eventi messi a calendario, è stata una bella giornata, poi farcita di musica come sempre accade qua sulle frequenze di Radio Liscio. E l'appuntamento per quel che mi riguarda è sempre qua domani, dalle 7 alle 9, dalle 14 alle 16, con tutta la nostra energia contagiosa, la mia e quella del nostro Max Quarti in regia, che puntuale e preciso detta i tempi musicali di questo bel programma fatto di feste, eventi, curiosità e tanta tanta musica. Va bene cari, allora l'appuntamento è per domani, ci si vede sempre qua. Adesso cedo il mio microfono ai miei colleghi che scalpitano pronti con i loro racconti, le loro storie e la loro musica, e niente, ci si vede qua domani come sempre sulle frequenze di Radio Liscio. Un bacione cari, buon lunedì a tutti, ciao!
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Almeno 5 persone sarebbero rimaste uccise in una sparatoria avvenuta vicino ad un centro giovanile a Stade nella Bassa Sassonia in Germania. Diverse altre sarebbero rimaste ferite. La polizia avrebbe fermato 2 sospetti, lo riferiscono diversi media tedeschi. Confermato un grande dispiegamento di forze nella città, invitata la popolazione ad evitare la zona. Si continua a scavare sotto le macerie del terremoto che ha devastato il Venezuela, diminuiscono ora dopo ora le speranze di trovare altri superstiti tra gli oltre 50.000 dispersi. I morti accertati sono 1.450, 3.100 i feriti. Nella sola Caracas si sono sbriciolati 700 palazzi. E in tarda mattinata, ora italiana, registrata una nuova forte scossa di assestamento di magnitudo 4.6 nei pressi della capitale venezuelana, seguita da un'altra di magnitudo 5.1 con epicentro La Guaira, lo stato più colpito dal terremoto. Intanto è stato recuperato dalle macerie della sua casa a Caracas il cadavere di Enzo Cuomo, 63 anni, originario della provincia di Salerno. Si trovava a casa con la moglie e la figlia, attualmente disperse. L'Ucraina propone di cessare gli attacchi reciproci in profondità. Questa opzione non è nei nostri piani, lo ha detto il presidente russo Putin. Ci aspettavamo, ha aggiunto, la ripresa degli sforzi diplomatici guidati dagli Stati Uniti per porre fine alla guerra e una nuova visita a Mosca da parte degli inviati statunitensi una volta risolta la fase calda del conflitto con l'Iran. Prosegue senza sosta in tutta Italia la caccia all'uomo per rintracciare la persona che avrebbe sterminato una famiglia a colpi di mannaia venerdì sera in un appartamento alla periferia di Roma. Si tratterebbe di un 43enne bengalese. Le vittime sono una coppia di coniugi, anche loro bengalesi, e la figlia di 8 anni, ricoverato l'altro figlio 20enne sopravvissuto alla strage. Scattate ricerche a tappeto con poste di blocco sulle strade, controlli nelle stazioni, ai capolinea degli autobus diretti all'estero, negli aeroporti e alle frontiere. Sport, promosso agli ottavi, il Canada prosegue nei 16esimi dei mondiali. Alle 19 Brasile e Giappone, chi passa affronterà la vincente di Costa d'Avorio e Norvegia di domani, mentre alle 22.30 sarà la volta di Germania-Paraguay, da cui uscirà l'avversaria di una tra Francia e Svezia, in programma sempre domani. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

Stavo guardando una fotografia, spensierato io bambino, ascoltavo una canzone che mia madre mi cantava ogni sera, mi faceva addormentare. Poi mi nascondevo in una stanza, la finestra aperta, un usignolo che cantava.

0: Disco della settimana, fotografie di Mario Bellovino.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
2: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Dai, andiamo via.
1: Su Radio Liscio la musica è bella tutta e ogni tanto ti porta nel passato con i successi italiani di tutti i tempi.

0: Ma all'inizio sì, ma penso tutti quelli che hanno fatto, cioè sì, perché all'inizio dovevo preparare tutto il repertorio, avevo i ragazzi da fare le prove, poi questo avevo mal di pancia, no, oggi non ci sono, dov'è? Cioè, guarda, ti giuro, stavo morendo, ci sono stati dei momenti che ho detto, ma perché? Ma me ne stavo tanto bene di quel Franco Bagotti, io alla fine posavo il microfono, poi erano tutti affari suoi, e invece ho detto, ma perché? Però poi dopo, guarda, devo dire che tutto il lavoro che è stato fatto è stato ripagato. E quindi sono contentissimo di aver tenuto duro, di essere andato avanti, perché quello che ho oggi è impagabile. Allora, io ho avuto soprattutto durante la pandemia ho avuto, perché io sono sempre stato una persona molto ottimista. Io ho sempre pensato che c'è sempre di peggio nella vita, cioè ti capita questo, ho capito, ma c'è chi sta peggio, quindi dai, tirati sulle maniche, dai, cerchiamo di andare avanti. E ho sempre fatto questo, però mi sono trovato veramente durante la pandemia che alla seconda o terza chiusura. E che dopo che allora praticamente tu hai l'orchestra, dal giorno al domani non ce l'hai più perché ti chiudono, tu non lavori più. Pensi che sia una cosa di 15 giorni, invece poi dura dei mesi. Poi riaprono, allora tu ti rimetti sotto, rifai le prove, chiami nuovi ragazzi, metti sul repertorio, boom, si riparte e richiudono di nuovo. Bam, sei di nuovo da capo, cioè tutto quello che hai fatto di nuovo buttato nel vento. Ti giuro che c'è stata la terza volta che ho detto: no, ma a questo punto qua, cioè, cosa facciamo? Cioè, è inutile che vada avanti. Cioè, mi trovo un lavoro come, oh, non lo so, una cosa più fissa, una cosa più tranquilla, e almeno avrò una sicurezza. E invece no, ho tenuto duro, io sono testone, ho detto no, voglio credere che io voglio fare questo lavoro e voglio continuare a farlo, voglio provarci ancora. E per fortuna, insomma, adesso sto toccando ferro, pandemia non ce ne sono più
1: Bravo.
0: state, quindi sto tenendo duro, speriamo che si possa andare avanti, e via.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Il Canada, uno dei paesi organizzatori con USA e Messico, è la prima formazione promossa agli ottavi dei campionati del mondo. Un gol nel recupero ieri di Eustachio firma l'1-0 contro il Sudafrica, che non ha certo demeritato, e stasera al menù dei sedicesimi chiama la ribalta Brasile e Germania, due tra le grandi favorite nella corsa al titolo iridato. Alle 19 italiane, le 12 locali, nel caldo bollente di Houston, la sede Saudi Carlo Ancelotti, guidata da Vinicius, già 4 reti, incrocia il Giappone. In panchina il veterano 40enne ex Inter Nagatomo, arbitro il nostro Maurizio Mariani. Chi passa se la vedrà con la vincente di Costa d'Avorio Norvegia di domani, mentre da Francia Svezia, sempre domani, uscirà l'avversaria dell'altra gara di stasera. Ore 22:30 a Boston, Germania Paraguay dirige il marocchino Jayed. Finora non hanno destato particolari entusiasmi i tedeschi, ancora in ombra il numero 10 Musiala, stella Bayern. I sudamericani opporranno la spensieratezza di chi ha già raggiunto un gran traguardo superando la fase a gironi. Stanotte alle 3 italiane, Olanda-Marocco, duello a distanza di ex interisti Dumfries Hakimi. Attende il verdetto il già qualificato Canada. Lasciamo i mondiali, adesso è ufficiale, Enzo Maresca è il nuovo allenatore del Manchester City, erede della lunga età dell'oro firmata Guardiola. Il tecnico italiano ha voluto scusarsi per il brusco addio dal Chelsea. Ho creato disagi al club, non era mia intenzione né mio desiderio. Voltiamo pagina. Dopo il trionfo di Barcellona, Lewis Hamilton si è dovuto accontentare del quinto posto ieri in Austria, gran premio che ha certificato la crisi senza fine dell'altra Ferrari di Leclerc. La vittoria è andata a Russell su Mercedes davanti a Verstappen e a Kimi Antonelli, che resta così al comando della classifica piloti a più 40 sul compagno di scuderia. Stavolta qualche problema in più per il 19enne campione bolognese, che però zittisce chi dice si sia accontentato del podio.
2: Ero lì, diciamo che anche in gara sono partito un po' con la vena chiusa, però devo dire che sicuramente se avessi avuto l'opportunità l'avrei cercata di sfruttare al massimo. Vediamo di far meglio a Silverstone e di tornare sul gradino più alto del podio.
1: Infine il ciclismo scatta al conto alla rovescia verso il Tour de France, che sabato inizierà con una crono a squadre da Barcellona per concludersi a Parigi il 26 luglio. Il fuoriclasse sloveno Tadej Pogačar insegue il quinto successo in carriera alla Grand Boucle, come le leggende anche Thiel, Merckx, Hinault e Indurain. Ed è tutto, buona serata.
0: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

Sintonizzati a tutto volume in questa giornata, siamo insieme con la melodia italiana, con le orchestre da ballo, con le canzoni generazionali e le loro, i loro fatti di vita vissuta, e poi abbiamo la chitarra che ci permetterà di cantare allegramente insieme in questa giornata via radio e via televisione, salutando ovviamente tutta l'Italia che è sintonizzata con noi e non soltanto. Sappiamo che siamo in tantissimi, ci fa piacere perché l'obiettivo primario è quello di portare avanti le tradizioni divertendoci attraverso la musica. Salutiamo il nostro Marco Sasso, detto Cinghia, e al 331-335-6565 potrete mandare i vostri sms oppure i messaggi WhatsApp. L'applicazione che vi è più simpatica la potrete tranquillamente utilizzare, quindi non siete timidi, a noi fa piacere. Mi raccomando però il nome e anche il posto da cui ci inviate il messaggio, in maniera tale da essere più precisi nel saluto. E poi qualcuno prova a telefonare, ma ahimè, lo diciamo spesso e volentieri, non c'è il telefono, non c'è il filo, di conseguenza non possiamo rispondere. Iniziamo subito alla grande con la prima carta. Abbiamo pescato la generazione X e arriva subito Lena Biolcati con Grande Grande Amore. Il volo cantava Grande Amore, lei invece Grande Grande Amore, quindi è ancora di più, è ancora di più.

Grande finale di voce di Lena Biolcati con Grande Grande Amore, canzone che ci ha riportato al 1986, anno in cui vinse Le Nuove Proposte al Festival di Sanremo. Canzone scritta dal batterista dei Pooh, il grande Stefano Dorazio, insieme a Maurizio Fabrizio. Una canzone che parla un po' dell'attesa trepidante del grande amore della propria vita. Il testo descrive appunto il desiderio e la totale disponibilità a sciogliersi, come fa la neve al sole, a donarsi completamente all'altra persona. Bella canzone, soprattutto anche bello riassaporare quelli che sono i sound, viaggiando nella melodia italiana, nelle generazioni sentiamo le canzoni di come si sono evoluti anche di come si sono evolute anche le registrazioni dal punto di vista uditivo, perché oggi abbiamo il suono digitale, una volta era analogico, quindi sono davvero cambiati le metodologie per registrare. E poi nell'86, in quell'anno, iniziava la SIP con i primi telefoni veicolari, il sistema RTMS, con enormi valigette installate nel bagagliaio dell'auto, quindi il baule veniva messo occupato da queste valigie enormi da viaggio, che all'interno avevano un ricevitore pesante, e mettevano il ricevitore pesante vicino al cambio con questa fara del baule, e chi lo usava nei bar o in strada veniva guardato come un alieno, un personaggio da film di spionaggio, perché effettivamente davvero era qualcosa di innovativo. Oggi il telefono è a portata di mano e ne abbiamo 15 a testa, quindi di conseguenza dall'86 ad oggi l'evoluzione ha fatto passi da gigante. Altra carta, altra canzone, si continua e si balla con l'orchestra da ballo contemporanea. Boom boom boom boom boom d'amore, Daniela Cavanna in arrivo. Bussiamo con boom boom, sono qui d'amore.

canzone di Daniela Cavanna, che appunto si collega con la canzone che abbiamo appena ascoltato anche di Elena Biulcati, del grande amore. Quando si è appunto così infatuati, innamorati, il cuore fa boom boom e le palpitazioni aumentano, e di conseguenza viviamo questa fase di estasi. Sentite il cuore che batte. Il nostro Marco Sasso ha mandato questo effetto del corazon, che se lo mandassimo più veloce sembra l'inizio di cuore matto da legare. Ma magari potremo poi cantarci questa canzone quando pescheremo la carta inerente alla canzone acustica. Ma volevo anche ricordarvi di diventare amici social di Radio Liscio, di Prima Antenna, Telantenna, di Studio 1, di seguirle tantissime iniziative, perché davvero sono tante, con l'obiettivo di portare avanti le tradizioni della musica da ballo. Altra carta, altra canzone, arriva la canzone acustica, l'abbiamo chiamata e allora ci tocca cantare. Però non cantiamo Cuore Matto, la teniamo lì in stand by, cantiamo una canzone che racconta un po' una storia particolare. Sandro Giacobbe anni fa scrisse questo brano dove ci fu la confusione tra la mamma e la figlia, talmente erano uguali. Spesso e volentieri succede che magari la mamma è talmente giovane, si porta bene gli anni che ha e sembra la sorella della figlia, e scrisse questa canzone che inizia così.

Gli occhi verdi di tua madre, grande Sandro Giacobbe, con questa bella canzone, con una bella storia che ci ha rifatto vivere quel Sanremo del 1976, dove si classificò al terzo posto canzone scritta in collaborazione con Daniele Pace e Oscar Avogadro. Bravi bravi che avete cantato il ritornello, perché è una di quelle canzoni che il ritornello fa proprio venire voglia di cantarlo a squarciagola. Altra carta, altra generazione, arriva quella silenziosa con Renato Carosone. Tu vuoi fare l'americano? Tu vuoi fare l'americano? America? Ma dove sei nato? Dove sei nato? Diccelo!

Marco e il clan con Una come te. Prima era Tu vuoi fare l'americano, la vita americana. Questa canzone è nata nel 56 e scritta e composta da Renato Carosone, che racconta un po' quello che si voleva, che si viveva, no? Lo spaccato italiano, dove si guardava l'America con ambizione, dove le informazioni non le si trovava subito, quindi si viveva un po' di passaparola di qualcuno che è andato in America, che ha avuto fortuna, che magari veniva in Italia, ti riportava informazioni. E appunto questa canzone parla un po', fa un ritratto a un giovane che veste un po' all'americana, con i pantaloni attillati, berretto con visiera, e fa finta di condurre una vita agiatissima, beve whisky e soda e si fa il figo fondamentalmente. E nel 56 c'erano dei giochi da bambino davvero simpatici, che sicuramente ricorderanno le generazioni silenziose e anche i baby boomers, che arrivò il pongo, il boom dello slime, del pongo, che appunto i bambini creavano piccoli sketch imitando i personaggi visti nei primissimi caroselli e giocavano appunto con questa cera colorata che veniva appiccicata sotto le sedie della cucina per la gioia delle mamme. E poi c'erano i tricicli a motore, l'arrivo un po' dell'inizio anche della plastica per far giocare. Questi erano i bambini fortunati, quelli un po' più age, che sfrecciavano sui marciapiedi con macchinine e tricicli a pedali di metallo che imitavano le linee delle vere auto da corsa, delle vespe, si facevano le gare con queste. E invece la moda, arrivavano gli occhiali a farfalla, gli occhiali da sole a farfalla, che ancora oggi sono occhiali che spesso e volentieri li incontriamo in giro sulle teste delle persone nei periodi di sole, non soltanto in estate ma anche in inverno, perché quando il sole c'è, se c'è anche l'inverno, dà comunque fastidio e bisogna utilizzare gli occhiali da sole. Altra carta, altra canzone, è bello ricordare questi fatti. Ci tuffiamo nella generazione millennials e andiamo ad ascoltarci Un tempo piccolo. Un tempo piccolo, cosa potrebbe essere? Uno spazio di tempo breve, oppure potrebbe essere un tempo piccolo per quanto riguarda una battuta di batteria in chiave musicale. Tiro Mancino, raccontateci Un tempo piccolo con la canzone. Cos'è?

Un tempo piccolo, canzone che dal sound, dall'arrangiamento fa ricordare Franco Califano, tanto è vero che effettivamente questa canzone è stata scritta da Franco Califano insieme ad Alberto Laurenti e Antonio Gaudino. Canzone del 2005, il testo è una riflessione nostalgica e disincantata sul passato, dove spesso volentieri capita di soffermarsi, e il brano esprime un desiderio di libertà e autenticità, raccontando il bisogno di allontanarsi dalle convinzioni e dalle aspettative sociali, che poi fondamentalmente sono un po' quelle cose che uno si adegua, ci si adagia per far parte della massa, in realtà per rimanere fedeli a se stessi anche a costo di commettere errori. Questo è il consiglio che ci dà la canzone, davvero molto bella. E in quell'anno, è un anno importante il 2005, perché il 10 gennaio del 2005 entrò in vigore la legge Sirchia. Te la ricordi, Marco, la legge Sirchia? Un fumatore come te, come fa a non ricordarsela? Ovviamente la sapranno chi fuma, perché rivoluzionò la vita sociale degli italiani vietando di fumare nei locali pubblici, nei ristoranti e nei bar. Tutti si riversarono quindi all'aperto, dando vita a nuovi e inaspettati angoli di socialità sui marciapiedi di tutta Italia, perché ai tempi prima si entrava magari nei locali, si fumava e dovevi entrare certe volte con i fendinebbia, non vedevi dove era il bancone del bar perché c'era questo fumo che aleggiava. Tant'è vero che c'erano proprio dei film anche in passato che ricordano un po', rievocano questi periodi, ed effettivamente entrare nei locali puliti, ordinati, è tutto un altro entrare. Non so come si vive, però probabilmente era un'abitudine, dove quando subentra l'abitudine siamo talmente abituati che non ci rendiamo più conto, non assaporiamo l'altro rovescio di medaglia. Però fortunatamente questa legge è stata, diciamo, utile per tutti. Ora è il momento invece di collegarci con l'archeologia del liscio. Butto l'occhio, vedo già il segnale aperto con l'archeologia che dice: noi ci siamo pronti con la storia di Romagna quest'oggi, la canzone Giampiero. E salutiamo tutti Piero, i Giampiero insieme, che sono all'ascolto con noi in radio, in televisione, e lanciamo la linea all'archeologia del liscio.

0: presentiamo subito i tre di prima linea, Silvano Silvagni al sax,
1: Dino Gobbi al violino,
0: al clarinetto Gabriele Fussi,

0: Gian Piero Walzer.
1: Ed era Gian Piero, un valzer ultraveloce. La peculiarità del romagnolo è proprio quella che appunto hanno ritmi un po' più veloci rispetto al piacentino, che sempre è un romagnolo opposto, piuttosto che il liscio piemontese, che è un po' più tranquillo. Davvero belli questi tuffi nel passato, grazie all'arcologia del liscio, che vengono estrapolati da un cassetto custodito da Radio Liscio e presi e visionati per quanto riguarda la televisione e ascoltati per quanto riguarda la radio. Abbiamo fatto il giro di boa, quindi davvero il tempo passa in frettissima, anticipandovi che torneremo nuovamente domani sempre in diretta tutti i giorni con la Melodia Italiana. E in questo istante salutiamo anche coloro che magari si sono sintonizzati in questo istante: qualcuno magari lavora, qualcuno ha fatto shopping, qualcuno è andato a fare sport, ci sono un sacco di motivi per cui magari non ci si è collegati in apertura e si entra solamente in diretta insieme in questo istante. Altra carta, altra canzone, arriva la canzone acustica e l'abbiamo menzionata prima, Cuore Matto l'avevamo citata, e allora è il momento di cantarla tutti quanti insieme.

0: questo punto partiva tutta la parte dell'arrangiamento, mi pare, con i violini, con gli archi e con le frecce, in questo cuore matto di Little Tony, 1967, canzone di grande successo, che è uno di quei brani che ha davvero attraversato le generazioni. E tutti quanti, quando parte questa canzone, viene naturale la voglia di ballare, di cantare questo brano, e lo continueremo a fare anche nel 3000. Spesso capita che diciamo questa frase, ma è vero, perché ci sono delle canzoni che fanno parte del nostro DNA, che è fatto di melodia italiana. Altra carta, altra canzone, arriva la generazione Baby Boomers, che stava cantando anche lei Cuore Matto, ed è il momento dei Rockets con Eccola di Nuovo. Chi? Proprio lei. Siamo curiosi, Eccola di Nuovo, chi? Chi arriva?
1: Chi c'è, la conosciamo?

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: facciamola sentire l'applauso per lei, Giorgina.
1: Brava Giorgia con Notti Magiche, l'orchestra di Gianmarco Baguti, con questo brano tratto da un estratto della Pescheria di Valdengo, dove avvengono i sabati sera da ballo più scatenati e più in diretta d'Italia, con appunto la possibilità di visionarli stando seduti comodamente da casa. Mentre prima, eccola di nuovo qua, racconta un fatto che molti avranno vissuto, il fattore di essersi lasciati, poi passa il tempo, poi ci si ritrova, appunto, cover del brano inglese di Cat Stevens. Non dico il titolo in inglese, Marco, che dici? Lascio stare. Here comes my baby. Detto giusto, più o meno, diciamo che se c'era un inglese all'ascolto, dirà questo non è mai stato in Inghilterra, salviamolo, proprio chiudiamo un occhio e anche un orecchio. Canzone che ovviamente il testo italiano l'ha riadattato Mogol, e appunto il senso è quello di il tono di ritrovare un'emozione, la gioia e il coinvolgimento emotivo nel rivedere la persona amata in passato, rientrare nella propria vita. E in quell'anno, nel 67, iniziò l'invasione delle prime minigonne, dove venivano messe a scuola. L'idea di Mary Quant, la minigonna, iniziò a circolare stabilmente tra le ragazze italiane, e molti presidi e insegnanti, rigidi difensori del decoro, cosa facevano? Rinviavano a casa le studentesse che si presentavano con la gonna sopra al

Notti magiche succedono le notte magiche, così anche oggi giochiamo con i titoli di canzoni e uniamo due titoli e creiamo una frase di senso compiuto. A te, Mario.

con la partecipazione anche di Gianni Morandi. Succede, bella, questo testo che usa la metafora delle condizioni meteorologiche del mare per descrivere gli imprevisti della vita e dell'amore, che le cose possono andare improvvisamente bene, bisogna essere predisposti alle cose che arrivano e abbracciarle completamente, nonostante appunto gli alti e bassi. Il messaggio è quello di accettare le sorprese dell'esistenza e mantenere un atteggiamento positivo, che c'è sempre il bicchiere mezzo pieno, dopo che l'hai bevuto, che è vuoto, lo riempi e quindi diventa mezzo pieno, e se non puoi riempirlo tu, attendi la pioggia che te lo riempie lei e quindi vieni aiutato. Questa è una massima, e con questa massima ci salutiamo, vi ringraziamo di essere stati con noi, davvero ci ha fatto tantissimissimo piacere. Ci rivedremo, ci risentiremo domani per una nuova puntata di Melodia Italiana. Salutiamo il nostro Marco Sasso, Re Tolcigna, e l'ultima carta prevede l'orchestra da ballo contemporanea di Davide Montani con la canzone Amore Mio, e oggi possiamo dirlo, siamo stati romantici, ci portiamo a casa tante cose belle. A domani.

0: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
4: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

Sto guardando una fotografia, spensierato io bambino, ascoltavo una canzone che mia madre mi cantava ogni sera, mi faceva addormentare. Poi mi nascondevo in una stanza, la finestra aperta, un usignolo che cantava.

0: Disco della settimana, fotografie di Mario Bellovino.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati. Radio Liscio Notizie.
2: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono almeno 5 le vittime della sparatoria avvenuta oggi nella cittadina di Stade, nella Bassa Sassonia, poco fuori Amburgo. Diversi i feriti. Fermate 2 persone, mentre nell'area c'è un grande dispiegamento di forze e la polizia ha invitato la popolazione ad evitare la zona. Non è ancora chiaro se i colpi siano stati esplosi all'interno di un centro giovanile o nelle immediate vicinanze. Le vittime sarebbero tutti adulti, 4 donne e un uomo, ma il bilancio potrebbe aumentare. Giallo sui colloqui, Stati Uniti-Iran ci hanno chiesto un incontro, si terrà domani a Doha, ha annunciato il presidente americano Trump. Teheran tuttavia smentisce. L'incontro si terrà quando ve ne saranno le condizioni e dopo un accordo su data e luogo, ha precisato il ministero degli esteri iraniano. Intanto l'esercito israeliano ha dichiarato di aver colpito 3 siti di Hezbollah nel Libano meridionale. I raid, aggiunto Tel Aviv, sono avvenuti in risposta ad attacchi di Hezbollah contro le forze israeliane che operano nella zona di sicurezza. È attesa per mercoledì una tregua dal grande caldo di questi giorni. Un'ondata di maltempo dovrebbe infatti abbattere le temperature in tutto il paese. Ieri i primi nubifragi sul Piemonte, in particolare a Torino e nella zona nord della provincia. In Alto Adige è di 69 persone evacuate e 5 ferite il bilancio dei violenti temporali che ieri sera hanno interessato la regione. Mentre proseguono senza sosta le operazioni di sgombero e messa in sicurezza nell'area interessata dalla colata di detriti tra Merano ed Avelegno, dove sono caduti circa 50 mm di pioggia in un'ora. Oggi intanto si registra il picco di caldo con 22 città da bollino rosso, mentre domani e mercoledì saliranno a 25. A Torino, Milano, Napoli, Roma le massime toccano i 40 gradi e le minime sono sopra i 25. Adesso è ufficiale, Enzo Maresca è il nuovo allenatore del Manchester City, erede della lunga età dell'oro firmata Guardiola. Il tecnico italiano ha voluto scusarsi per il brusco addio dal Chelsea. Ho creato disagi al club, non era mia intenzione né mio desiderio, ha detto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: E ci siamo anche oggi, simpatici italiani, con la nostra ora di buona musica, con i più grandi successi del passato, delle orchestre da ballo e dintorni. Oggi iniziamo con due brani di Paolo Bertoli, ci propone Grano Maturo e È la Verità.

E abbiamo rotto il ghiaccio con Paolo Bertoli e la sua orchestra. Grano maturo è la verità. È il momento dell'orchestra Bagutti, il 29 giugno. A seguire, Io non mi arrenderò.

La voglia di ballare era l'orchestra spettacolo Raul Casadei. Ed ora Tonia Todisco ci propone due brani, come nella nostra tradizione qui a I Simpatici Italiani. Il primo è Mille Campane e a seguire Miniera.

Questa è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani, e quella che ci siamo appena ascoltati era Rossella e Casanova con 20 anni. Ora è il momento di Paolo Tarantino, ma guarda un po', subito dopo il brano Concerto.

E questo era Concerto, propostoci da Paolo Tarantino e Il Miracolo Italiano. Prometto di farvi ballare, prometto di farvi scatenare con gli ultimi tre brani sulle nostre piastre per terminare la puntata di oggi dei Simpatici Italiani. Iniziamo con l'orchestra Mario Riccardi, Bailando, e domani è il

Domani è lunedì, era l'orchestra di Mario Riccardi, c'è ancora tempo per un brano, il pezzo strumentale come ogni giorno in chiusura di puntata, oggi ce lo propone l'orchestra di Patrizia Ceccarelli, Super Polka. A me non resta che salutarvi, ringraziarvi e darvi l'appuntamento a domani, sempre qui su Radio Liscio con i simpatici italiani. A domani!

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono saliti a 6 morti, tutti adulti, nella sparatoria avvenuta oggi nella cittadina di Stade, nella Bassa Sassonia, poco fuori Amburgo. Diversi i feriti, fermate 2 persone, mentre nell'area c'è ancora un grande dispiegamento di forze di polizia. Non è ancora chiaro se i colpi siano stati esplosi all'interno di un centro giovanile o nelle immediate vicinanze, ancora ignoto il movente. 2 forti scosse di assestamento in Venezuela dopo il terremoto che ha devastato il paese, una di magnitudo 4.6, l'altra 5.1 nei pressi di Caracas. Intanto è stato recuperato dalle macerie della sua abitazione il cadavere di Enzo Cuomo, 63 anni, originario della provincia di Salerno. Si trovava a casa con la moglie e la figlia, attualmente disperse, ma diminuiscono di ora in ora le speranze di trovare altri superstiti tra le macerie. Poco fa i vigili del fuoco italiani, impegnati da quasi 20 ore a Macuto, hanno deciso di rinunciare al soccorso nel condominio dove era stata segnalata la presenza di una donna ancora in vita con 2 dei suoi 3 bambini.
0: L'economia.
1: La Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto i tentativi di licenziamento presentati dal presidente Trump contro Lisa Cook, che dunque rimane a far parte del Consiglio dei Governatori della Federal Reserve. La decisione è stata assunta a maggioranza, 5 voti per la permanenza in carica di Cook contro 4. Il collasso dell'industria automobilistica tedesca, con la chiusura di 4 stabilimenti in Germania e il licenziamento di 100.000 persone, come annunciato da Volkswagen, avrà conseguenze a livello europeo, lo prevede il ministro delle imprese Urso, secondo cui anche l'Italia subirà parte di queste conseguenze. La crisi strutturale, serve un piano per rilanciare il settore, replica il responsabile economia e finanze del Partito Democratico Misiani. Il mercato dell'auto cresce, ma è una ripresa fragile, aggiunto, che non supera i nostri problemi strutturali. La crisi non è solo italiana, è europea. Occhi puntati sul mese di luglio, che si preannuncia difficile per chi dovrà viaggiare. Secondo il calendario degli scioperi pubblicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si inizia già domenica 5, quando saranno previsti diversi scioperi nel comparto aeroportuale. Previste difficoltà nel settore trasporti anche il 6 e 7 luglio e il 23 e 24 luglio. Chiusura di seduta, il lieve calo per la borsa Piazza Affari. A fine giornata ha lasciato sul terreno 2 decimi di punto. Lo spread tra BTP e Bund si attesta invece a 74 punti base. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia! Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Colloqui con gli iraniani a Doha domani, Trump annuncia la ripresa dei negoziati, ma Teheran lo gela, nessun incontro fissato. Intanto Israele riprende a bombardare il Libano meridionale. Sentiamo Marco Mancini.
2: Si infittisce il giallo sui colloqui tra Stati Uniti e Iran. Ci hanno chiesto un incontro, si terrà domani a Doha, ha annunciato il presidente americano Trump e la Casa Bianca. Inoltre ha fatto sapere che gli inviati Witkoff e Kushner saranno a breve in Qatar. Teheran tuttavia smentisce gli americani. L'incontro si terrà quando ve ne saranno le condizioni e dopo un accordo su data e luogo, ha precisato il Ministero degli Esteri iraniano. Intanto l'esercito israeliano, nonostante l'accordo quadro siglato tra i governi di Tel Aviv e di Beirut, ha dichiarato di aver colpito 3 siti di Hezbollah nel Libano meridionale. I raid, ha aggiunto lo Stato Maggiore israeliano, sono avvenuti in risposta ad attacchi di Hezbollah contro le forze israeliane che operano nella zona di sicurezza.
1: Sono saliti a 6 morti, tutti adulti, della sparatoria avvenuta oggi nella cittadina di Stade, nella Bassa Sassonia, poco fuori Amburgo. Diversi feriti, fermate 2 persone, mentre nell'area c'è ancora un grande dispiegamento di forze di polizia. Non è ancora chiaro se i colpi siano stati esplosi all'interno di un centro giovanile o nelle immediate vicinanze. Ancora ignoto il movente. Il sollievo dalla pesante ondata di calore, dunque ancora non c'è, temperature anche oggi ai massimi e solo in marginale ripiego nei prossimi 2 giorni. Il Ministero della Salute addirittura allunga l'elenco delle città in bollino rosso, che domani saranno 25. Un sostanzioso rinfresco è invece segnalato nelle regioni atlantiche. E poco fa la notizia che 2 persone, un uomo di 86 anni e una donna di 74, ricoverati al Policlinico San Martino di Genova, sono morti a causa dell'ondata di calore che sta interessando la città in questi giorni. Sport, tennis, sono servite oltre 3 ore Jannik Sinner per superare il serbo Kecmanovic nel giorno del debutto al torneo di Wimbledon, che lo vede campione in carica. Il numero 1 del mondo si è imposto 6-3 al quinto set. Gianni De Gaetano.
3: Più di 3 ore e mezzo, 5 set. La sofferenza, la lotta e la gioia nel primo giorno di Wimbledon da campione in carica. E così si è rimesso in moto Jannik Sinner. Reduce da un mese senza tennis dopo il crollo fisico di Parigi, senza collaudi sull'erba, ma non si è fuori classe per caso. Anche al cospetto del numero 50 del mondo che non t'aspetti, il serbo Kecmanovic, tutt'altro che vittima sacrificale. 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3 il punteggio in favore del re della TP, che ha messo a rischio le coronarie degli appassionati quando è scivolato ferendosi al piede, tanto da macchiare di rosso la scarpa bianca immacolata come esige il look dello slam londinese. Adesso una giornata di relax, appuntamento per Sinner a mercoledì contro il portoghese Borges. Per il resto in chiave Italia, niente da fare per Luciano Darderi, travolto in 3 partite dall'americano Quinn. Si deve arrendere anche Elisabetta Cocciaretto, superata al terzo dalla quotata cinese Wang. Tra gli altri risultati del per i tifosi britannici, il KO dell'idolo locale Norrie contro l'altro americano Zheng. Domani tocca a Berrettini, Cobolli, Sonego e Arnaldi, tra le donne Jasmine Paolini e la giovane Tyra Grant.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di 3bmeteo. Nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di martedì. L'anticiclone ancora interesserà l'Italia, anche se temporali di calore dal pomeriggio saranno possibili su Alpi, Prealpi, lungo la dorsale appenninica. Qualche cella temporalesca sconfinerà anche verso la pianura padana centro-occidentale e le coste del basso Tirreno tra Campania e Calabria. Altrove sole, gran caldo, picco del caldo sulle regioni di nord-est con valori ancora fino a 37-38 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di 3bmeteo.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

Sto guardando una fotografia, spensierato io bambino, ascoltavo una canzone che mia madre mi cantava ogni sera, mi faceva addormentare. Poi mi nascondevo in una stanza, la finestra aperta a un usignolo che cantava.

0: Disco della settimana, fotografie di Mario Bellovino.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Ah, beh, ma all'inizio sì, ma penso tutti quelli che hanno fatto, cioè sì, perché all'inizio dovevo preparare tutto il repertorio, avevo i ragazzi da fare le prove, poi questo avevo mal di pancia, no, oggi non ci sono, dov'è? Cioè, guarda, ti giuro, stavo morendo, ci sono stati dei momenti che ho detto, ma perché? Ma me ne stavo tanto bene di qui, Franco Bagotti, io alla fine posavo il microfono, poi erano tutti affari suoi, e invece ho detto, ma perché? Però poi dopo, guarda, devo dire che tutto il lavoro che è stato fatto è stato ripagato. E quindi sono contentissimo di aver tenuto duro, di essere andato avanti, perché quello che ho oggi è impagabile. Allora, io ho avuto soprattutto durante la pandemia ho avuto, perché io sono sempre stato una persona molto ottimista. Io ho sempre pensato che c'è sempre di peggio nella vita, cioè ti capita questo, ho capito, ma c'è chi sta peggio, quindi dai, tirati sulle maniche, dai, cerchiamo di andare avanti. E ho sempre fatto questo, però mi sono trovato veramente durante la pandemia che alla seconda o terza chiusura. E che dopo che allora praticamente tu hai l'orchestra, dal giorno al domani non ce l'hai più perché ti chiudono, tu non lavori più. Pensi che sia una cosa di 15 giorni, invece poi dura dei mesi. Poi riaprono, allora tu ti rimetti sotto, rifai le prove, chiami i nuovi ragazzi, metti sul repertorio, boom, si riparte e richiudono di nuovo. Bam, sei di nuovo da capo, cioè tutto quello che hai fatto di nuovo buttato nel vento. Ti giuro che c'è stata la terza volta che ho detto: no, vabbè, a questo punto qua, cioè, cosa facciamo? Cioè, è inutile che vada avanti. Cioè, mi trovo un lavoro come, oh, non lo so, una cosa più fissa, una cosa più tranquilla, e almeno avrò una sicurezza. E invece no, ho tenuto duro, io sono testone, ho detto no, voglio credere che io voglio fare questo lavoro e voglio continuare a farlo, voglio provarci ancora. E per fortuna, insomma, adesso sto toccando ferro, la pandemia non ce ne sono più
1: Bravo.
0: state, quindi sto tenendo duro, speriamo che si possa andare avanti e via.

0: Audi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia, e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: E ci siamo anche oggi, simpatici italiani, con la nostra ora di buona musica, con i più grandi successi del passato, delle orchestre da ballo e dintorni. Oggi iniziamo con due brani di Paolo Bertoli, ci propone Grano Maturo e È la Verità.

Abbiamo rotto il ghiaccio con Paolo Bertoli e la sua orchestra. Grano maturo è la verità. È il momento dell'orchestra Bagutti, il 29 giugno. A seguire, Io non mi arrenderò.

La voglia di ballare era l'orchestra spettacolo Raul Casadei. Ed ora Tonia Todisco ci propone due brani, come nella nostra tradizione qui a I Simpatici Italiani. Il primo è Mille Campane e a seguire Miniera.

Questa è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani, e quella che ci siamo appena ascoltati era Rossella e Casanova con 20 anni. Ora è il momento di Paolo Tarantino, ma guarda un po', subito dopo il brano Concerto.

E questo era Concerto, propostoci da Paolo Tarantino e Il Miracolo Italiano. Prometto di farvi ballare, prometto di farvi scatenare con gli ultimi tre brani sulle nostre piastre per terminare la puntata di oggi dei Simpatici Italiani. Iniziamo con l'orchestra Mario Riccardi, Bailando, e domani

Domani è lunedì, era l'orchestra di Mario Riccardi, c'è ancora tempo per un brano, il pezzo strumentale come ogni giorno in chiusura di puntata, oggi ce lo propone l'orchestra di Patrizia Ceccarelli, Super Polka. A me non resta che salutarvi, ringraziarvi e darvi l'appuntamento a domani, sempre qui su Radio Liscio con i simpatici italiani. A domani!

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Ma ciao bella gente! Ah, ricomincia una nuova settimana! Gli ultimi due giorni del vero di giugno e la prima settimana di luglio. Attenti ai temporali! No, devo dire che qui oggi siamo a 27 gradi in questo momento. Stanotte sulle Alpi, un po' in Val d'Aosta, ho visto un pochino ad Alessandria. Un po' di turbolenze ci sono state, ma già si sente che un'altra aria non è più così soffocante, anche se i condizionatori fanno ancora il loro mestiere. Pensate che l'altro ieri, sabato, nella città più a nord del mondo, si tratta della città di Norilsk, nella parte settentrionale della Russia, hanno vissuto la giornata di sabato 27 giugno, il giorno più caldo nella storia di quella città. Cioè la città più a nord del mondo, quella più vicina al Polo Nord per intenderci, ha avuto 20,6 gradi di temperatura minima e 32,2 gradi di temperatura massima su nel profondo nord. Pensate a Biella, dove vive il Cinghia, ne avranno avuti 55. Ma lui mi fa vedere con arguzia e soddisfazione il telecomando del suo condizionatore e io rispondo facendogli vedere il telecomando del mio. Oggi giornata particolare perché per me inizia una settimana di controlli medici fai da te. Sono le cose non che mi sconvolgono, ma studiare tutte queste macchinette con le quali devi fare le robe, ne parliamo dopo. Allora, oggi il 29 di giugno 2026 è il 180° giorno dell'anno, ne mancano 185 a fine anno, siamo quasi a metà anno. Oggi sono i santissimi Pietro e Paolo, santissimi, santi, Pietro e Paolo, patroni della città di Roma, della capitale. Ed è la giornata mondiale contro la... in ricordo, in valutazione, in attenzione della sclerodermia, che è una delle varianti della sclerosi, per intenderci. Quindi anche qua attenzione a livello mondiale, a livello medico, la medicina sta facendo dei passi da gigante, grazie a Dio, si curano sempre più casi di cancro, si riescono a trovare cure anche importanti per queste malattie come la sclerodermia, che è autoimmune, quindi addirittura non si riesce ad andarla a beccare e quindi non ci sono ancora delle cure, ma continuano a studiare e continuano ad esserci anche grazie alle nuove macchine, a volte grazie anche all'intelligenza artificiale, c'è un'evoluzione della medicina per tutti. Va bene, siamo al primo brano di oggi, 11:07. Lia e Daniele Tarantino, stanno già arrivando messaggi a Gogo. Oggi immagino che tutti faranno gli auguri a quelli che si chiamano Piero, Piera, Pietro, Paolo, Paola, eccetera, eccetera. Il primo brano di oggi è Lascia che succeda. Infatti, tenlo qua, Paolo del Genova. Cerca sempre di essere il primo, stanno fregato stamattina. Lascia che succeda, Lia e Daniele Tarantino. Cinghia, sei in forma? Mo' sì. Ma cos'hai, un tatuaggio anche sulla maglietta?

0: Grazie.
1: Apri, apri. Chi è che fa? Erano sempre loro da dove cantavano, ok. Lascia che succeda, erano Lia e Daniele Tarantino. Stamattina già partiti bene con i messaggi, eh? Allora, buongiorno Ettore, è passato bene il weekend? Buon lunedì. Inizia la settimana, oggi è la festa di San Pietro e Paolo, l'abbiamo detto. Vorrei dedicare una canzone di Zarrillo, 5 giorni che ti aspetto. Per mio padre che si chiama Piero, sono Loretta da Domodossola. Senti Loretta, io faccio contraccambio, faccio anch'io gli auguri a tuo padre Piero e a tutti Piero. Non te la mando oggi, lo sai che le canzoni si prenotano quantomeno per il giorno dopo. Ciao Ettore Cinghia, sono Max da Prato. Domani mi puoi mettere Il sogno di un buffone di Giampiero Artigiani, mai sentita. Grazie, odio il caldo pure io, 57 anni, capisci a me, pensa alla mia età, il caldo quanto è più fastidioso, ma io ho il condizionatore in funzione e non lo spengo, anche se sentite un fruscio di sottofondo non me ne può fregare di meno. Se volete che faccia la trasmissione con aspetto piacevole e rigoglioso, così deve essere. Buon lunedì, ciao Ettore. Buon lunedì a tutti, potrei ascoltare i Nomadi con un pugno di sabbia. Grazie, mitico Ettore. Oggi mi sembra. No, oggi ho i Pooh, non ho i Nomadi. Buon lunedì a tutti, ciao Ettore, ciao Marco Sasso in arte Cinghia. Buon caldo anche a voi, si sta morendo, sono Paolo da Genova. Volevo ascoltare il Tango Ielosi di Celentano. Tango Ielosi. Grazie, buona giornata, sempre così andate avanti. La tua ossessione, Nicola Pescarese, ma quando decidi di farti i capelli? Ma allora non noti, ma corti, mi fai sentire Sal da Vinci così mi sentirò meglio con questo mondo, da Nicola Pescarese. Allora Nicola, di certo l'appena passato venerdì Sal da Vinci per qualche giorno non lo sentiremo più, ma non hai notato che sui miei capelli è intervenuta una famosissima coiffeuse, Diana Coiffeuse Purom. È una specializzata, bravissima parrucchiera per uomo, Diana. Vive qui a pochi metri da me e ha fatto un intervento sublime ieri, proprio facendomi il famoso taglio colonia. Il taglio colonia era quello che veniva fatto a noi bambini, io che sono uno di quei bambini che è andato in colonia per 4 anni, mi ricordo, cominciai a 4 anni ad andare in colonia fino agli 8, e il taglio colonia era questo, si tagliavano corti, non come Ciglia che è una zanzara che sembra Re Leone. Ciao Ettore, buona settimana da Giampiero di Villafranca. Ciao, ciao caro, gentilmente mio padre Donna di Gigi Finizio, ti ringrazio, un abbraccio da Licia da Ivrea. Ciao Licia, contraccambio l'abbraccio. L'ultimo messaggio. Ciao Ettore, buongiorno, buona settimana a te, famiglia e Cinghia. Ieri sera a Torino vento fortissimo, anche qui ha fatto vento fortissimo. Temporale in questo istante 26, oggi saranno 36. Con affetto un caro saluto, Enza da Torino, prima antenna Radio Liscio. Prima antenna, è vero, perché Radio Liscio in questo momento nella sua Summer Edition, perché sia Radio Liscio Summer Edition è in onda, sia Canzoni Senza Frontiere Summer Edition, tutta un'altra vivacità, ma siamo in Radio Liscio Visione con prima antenna, canale 14 in Piemonte e Valle d'Aosta, canale 79 in Liguria, con Studio 1, canale 95 in Lombardia e con il network Teleantenna Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e provincia veneta di Belluno. Vai col prossimo disco. Ah, come le viole, primo vintage di oggi. Come le viole, la cantava Peppino Gagliardi al Festival di Sanremo 1972, arrivò seconda.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Una bella battaglia, io c'ero quel paese che saremo al 72, vista Nicola Di Bari con I giorni dell'arcobaleno, secondo Peppino Gagliardi con Come le viole. Vabbè, bei tempi. Francesca Mazzucato, Io canto.

Era Io canto, la bella voce di Francesca Mazzuccato. Ciao Ettore Cinghia, buona settimana calda, Graziella da Verniasco. Graziella, sarà meno calda questa settimana, soprattutto da mercoledì. Hanno detto mercoledì di stare attenti, salvate le macchine mercoledì, quantomeno qui nel profondo nord-ovest. Io difatti tengo acceso, fisso in una delle cartelle del mio browser, il radar, per vedere cosa succede sopra casa qua, perché con il radar si vede se si formano improvvisamente temporali o stanno arrivando temporali. In quel caso, pronto al grido salvate le macchine, e tutti portiamo le macchine sotto qualche tetto o sotto qualche riparo. Comunque, buongiorno Ettore Marco, buona settimana a tutti, vorremmo se possibile ascoltare Sapore di Sale. Ciao da me e nonna Rina di San Giorgio. Ok, beh, Sapore di Sale è un classico dell'estate, figurati se questa settimana non lo mandiamo. Poi ecco, c'è Andrea da Bologna che mi ha mandato un divertentissimo pupazzo invernale. Ciao Andenna Ettore, come a scuola, cognome e nome. Il pupazzo Marazzo ha detto che oggi la sua giornata ha preso proprio un buon andazzo. E questo è il pupazzo Marazzo, che è un pupazzo invernale, perché ha solo il cappellino, il maglione da neve. Il pupazzo Marazzo ha detto che oggi la sua giornata ha preso proprio un buon andazzo. Il Cinghia mi ha detto che lui avrebbe anche un'altra rima, ma lasciamo perdere, perché il Cinghia ha sempre delle deformazioni così, che non, a volte non sono radiofoniche. Allora, mi scuso Ettore se non chiedo canzoni, le scalette sono sempre straordinarie così. Ricordi, novità, grazie Enza da Torino. Ma io ti bacio. In questo momento so che avrà avuto dei momenti di svenevole godimento il Supremo, che è il nostro programmatore, perché lui è felice quando gli arrivano queste notizie che magnificano il suo lavoro. Per cui questa settimana mi ha detto sentiamoci perché ci sono novità. In questo periodo dell'anno, di solito, sia in radio che in televisione, tra l'ultima settimana di giugno e la prima settimana di luglio, quando ci sono novità, le novità sono che presentano i nuovi palinsesti, dicono alla gente tu non lavori più qui, finita, mi dispiace, ciao, oppure andiamo avanti. Quindi c'è sempre un po' di ansia e di tensione quando ti dicono che ci sono novità tra il 28 di giugno e il 5 di luglio. È una settimana cruciale per movimenti non solo calcistici ma anche radiotelevisivi. Chi fermerà la musica? Pensate che i Pooh questa canzone l'hanno fatta nel 1981 e fu dedicata alla memoria di John Lennon, che era stato ucciso da poco. I Pooh, per le varie persone che ce l'hanno chiesto, perché le canzoni dei Pooh ce le hanno chieste un po' in parecchi la settimana scorsa, allora per soddisfarli tutti, chi fermerà la musica? I Pooh.

Che erano i Pooh. Vediamo se recupero qualche minuto. Messaggi intanto. Paolo, disperato perché deve essere operato. Paolo, mi dispiace. Speriamo bene, e anche noi speriamo bene per te. Spero anche in quello che hai detto, Ettore, che viene il fresco e succeda presto. Sì, dicono da dopodomani, già da stasera in teoria, quantomeno qui nel profondo nord-ovest, poi va a finire nel nord-est, sull'Adriatico, ma mercoledì pare sia giornata di temporali, quindi occhio alla grandine grossa, che è quella che fa danni. Allora, siamo a Bambola d'Amore, lei in questa Canzoni Senza Frontiere Summer Edition, lei che esprime tutta la femminilità dell'interprete canora sul palcoscenico. Non era una roba facile da dire. Sonia Mori. Wow.

0: Amori per voi.
1: Grazie.
2: Sì. Prego, Sonia Mori, bambola d'amore. Messaggio criptico. Buongiorno a tutti voi, visto che il frate non me lo fate sentire, potete per favore farmi sentire Creola dalla Bruna Aureola, sempre se è possibile, grazie Anna da Torino. Il frate non riesco a inquadrarlo, Creola non c'è problema, diciamo che domani ti manderemo Creola in modo che soddisfaceremo la tua ansia di questa canzone che fece suonare e sognare uomini negli anni 30 alla Creola dalla Bruna Aureola. Allora siamo alla Maccheroni Mambo, ma dai, ma vogliamo mettere una canzone d'estate che poi va bene anche tutto l'anno, l'ha scritta lui, il Cinghia, il mio regista Marco Sasso, l'ha scritta, composta, fatta pubblicare dalla Alex Biondi e ci ha fatto anche il cartone animato con l'intelligenza artificiale. Ma chi è il Cinghia?

0: Maccheroni. Mambo!
1: No, c'era un discorso perché lui si è accorto che ci sono degli agnolotti che ballano, mi dice il Cigna, che non li ha messi lui, per cui li ha aggiunti qualcun altro. Chi li ha messi? L'Alex Biondi? Gli agnolotti che ballano? Ah, e l'intelligenza artificiale improvvisamente ha deciso di mettere anche gli agnolotti che ballano. Va bene, che li ha messi, non li ha messi il Cinghia, li ha messi l'intelligenza artificiale. Va bene, siamo al terzo vintage di oggi. Una canzone interpretata da una fanciulla del 1950, Loretta Goggi, che nel 1981 partecipò al Festival di Sanremo con questa Maledetta Primavera, che come primo titolo doveva essere Benedetta Primavera, invece fu proprio la Goggi che disse no, chiamiamola Maledetta Primavera, che i discografici giudicavano troppo aggressiva, ma ebbe ragione lei. Perché pensate che questa canzone doveva essere la sigla di Hello Goggi. Hello Goggi era il programma di Canale 5 della Goggi, perché nel 1980 aveva lasciato la Rai, era passata a Canale 5 e doveva fare questo Hello Goggi. E Maledetta Primavera doveva essere la sigla di Hello Goggi. Ma dato il ritardo che c'era nel mandare in onda la trasmissione, perché dovevano coordinarsi, all'epoca venivano spedite le videocassette da una televisione all'altra in giro per tutta Italia, perché non si poteva mandare la trasmissione in diretta, allora stavano ritardando un po' l'inizio della trasmissione e la Goggi e i suoi discografici decisero di partecipare a Sanremo. E mai scelta fu più oculata, perché arrivò seconda dietro a Per Elisa, cantata da Alice. Maledetta Primavera per Max di Ozzano in provincia di Bologna. Maledetta Primavera, Loretta Goggi. Da allora la primavera si è offesa, non è mai più

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Buongiorno Ettore, buon lunedì. Per favore fai una dedica a noi biliardisti Aldo, Luigi e Jasmine. Grazie e buon lavoro, nonno Mimmo da Firenze. Vi dedico Lupin. Me la mandi dall'inizio ancora, dai. Dai, che facciamo in tempo. Lupin è il famoso ladro francese fatto da un'orchestra di professionisti meravigliosi, quelli di Castellina Pasi, perché se rubate un colpo a biliardo, a volte ci sono dei colpi rubati che vengono così. Lupin per i biliardisti della mattina, Aldo, Luigi e Jasmine.

perché la rabbia era tutta sua per questo tradimento e il divorzio dalla prima moglie Andrea Bertorelli. Quindi In the Air Tonight, nell'aria questa notte, Phil Collins, 46esimo nella classifica delle canzoni più belle di sempre.

c'è stato un problema mentre vi presentavo i vinili. Il cinghia è stato colto da un attacco di Parkinson momentaneo, per cui ha schiacciato il bottone per apertura del microfono praticamente due volte, per cui l'ha acceso e l'ha spento. Quindi cosa avete sentito di tutto quello che vi ho raccontato dei vinili di Casandenna? Il nulla. E allora ve lo ripeto velocemente: Phil Collins, era Phil Collins che cantava In the Air Tonight, è stato il primo singolo che ha inciso, e la sua ancora faceva parte dei Genesis, per cui decise di iniziare questa carriera da solista con questo brano, che era un brano di rabbia per il tradimento e il divorzio dalla prima moglie, Andrea Bertorelli. Siamo nel 1981 quando l'ha inciso, ma l'aveva scritto nel 1979, 46esimo nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre. Allora, ciao Ettore, messaggi, quanta roba che si interseca. Attento Ettore, stai superando il vecchio Andenna, mantieni la calma. Sono Mario di Casale, molto piacevole ascoltarti. Addirittura sto superando il vecchio Andenna, è esperienza, più si va avanti più si ha esperienza e più si cerca di schiacciare quel giovane bellimbusto che ha fatto robe in passato. Ciao grande Ettore, un saluto a tutti, come ogni giorno ti ascolto, viva Radio Liscio. Ciao da Ringo. Ciao Ringo, che Ringo sei? Sei quello Ringo o un altro Ringo? Ciao Ettore, qualche settimana fa hai parlato del quartetto Cetra, devo salutarvi, questo messaggio qui lo mando alla seconda ora perché sono 11.58, c'è Prima Antenna TV che si stacca e se no mi tagliano mentre sto parlando, per cui mi zittisco, mando

0: attenzione, din don, din don, din don, din don, din don, din don, din don. Oh santo cielo, vai dentro. Stavo chiudendo la macchinetta malefica. Tanto alla conferma, sono quel Ringo, Ringo Story, cowboy del liscio. Ciao Ringo. Sì, ci adattiamo. Comunque è ritornato a fare un bel sole, la temperatura dalla ferma 27 gradi, quindi vuol dire che oggi non farà caldo come negli altri giorni. Mentre vi siete ascoltati un po' del Cuore batterà, della Rossella Ferrari Casanova, noi siamo arrivati al capo d'ora di Radio Liscio. E cosa succede nel capo d'ora di Radio Liscio? Che vanno le reclame e le news, quindi noi ci prendiamo una sospirata pausa, io spero che mi arrivi il caffè, io il messaggio lo mando, poi di là so che stavano ascoltando in cucina, quindi magari colti da un attimo di benevolenza me lo portano. Intanto il Cinghia manda la reclama e le news.
1: Torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
3: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
4: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
5: In diretta da casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.
0: Il tamburo principale della banda Daffori. Sono qua, 12.05. Queste Canzoni senza frontiere, Summer Edition. Su Radio Lition, Summer Edition, c'è anche Canzoni senza frontiere, Summer Edition. E prima di farvi partire il primo, ma no, dai, ve lo faccio partire, poi i messaggi li leggo dopo. Ce ne sono due o tre interessanti. Sogno di Ferragosto. Con questo caldo basta sognare, sì, sogno di Ferragosto come vacanza, non certo perché uno si aspetta un'estate più estate di quella che ha fatto fino adesso. Moreno il biondo e il grande evento, va bene, dai, sogniamo le vacanze di Ferragosto. Sì, sì, sì, Ferragosto, moglie mia non ti conosco.

facile star dietro a tutto, eh? Non è facile star dietro a tutto mentre si è in diretta. Allora, Moreno Biondo, grande evento, sogno di Ferragosto. No, perché avevo il gruppo di famiglia che si stava chiacchierando, moglie e figlio medico. I messaggi che stanno arrivando: ciao Ettore, qualche settimana fa hai parlato del quartetto Cetra, artisti di una professionalità e rispetto per il pubblico esemplari. Di più, dico io. Tuo zio Felice Chiusano, che era quello operato, ha in qualche modo influito sulla tua decisione di lavorare nel mondo dello spettacolo? Grazie e buon inizio di settimana a tutti, Silvano da Busto Arsizio. No, fu la mia mamma che mi spinse a iscrivermi a scuola di recitazione, di dizione, recitazione e regia, che si entrava tra le altre cose per concorso. Eravamo in più di 700, siamo passati in 22. Lo zio intervenne dopo, nel 1972, quando io mi presentai con la famose due fotografie 9x14 alla RAI per vedere se andavo bene per la televisione. E il capo della commissione RAI, era dirigente RAI in quel momento, era Gino Latilla, che ovviamente con lo zio Felice si incrocchiava grande, si conoscevano da 30 anni. Feci il provino accompagnato dallo zio Felice e mi ricordo come se fosse adesso, anche se sono passati 54 anni, Gino Latilla che venne fuori, diede la mano allo zio Felice e gli disse: visto e accattivato. Voleva dire che avevo passato il provino e pochi mesi dopo venivo scelto per fare Scacco al Re, la mia prima trasmissione in televisione, nella TV dei ragazzi. Il tempo vola, tempus fugit, il tempo vola. Buongiorno, sono Isabella di Roma, saluto te e tutti, grazie per la compagnia che ci fai, ciao. E grazie a te che ci ascolti, Isabella. Sono quel Ringo, Ringo Story, me l'hai già detto prima, va bene. Cioè, hai risposto alla domanda che avevo fatto prima della pausa. Buongiorno, oggi sono a casa e non ho nulla da fare, ho scoperto per caso la vostra trasmissione, complimenti vivissimi. Umilmente, questa è la mia prima richiesta radiofonica in assoluto nella mia vita. Mi piacerebbe riascoltare La ragazza dagli occhi di sole di Stefano Dorazio. Grande Ettore, grazie. Eh no, qui la regola è che bisogna presentarsi. Chi sei? Se non mi dici chi sei, io la canzone di Stefano Dorazio non te la mando. Ma dico, ma un minimo. No, questa sarebbe la regola abituale, non è che voglio essere così incisivo, cattivo e maledicatore, ma dimmi almeno chi sei, così posso sapere a chi dedicare La ragazza dagli occhi di sole di Stefano Dorazio, chi l'ha richiesta. Bene, siamo al quarto vintage di oggi, io Sanremo non c'ero ancora perché siamo nel 1967. Io cominciai con Radio Monte Carlo il 12 dicembre del 1967, per cui andai come inviato dietro le quinte nel febbraio del 1968. Nel 67 non c'ero ancora, meno male, perché c'è potuto quel macello, suicidio di Tenco, eccetera, eccetera, eccetera. Ma Antoine, che oggi vive in Polinesia, in giro per il mondo in barca a vela, non più perché so la sua età anche lui, però ancora fa delle passeggiate nella sua barca a vela con degli ospiti, così racimola qualche soldino per vivere e condurre a buon fine la sua meravigliosa vita, che l'ha vista in giro per il mondo a fare fotografie e documentari sul mare. Ma all'epoca cantava Pietre con Gian Pieretti. Arrivò ottavo a Sanremo, quell'anno vinsero la Zanicchi e Claudio Villa con Non pensare a me, ma lui fece scalpore. Poi l'anno dopo arrivò con La tramontana e lì io c'ero. Ma nel 67, Pietre di Antoine. Ragazzo del 44 Antoine, quindi ne ha 82. Nato a Tamatave, in Madagascar.

0: Zamarra.
1: Non so, Tamatav in Madagascar, ci sono stato io a Tamatav, come a Fianarantsoa, a Tenerife, ovviamente, l'ho girato tutto il Madagascar, bellissimo, quando sono nato io, poi 1970. Allora, era nato da genitori corsi, originari di Vivario, che è un paesino di poco più di 500 abitanti in Corsica. Si erano trasferiti in Madagascar perché molti, soprattutto qui del Piemonte, Madagascar all'epoca, i più grandi istruttori, chiamiamoli così, agricoli, consiglieri agricoli, maestri di agricoltura in Madagascar, arrivavano dal Piemonte. Pensa te, noi siamo e dalla Corsica, ovviamente, siamo io conobbi uno che aveva 12 casinò in Madagascar ed era un corso che cambiava segni di tutto il mondo, tanto lui aveva la possibilità poi di recuperare assegni indiani, americani, francesi, italiani. Uno, se non sapeva come si trovava senza soldi là, soprattutto al casinò, lui cambiava assegni da tutto il mondo. Grande personaggio. Non, se ci penso mi ricordo anche il nome, ma adesso basta. Pier Antoine Murassioli, noto come Antoine, ragazzo del 44. E tiriamo via anche questa. Siamo arrivati a Vorrei che fossi qui. Omar Codazzi. Omar Codazzi che lancia un appello d'amore alla sua amata. Vorrei che fossi qui.
2: Vorrei che
1: e non
2: fossi
1: con quello là in Costa Azzurra perché lui c'ha il grano.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Bella, bella, bella, bel confronto, eh? O Marco Dazzi con Vorrei che fossi qui, Franco Bagutti adesso con Sorrido e canto. Alla

Sorrido e canto. Era Franco Baguzzi, Nati e morti di oggi. Allora, 29 di giugno di qualche anno fa, Paolo Cevoli, comico, grande interprete di Zelig e di altre situazioni, ha fatto anche un film, poi ha investito tutto, lungimirante, in immobiliare, soprattutto alberghi, e li conduce con mano destra, ovvero molto bene. Paolo Cevoli del 1958. Poi Saint-Exupéry, pilota francese famoso perché ha scritto Il Piccolo Principe. Chi non l'ha letto, chi non è stato obbligato a leggerlo quando era nelle medie, il mitico Piccolo Principe. Saint-Exupéry era nato nel 1900. Oriana Fallaci, una scrittrice, giornalista, che aveva già previsto e scritto tutto quello che sarebbe successo con gli immigrati e i musulmani, con un articolo sul Corriere della Sera che io l'ho salvato nel computer perché è di una bellezza e di una lucidità incredibile. Era nata il 29 giugno del 1929. Giacomo Leopardi, l'infinito, il poeta triste, era nato nel 1798, il 29 di giugno. Masaniello, il grande rivoluzionario napoletano, che per 9 giorni ebbe la sua grande, il suo grande momento. Era nato nel 1620. Ed infine Federico Zampaglione, un nome che nella musica in Italia ha avuto non solo una nota di merito, ma tante, perché ha collaborato con alcuni dei più grandi, Zucchero, questo, quell'altro. Federico Zampaglione è nato nel 1968. I morti. Il gigante buono. È morto il 29 giugno del 1967 Primo Carnera. È stato il campione del mondo dei pesi massimi italiano, osannato negli anni 30. Una grandissima scienziata, Margherita Hack, che dedita all'astronomia, ha dato veramente tanto alla scienza a livello internazionale nell'astronomia. È morta il 29 giugno del 2013. Poi Katharine Hepburn, mamma mia che attrice fantastica, veniva considerata piuttosto androgina e misogina, nel senso che visse gli ultimi anni della sua vita in assoluta clausura. È morta il 29 giugno 2003, ma di lei si ricorda la storia durata 25 anni, fino a quando non è morto, con Spencer Tracy. È un film che io trovo assolutamente fantastico. La mia Africa, con Humphrey Bogart. È stata 4 volte, ha vinto l'Oscar, e 12 volte candidata all'Oscar. Nessuna come lei. Lana Turner, anche lei attrice famosa, il postino suona sempre 2 volte per vedere il film forse più rinomato fatto da lei. È morta nel 1995, ha avuto una miriade di mariti incredibile. È passata alla storia la sua frase: una donna deve scegliere l'uomo che è in grado di generare soldi più di quanto lei riesca a spenderne, e pare che li abbia beccati tutti uno dietro l'altro e non sia riuscita a rovinarli. Bene, abbiamo terminato anche con questo momento dei nati e dei morti il 29 di giugno, e siamo al secondo e ultimo vinile di Casandenna di oggi. God Only Knows. Solo Dio lo sa.
canzone del 1966 dei Beach Boys, che è partita nella classifica delle 500 canzoni più belle di tutti i tempi della rivista Rolling Stone al 45esimo posto. Però la rivista man mano ha aggiornato fino al 2024 la sua rivista, la sua classifica, e Good Only Knows è salita vertiginosamente. Addirittura Paul McCartney la definì la miglior canzone d'amore mai scritta, tanto che Brian Wilson si sentì a disagio dopo questa dichiarazione di Paul McCartney e disse che se è la dichiarazione di Paul che è la canzone più bella di sempre, e allora cosa mi resta da fare? Cioè, devo provare a farne una meglio di questa? E l'ha messo in ansia. God Only Knows, i vinili di Casandenna, The Beach Boys, 1966, nella prima classifica Rolling Stone era 45esima. Fece scandalo anche il titolo Dio, molte radio non volevano passarla.

0: era God Only Knows, solo Dio lo sa, ed erano i Beach Boys, secondo ed ultimo vinile di Casa Andenna di oggi, un brano del 1966, 45esimo nella classifica delle canzoni più belle di sempre secondo la rivista Rolling Stone. Oh, non vorrei che si fosse così offeso o spaventato l'amico al quale, che mi aveva chiesto la ragazza dagli occhi di sole di Stefano D'Orazio. Guarda che scherzavo quando ho detto non ti sei presentato. No, era solo per sapere a chi dovevamo dedicare la tua canzone, visto che hai scritto un bellissimo messaggio. Grande Ettore, grazie, e visto che sei a casa e non hai nulla da fare. Va bene, allora, sì, oggi ho la barba, sì. Ho visto che con la maglietta azzurra e col capello tagliato corto non mi sta male, e poi c'è una piccola nota di pigrizia da caldo, per cui oggi ho tenuto questa barbetta di 5 giorni e vedrò se la terrò anche domani e dopodomani. Decido, fatemi sapere, accetto critiche di tutti i tipi. Un bel cia cia cia! È da tempo che non mandavamo cia cia cia. In questa seconda parte di Canzoni Senza Frontiere Summer Edition ne ho ben due oggi. Il primo è questo, Cia cia cia live di Fabio Cozzani.
1: Cia cia cia, Enrico cia cia cia.
0: Io ci ho vinto delle gare di ballo.

Allora, era ciao live di Fabio Cozzani. Siamo al momento del cinecalendario. Allora, il film di ieri, perché la domenica non sono in onda se non che con la replica del venerdì, ma non posso farvi in diretta al cinecalendario. Il film di ieri era niente popò sul Totò di meno che Rosemary's Baby, Nastro Rosso a New York, abbinato alla giornata del 28 di giugno. È la storia di Roman Polanski, il regista del film, con Mia Farrow, John Cassavetes, ed è la storia di una giovane coppia in attesa del primo figlio che si trasferisce a New York, fa amicizia con una coppia di anziani vicini che diventano sempre più presenti nella vita dei due, e poi si scoprì che era il figlio della Rosemary's Baby, era stato concepito con Satana. Non è che portò bene questa storia, perché pensate, diventò un film maledetto, perché durante le riprese l'allora moglie del regista Roman Polanski, Sharon Tate, fu massacrata dalla setta di Charles Manson, e il palazzo dove fu girato il film fu teatro anni dopo dell'omicidio di John Lennon. Ragazzi, quando si dice che un film porta buono, comunque, durante una telefonata Rosemary spiega che il suo bambino dovrebbe nascere il 28 di giugno 1966, ed è per questo che il film è abbinato al 28 di giugno. Mentre per oggi, 29 giugno, il film abbinato è L'uomo dei sogni con Kevin Costner. Lo stanno riproponendo ancora adesso ogni tanto in televisione. È ispirato da una voce che gli ha detto: se lo costruisci lui tornerà. Un contadino dello Iowa di nome Ray Kinsella, Kevin Costner, costruisce un campo da baseball al centro della sua fattoria, sacrificando senza motivo apparente buona parte del suo raccolto di gran turco. O meglio, un motivo c'è, e Ray lo scopre quando riceve la visita del fantasma di Joe Jackson, che era un giocatore di baseball che faceva parte della squadra dei White Sox, che fece scandalo nel 1919 perché avevano venduto una partita, vennero scoperti, eccetera, eccetera, eccetera. Una delle componenti fondamentali della trama è la storia di Archibald Wright Moonlight Graham, esterno destro dei New York Giants, che giocò una sola partita il 29 giugno del 1905 e che viene discussa e mostrata nel film. Quindi c'è questo riferimento, 29 giugno 1905, ed è per questo che il film L'uomo dei sogni è abbinato al 29 giugno. Mentre abbinata a Canzoni senza frontiere di oggi è il quinto vintage che non ci è stato chiesto da nessuno, quantomeno a me non risulta, ma noi l'abbiamo messo, il Supremo lo ritiene perfetto questo punto della trasmissione. Non voglio mica la luna! Marina Fiordaliso, la Fiordaliso, ragazza del 56, lo cantò nel 1984 a Sanremo, arrivando quinta. Vinsero Ci sarà Albano e Romina Power, ma lei arrivò quinta con Non voglio mica la luna. Guarda il dito, guarda il dito.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.
1: E vedrete le novità della nuova stagione a partire da settembre. Diego Zamboni e Tonia Todisco, ideale in questo periodo. Stanza fredda.

Stanza Fredda, la canzone nuova di Diego Zamboni e Tony Attodisco. Ma quanto sono noiosi sti campionati del mondo di calcio. No, forse sfigati quelli della Rai che hanno scelto le partite più noiose dei campionati del mondo di calcio, più noiosi di sempre. Perché, ragazzi, io sto vedendo tutte le partite 0-0, 1-0 streminzito. Una noia pazzesca. Meno male che oggi c'è Sinner alle 14.30 da Wimbledon, dove deve difendere il titolo. Allora, accade oggi un po' di anni fa, nel 67 d.C., durante

con la vittoria della concorrente finlandese Armi Kuusela, 1952. Poi negli anni 70 ci ha partecipato anche la mia signora, con notevole successo come rappresentante dell'Italia. Dopo essere stata Miss Europa, l'è toccata Miss Universo. 2007, pochissimi oggi. Il 29 di giugno del 2007 il primo modello di iPhone viene messo in vendita alle 18 ora locale in tutti gli Apple Store degli USA. Ed infine nel 2009 a Viareggio, questa fu una cosa gravissima, un treno merci composto da 14 cisterne di GPL deraglia. Da una cisterna si genera una fuga di gas da cui ha luogo un'esplosione causando crolli e incendi nelle case nel raggio di 200 metri con un bilancio finale di 32 morti e 25 feriti. Questo il 29 giugno del 2009. Siamo all'ultima canzone di oggi. Penultima, perché ho tempo per mandare, ma l'ultima non so se è uno strumentale, quindi posso parlarci sopra e salutare. Ma questo per me è un bellissimo ricordo, la Cocchi Mazzetti, che nel 1962 cantava Pepito, che era un bellissimo cha-cha-cha che io avevo, addirittura mi mandano la Cocchi Mazzetti in inglese, ma per piacere. Elsa Agnese Mazzetti, detta Cocchi, 1937, è morta nel 2024, due anni fa, cantò questa al Festival di Sanremo, partecipò con Qualcuno mi ama, ma fu nel corso dell'estate che non ebbe un grande successo, Qualcuno mi ama, ma fu nel corso dell'estate che si fece conoscere dal grande pubblico grazie al successo del brano Ma quanto l'ho ballato. Io ero bravo al cia-cia-cia, ho vinto le gare di ballo, oh ragazzi. Pepito, Pepito, mi corazon, Pepiti, Pepito, Cocchi Mazzetti.

0: Pepito della Cocchi Mazzetti 1961, e siamo arrivati in fondo. Siamo arrivati in fondo a questa trasmissione di lunedì 29 giugno 2026. L'appuntamento per domani. Allora, la scaletta va qui, che poi andrà in confronto con quella che mi arriverà oggi pomeriggio per domani, martedì 30 giugno, come sempre dal lunedì al venerdì su Radio Liscio Canzoni Senza Frontiere dalle 11 alle 13, in replica poi a mezzanotte, la domenica all'ora 6, eccetera eccetera. Ciao Cinghia, grazie, ciao a tutte e a tutti voi, a domani. Da Ettore Andenna, sigla.
1: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.